0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:04.
4: Radio Fly viene in viaggio con te.
5: Radio Fly viene in viaggio con te.
4: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci addentreremo nel mondo dei cibi velenosi, anche se non paiono tali, perché infatti molto spesso sono alimenti che consumiamo di frequente, anche giornalmente, ma sono tossici o poco salutari in alcune parti o in determinate preparazioni. Iniziamo con loro, le ciliegie, che è vero, una tira l'altra, ma bisogna stare attenti perché se la polpa del tutto innocua, il nocciolo invece contiene acido cianidrico, che è un potente veleno largamente presente nel regno vegetale, che ostacola il trasporto dell'ossigeno da parte del sangue. Il veleno si libera solamente se il nocciolo viene danneggiato o se viene ingerito. Abbiamo poi i funghi, che da crudi, anche quelli commestibili, contengono tossine termolabili, cioè che evaporano con la cottura a circa 80 gradi e possono creare difficoltà digestive. È quindi meglio consumarli cotti, e anche se piacciono è bene consumarne in quantità moderate, evitando di darne ai bambini. La chitina, una sostanza che costituisce la loro membrana cellulare, è difficile da digerire, specie prima dei 13-14 anni, quando gli enzimi deputati al suo smaltimento non sono presenti in quantità adeguate. Abbiamo poi la noce moscata, che sì, aggiunge una determinata quantità da sapore e carattere ripieni, ma bisogna stare attenti perché contiene la miristicina, una sostanza neurotossica che, se assunta in quantità elevate, provoca allucinazioni e convulsioni. Dose ancora maggiore di questa spezia risultano tossiche per il feto in gravidanza. Passiamo poi a loro, i pomodori, che sono considerati velenosi perché hanno un'elevata quantità di solanina, una sostanza a bassa tossicità anche, che la pianta produce come naturale pesticida. Elevate quantità di solanina sono contenute tuttavia nel fusto e nelle foglie dei pomodori, che quindi non sono commestibili e vanno scartate in tutti i modi. Le patate, ed anche le patate hanno diverse tossine come la solanina, contenute nei germogli e nella buccia. È per questo che bisogna sbucciarle prima di cuocere, stando attenti a rimuovere la parte verde dove la solanina si concentra. È meglio evitare del tutto le patate che appaiono verdi anche prima di essere sbucciate, perché infatti lì i valori di questa tossina sono molto molto elevati. Passiamo poi alle mandorle, che sono un alimento altamente energetico e salutare per il nostro corpo, ma quelle amare andrebbero evitate o consumate in quantità minima. Contengono infatti l'amigdalina, una sostanza che nell'organismo produce acido cianidrico, da cui si ottiene il cianuro. Si stima che la dose letale di mandorle per un uomo sia di 50-60 di questi frutti, ma di solito il loro sapore sgradevole dissuade dal mangiarle. Per oggi finiamo qui la nostra lista di cibi neri e continuiamo prossimamente, quindi state con noi, e per ora una buona giornata e ovviamente un buon appetito.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana.
3: Night music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi, un volo notturno.

0: Beppe.
1: Ciao Vanna.
0: Come stai?
1: Tutto bene in questa semaine de folie.
0: Crazy week, è ritornato di nuovo il nostro momento crazy.
1: Crazy.
0: Pazzo.
1: Crazy, le cose più strane che abbiamo trovato in questa settimana.
0: Esatto, è successo questa settimana.
1: Sì, a parte Sanremo ovviamente. No?
0: Ah, perché è stato strano?
1: No.
0: In realtà è stato normalissimo.
1: No, non hanno litigato, non ci sono stati gossip.
0: Mannaggia, vabbè.
1: Ha vinto chi doveva vincere, niente.
0: Sì, è vero, così,
1: va bene.
0: Allora, iniziamo subito. Questa notizia ce la porta il Messaggero. Allora, un radiologo,
1: fanno
0: le TAC, no? Hai visto, fanno le risonanze, sono quei tecnici. E questo radiologo usa una TAC dell'ospedale per la sua gatta.
1: Ah, interessante.
0: Sì, siamo ad Aosta. E ha usato una TAC dell'ospedale per salvare la sua gatta ferita dopo una caduta. Il medico si è detto pronto a risarcire eventuali danni, spiegando che il suo gesto è stato dettato dall'amore per l'animale.
1: Insomma, tu lo sai quanto anch'io amo i gatti, quindi non ho una TAC.
0: Sì,
1: però devo...
0: che fai? Usi una dell'ospedale, ci sono i veterinari apposta, portiamolo dal veterinario.
1: Ce l'hanno la TAC? Ce l'hanno.
0: Qualcosa avranno.
1: Valentina, ce l'avete la TAC voi? No?
0: Penso di sì.
1: No, va bene, comunque sì, di per sé è un bel gesto. Il problema è che insomma magari ha portato via il posto a uno che aspettava lì da un anno a fare una TAC, no?
0: Esattamente, bravo.
1: Perché il problema magari è quello, no? Vabbè, però all'amore per i gatti, così come per le persone, non c'è limite e non c'è nessun limite.
0: Esatto.
1: Tu mi parli di gatti, io ti parlo invece di una cosa che è successa nello stretto di Magellano, che ancora Trump non gliela ha cambiato.
0: Il nome è rimasto sempre quello.
1: Nel sud del Cile, pensa che il 24enne, c'era un 24enne che andava con il kayak, Adrian Simancas, e guarda caso stava proprio il papà gli stava registrando, vedendo questo ragazzo. Insomma, a un certo punto è venuta fuori una megattera, se l'è mangiato.
0: Ho visto il video. Spaventoso,
1: e dopo averlo mangiato, dopo poco si vede, lo risputa. O non era buono, o era sbagliato. È stato il fatto che, ma pensa te, è stato inghiottito proprio sotto gli occhi del padre. Pensa te che cosa, no? Chissà perché la megattera era fatto così, a parte tutto, però è stata una cosa molto particolare, ripresa in diretta. Chi ha visto il video, come
0: mamma
1: te, anche io l'ho visto, c'è da dire che insomma, proprio un bello sputo ha fatto.
0: Dentro quella boccona, nulla, perché
1: niente, che voglio dire, te lo immagino. Uno, secondo me, quando la racconta dice sei stato fortunato, però fai talmente che nemmeno la megattera.
0: un pinocchio della situazione.
1: Vabbè, comunque meno male che tutto è finito, tutto tranquillo.
0: Sì, certo. Allora, siamo a Treviso, ti porto a Treviso. Perché un uomo di 72 anni è stato multato per aver usato un antico sarcofago romano come fioriera del suo giardino.
1: No, come sarebbe a dire? Ora via, dai. Abbiamo usato un vaso storico.
0: Povero uomo, forse non se n'era reso conto lui.
1: Come l'hanno scoperto?
0: Quindi,
1: si sa niente?
0: Non lo so poi come è stata scoperta la faccenda, e lui ha ricevuto, penso, una sanzione di 4.000 euro. Invece che una pena detentiva,
1: lo volevano mettere in galera, poveretto.
0: Esatto,
1: ha fatto fioriera per una fioriera.
0: L'aveva fatta
1: galera,
0: rinascere quella.
1: Appunto, via. E allora.
0: Va bene, povero uomo.
1: Vabbè. Dove mi hai portato? Dove era questo?
0: Allora, a Treviso.
1: A Treviso, va bene. E allora senti, io ti porto un pochino più lontano, cioè vicino a Verona.
0: Ok.
1: E tu pensa che è una vicenda che fa ridere per un motivo, perché poi in realtà è proprio il tema. Cioè, tu sai che esiste una malattia chiamata la malattia del Joker.
0: Joker, ho capito chi è.
1: Ecco, Joker, sì, quel
0: personaggio di Batman.
1: Sì, però in realtà è una malattia che praticamente ridi sempre.
0: Mamma
1: per una serie di cose che insomma qui vengono su Today vengono raccontate, uno è portato a ridere, condannato a ridere anche nelle situazioni più così, niente, viene a ridere. E questo ragazzo, un 21enne di Verona, Federico Orlandi, te pensa che dall'età di 2 anni viveva così, cioè a un certo punto ogni tanto vuoti di memoria e scoppiava a ridere. Grazie a una tecnologia degli ultrasuoni è riuscito a guarire da questa cosa, che uno dice mamma mia, bello ridere sempre. Ma insomma, in questo caso proprio no. Noi facciamo gli auguri che tutto sia andato bene,
0: certo.
1: E che siamo contenti insomma che ha smesso finalmente di ridere. Io penso che, scusate la battuta poco felice, ma se andate davanti a lui e cercate di farlo ridere, gli fate un dispetto. Ecco. Dopo 21 anni, poveretto, che non faceva altro. Quindi ben venga queste cose, le abbiamo detto.
0: Va bene. Allora, qui praticamente cosa è successo? Viene un bambino di 10 anni, viene punito dai genitori per non aver fatto i compiti.
1: Una volta succede. Sì, ora i genitori vanno a punire gli insegnanti.
0: Ma cosa succede? È successo che questo bambino, pensa, si vendica e denuncia il padre alla polizia dicendo: tiene la droga in casa.
1: Mamma mia, ma era vero?
0: No, non so se
1: cioè, lui si è vendicato. Ma che...
0: Sì, qui siamo in Cina. Tu
1: ma
0: pensa
1: che
0: questo bambino
1: diabolica hanno
0: è
1: questi?
0: È davvero, ma come la come Cina ti viene un'idea del genere?
1: Che sono quelli dei Kikomori, come si chiamano? Quello altro che Kikomori.
0: Non lo so, praticamente questo bambino ha reagito fuggendo di casa e denunciando il genitore della polizia.
1: Ti rendi conto? Cioè, che quanti sono emancipati questi bambini
0: cinesi?
1: Mamma
0: mia, ragazzi.
1: Ma comunque, che dire, vabbè, parli di padri e parli di bambini. E io ho una notizia che però è molto, questa è così, è molto emozionale, molto emotiva, perché essere buon padre, cioè dei buoni padri, non è sempre facile e magari passa sottotono. Invece no, è successo che un medico statunitense di 41 anni, dopo aver fatto un'abbondante colazione in un locale, ha trovato un dolce messaggio alla cassa: grazie per essere un ottimo papà, da un papà e un altro. Sostanzialmente che è successo? Questo medico, Jack McSlonter, non so se si dice così, medico del pronto soccorso, era intento a fare colazione con i suoi tre bambini, quindi tre bambini, un padre con tre bambini, te lo immagini? Ora io penso una madre, ma un padre proprio diventa difficile, no? Al mini scaffè, quando è arrivato il momento di pagare il conto, la cameriera gli ha detto che avevano già pagato.
0: Ecco,
1: un signore
0: contento,
1: che è un medico militare in pensione, l'ha ringraziato per aver permesso a tutti di assistere al suo amore per tutti loro, per
0: bello,
1: tutti i figli.
0: Che bella scena.
1: Bello
0: però,
1: questo,
0: insomma,
1: pensa te se ci va quel bambino che l'ha denunciato per droga, poi dimmi te, no? Però anche questa è una bella notizia che andava raccontata. Vai Van.
0: Allora, qui siamo a Livorno.
1: Oh.
0: Questa è un po'
1: Che cos'è?
0: È simpatica perché una donna ha chiamato la polizia.
1: Che è successo?
0: Perché
1: vittima,
0: il marito
1: vittima di stalking.
0: No. Perché il marito non voleva fare sesso.
1: Ma come? E che gli ha detto la polizia? No, ma dai.
0: Praticamente cosa è successo? Questo uomo era rientrato da un mese in Nigeria e si è rifiutato di avere rapporti sessuali con lei.

0: Vabbè, beh, mi sarebbe piaciuto sentire la telefonata. No, dice pronto.
1: Pronto, salve, sì, mio marito non vuole avere dei rapporti con me.
0: Vabbè. Poliziotto, speriamo che abbia risposto bene. No, perché delle risposte se ne prestano tante.
1: No,
0: vabbè, comunque a Livorno è successo.
1: Insomma, sì, a Livorno.
0: Chissà,
1: quindi,
0: cari pisani, avete un'arma in più per dire qualcosa livornesi. Andiamo invece, tu mi hai detto di questa cosa, che insomma questa donna che ha denunciato lui, e io ti parlo che l'amore per le donne a volte può arrivare, l'amore o chissà cosa, la fissazione per le donne può arrivare a delle cose anche particolari. Lo sì. Sa benissimo un signore, un 52enne mi pare, sì, che si chiama Paolo Zignani, che pensa si è visto recapitare 11 imbianchini in un giorno, 50 carri funebri non richiesti, tutti i tipi di servizi a domicilio. Dice, com'è successo? Beh, è successo, questo uomo 57enne, scusa, Cesenate, ha vissuto per un certo periodo in un paesino qua della provincia di Arezzo, dove probabilmente, sì, lui dice che non l'ha nemmeno conosciute, però dove vivono mamma una mamma e una figlia, va bene, la mamma 59 anni e la figlia 36, che hanno iniziato a stalkerarlo, gli hanno inviato di tutto, telefonavano a nome suo per dirgli poi mandatemi, venite in bianchini di tutto, cioè sostanzialmente gli hanno portato veramente di tutto, pizze, pacchi, taxi, rappresentanti di mobili, materassi, confetti, autospurghi,
1: no,
0: tutto, addirittura vestiti da sposa. Per 50 volte, si dice, si è ritrovato gli addetti delle onoranze funebri a casa. Ha rimandato indietro, pensa, 700 pacchi e per 80 volte ha dovuto rispondere operai che mai aveva chiamato.
1: No.
0: Insomma, alla fine non ne poteva più. Il sindaco che di questo paesino, il sindaco di Poppi, Federico Lorenzoni, ha firmato una certa, un TSO, no? Trattamento sanitario, insomma, obbligatorio.
1: No, e
0: ora si trovano.
1: Noi ci vediamo
0: qui.
1: Però, mamma mia.
0: Però se la analizziamo questa, no?
1: Ecco.
0: Secondo te, no? Un 57enne Cesenate, 57enne,
1: sì,
0: no? Un uomo che mi sembra facesse il camionista, insomma.
1: Che si vede arrivare tutte queste,
0: sì,
1: cose.
0: Sì, ma ha vissuto in quel paese, dice, io non me le ho conosciute. Insomma, però loro se la sono presa, per qualche motivo l'hanno preso di mira.
1: Ho capito, ma mica puoi fare queste
0: ma
1: cose.
0: Ma sono d'accordo, addirittura sai cosa hanno fatto queste? Hanno, quando sono dei giornalisti hanno cercato di intervistarlo, una giornalista, hanno provato a tirargli l'acqua bollente addosso. Sì, no? Si vede la mamma con un cose, sì,
1: mamma
0: allucinante.
1: Mia, fuori. Siamo vabbè.
0: Comunque,
1: ti porto un episodio simile.
0: Sempre qui, di stalking questo.
1: Sì, sì. Allora, 72enne, una 72enne si innamora del prete e lo perseguita per anni, seguendolo proprio in tutti i suoi trasferimenti.
0: E chissà quante,
1: e chiamandolo fino a 100 volte al giorno.
0: Chissà quante volte si sarà confessata, insomma, penso, no?
1: Non lo so, penso parecchie, perché ha perseguitato appunto per anni questo prete, che è un signore, insomma, un prete di 55 anni, che la donna appunto seguiva nelle varie città in cui lui si trasferiva. Cioè, magari il prete andava
0: mamma
1: via
0: mia,
1: e lei,
0: queste
1: lei lo seguiva, e vabbè, ha persino cambiato il numero più volte, mamma mia ragazzi.
0: E lui ha dovuto sopportare, insomma, porgi la traguanza, si dice così, probabilmente non l'ha denunciata, credo, no?
1: Non credo che però alla fine sia arrivato alla denuncia, perché giustamente non se ne poteva più.
0: Non se ne poteva più.
1: Che fai?
0: Va bene. Senti, c'hai qualcosa di animali tu?
1: No, io di animali al momento
0: Te ne dico una io,
1: va
0: perché
1: bene.
0: Guarda.
1: Ah, però ti parlo di una fattoria dopo. Vai.
0: Una fattoria?
1: Sì.
0: Va bene, allora senti, io ti dico questo. Chissà se una fattoria vivono le scimmie.
1: Non credo.
0: Perché?
1: Non le ho mai viste le scimmie nella fattoria.
0: Io non c'era la scimmia, no? Vabbè. Nella zia Tobia, com'era la fattoria? Non lo so.
1: Non lo
0: va
1: so.
0: Bene, comunque vi racconto questa. In Sri Lanka è successa una cosa molto particolare. Sapete che oggi viviamo tutti di energia elettrica e quando ci sono i blackout si ferma il mondo e si ferma anche tutto l'impianto di depurazione, come è successo appunto nello Sri Lanka. Perché? Che cosa è successo? Colpa di una scimmia che è andata a mettere in corto un trasformatore in un'isola collegata alla rete elettrica, che ha mandato in tilt tutta la rete, tutta.
1: Tutto proprio.
0: E allora il ministro, questo qua, dell'energia, Kumana Yakakodi, sembra quasi un giapponese, ha detto attenzione, smettete anche di bere l'acqua, perché è andato in tilt anche l'impianto di depurazione. Tutto questo per una povera scimmietta che non si sa, e non c'è nessuna dichiarazione della Ceylon

0: E nemmeno della scimmia, immagino.
1: No, non si sa che fine abbia fatto. Infatti rimango un po' perché dice: restano ignote le condizioni dell'animale che avrebbe danneggiato i cavi d'alta tensione. Pensa, ma io penso che quello minimo è andato fritto. L'alta tensione non si scherza. Quindi, vabbè, attenzione Sri Lanka al buio per colpa di una scimmia.
0: Ecco.
1: Vai.
0: Allora, quindi ti dicevo di questa fattoria. Cosa è successo? Praticamente un uomo del Senegal chiede l'elemosina davanti all'ospedale e un medico gli regala una fattoria. Quindi sì, questo dottore che si chiama dottor Martino ha realizzato il sogno di Daoud, non so se si pronuncia così, di tornare in Senegal per lavorare, e quindi lui gli ha regalato questa fattoria.
1: Che bello questo,
0: bello,
1: però, gliel'ha regalato
0: bel
1: in
0: gesto.
1: Senegal.
0: Non è specificato, no, però penso che lui non è specificato
1: vabbè,
0: l'ospedale
1: comunque
0: dove
1: avrà
0: si
1: avuto
0: trovi.
1: Le sue cose, una bella cosa, veramente un bel regalo, soprattutto molto sarà stato anche apprezzato, mi immagino.
0: Assolutamente sì, penso. Tu pensa che qui ci potrebbe venire fuori un film.
1: Bella, via col vento, no. Via con la fattoria quella della scimmia, di che?
0: È un film, ci potrebbero fare un film, magari più avanti uscirà, chissà.
1: Come lo titoleresti tu questo film?
0: Il sogno che diventa realtà,
1: perché gli ha detto vorrei fare una...
0: No, però lui il suo sogno era di ritornare in Senegal.
1: Ho capito.
0: E alla fine magari dopo lavoro in questa fattoria ci tornerà. No?
1: Chissà, vabbè, gli auguriamo tante belle cose. Ovviamente bello il gesto di questo medico,
0: dottore,
1: dottor
0: sì.
1: Martino, la salutiamo. Se voglie, una fattoria,
0: se ci vuole regalare anche a noi una fattoria.
1: Tu nel senese, io nell'aretino ovviamente.
0: Perfetto, vabbè. Magari senza scimmie.
1: Ecco, quelli no. Vabbè, allora senti, io concludo con una cosa che tu sai che in questo periodo, diciamo così, lo sappiamo, è entrato il nuovo
0: codice della strada? No,
1: il nuovo stirato, il 47esimo presidente degli Stati Uniti.
0: Ah, ok, sì.
1: Perché ti dico questo? Perché insomma ci sono, da quel momento lì stanno succedendo tante cose in America, una delle quali è questa che troviamo sempre su Today, la notizia del 7 di febbraio, quindi abbastanza recente. Sullo scuolabus è vietato parlare spagnolo, l'autista finisce nei guai. Il caso, che arriva dalla contea di Juniata in Pennsylvania, Stati Uniti, ha innescato una serie di polemiche.
0: Ma perché quello spagnolo?
1: Perché per rispetto, lui ha scritto, per rispetto di coloro, di studenti che parlano solo inglese, su questo scuolabus non sarà permesso parlare in spagnolo, perché evidentemente i ragazzi che lui caricava come alunni, tanti parlavano spagnolo, quindi erano immigrati, da quello che viene da dire, o comunque erano d'etnia che parlava spagnolo. E lui ha detto basta, non dovete parlare spagnolo, dovete parlare inglese, punto. Chiaramente c'è stato una fila di polemiche e l'azienda, la Roher Bus, mi sembra quasi un tedesca questa, non abbiamo autorizzato, creato o approvato questo messaggio in nessun modo. Il nome dell'autista non è stato reso noto, ma l'azienda ha deciso di sospenderlo in attesa che gli esiti un'indagine.
0: Meno
1: ora arriverà Trump e lo farà assumere
0: subito,
1: perché ha visto
0: lo farà ministro dei trasporti,
1: ha visto come ha fatto con Capitan Hill, quindi siamo qua. Ma non è per essere, semplicemente perché sta seguendo una corrente dove in America si parla l'americano. Allora gli potrebbe dire: e gli inglesi che sono andati.
0: Niente
1: da fare.
0: Vi arrangiate.
1: Va bene. Ce n'hai altre?
0: No, fine Beppe.
1: Allora
0: ci ritroviamo la settimana prossima.
1: Chissà che troveremo ancora qualcosa.
0: Vediamo. Speriamo non di preti che vengono stalkerati.
1: Sì, effettivamente, ma poi proprio, qui veramente.
0: Ma proprio il prete.
1: Poi scusa, abbi pazienza. Lei aveva 73 anni.
0: Lei 72 e lui 55. Signora bella.
1: Non le dico che è una cougar, ma quasi, insomma. Ciao Anna.
0: Ciao Beppe.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è venerdì 7 agosto 2026. Il sole sorge alle 5.59, tramonta alle 20.12, ora legale. La luna tramonta alle 15.46 e sorgerà domani, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Alberto, patrono di Trapani, e San Donato, patrono di Arezzo.
0: Accadde oggi.
1: Il 7 agosto del 1927 veniva realizzata la prima trasmissione televisiva a lunga distanza fra Washington e New York. In quell'occasione venne trasmessa l'immagine del ministro statunitense per il commercio, Herbert Hoover.
0: Benessere naturale.
1: Equiseto per le unghie. L'azione rimineralizzante dell'equiseto contribuisce a rafforzare e a conservare la robustezza delle unghie. Servono 60 grammi di polvere di equiseto e del miele. Si assume due volte al giorno per 10 giorni al mese. Un grammo di polvere di equiseto mescolato a un cucchiaino di miele. La cura, per rivelarsi pienamente efficace, va protratta per 3 mesi.
0: Consigli pratici.
1: Gustoso polpettone. Spesso il polpettone risolve molte situazioni in cucina e piace sia agli adulti che ai bambini. Gustoso e semplice da preparare, può però riservare la sorpresa sgradita di sbriciolarsi sul fondo della casseruola. Per evitarlo prima di cucinarlo, fatelo rosolare appena in un albume montato a neve. Così si formerà una crosticina leggerissima ma capace di compattare la carne, che così cuocerà senza sbriciolarsi.
0: Hanno detto?
1: Il genio è una varietà della pazzia. Carlo Dossi. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Night Music dalla radio di Arezzo. Radiofly by Cispi. Un volo notturno.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon primo venerdì del mese a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno a Donato all'ascolto e non. Sono invece nati in data 7 agosto l'attore Sergio Fantoni, Mata Ari, l'attore Luigi De Filippo, lo storico telecronista Nando Martellini e Gerry Scotti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 15° grado del leone, avrai una vita calma e serena, migliorerai sempre con una costante ricerca di progressi mentali e spirituali. Numerose saranno le tue amicizie. Spesso noterai che coloro che ti circondano aspettano sempre te prima di iniziare ad organizzare qualcosa. Sarai infatti molto disponibile proprio per il tuo carattere socievole e aperto. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la nostra realizzazione personale arriva attraverso i nuovi contatti. Le relazioni sociali si avvalgono della parlantina sciolta e di battute spiritose. Nell'ambiente di lavoro poi diciamo le cose con il tono giusto e riusciamo così a mettere tutti d'accordo. Bene. Toro, abbiamo via libera per interventi volti a migliorare il benessere, ma modifichiamo con gradualità l'alimentazione per non provocare squilibri. La nostra concretezza non manca di dare i risultati sperati, manteniamo costante la determinazione. Gemelli, la nostra luna brilla per socievolezza e simpatia, diamo corso a un'iniziativa divertente con gli amici. In campo professionale aspettiamoci un'ottima riuscita, siamo in uno stato di grazia e riscuotiamo successi. Cancro, un guadagno straordinario si esaurisce in fretta tra migliorie per la casa e la famiglia, ma il lavoro si rivela molto produttivo, possiamo compensare. Se una decisione sentimentale ci mette alle strette, cambiamo aria, forse non siamo ancora pronti. Leone, sul piano personale e in ambito lavorativo troviamo il modo di esprimere anche la creatività e la vena artistica. Grazie a una mente lucida e chiara e a una forte volontà, possiamo realizzare le nostre più alte aspirazioni. Vergine, buona giornata per chiarire alcune ambiguità nei rapporti con i colleghi. Per riuscire, facciamolo con leggerezza e con l'opportuna diplomazia. Allarghiamo le maglie del filtro selettivo per le amicizie, diamo un'occasione anche a persone differenti da noi. Bilancia, un viaggio o l'arrivo di una notizia ci rende espansivi, calamitiamo l'attenzione di persone che contano. Nell'attività aumentano le responsabilità, ma raddoppiano anche le entrate. Scorpione, studiamo un piano per cavarci di impaccio se dovessimo trovarci ad avere a che fare con persone che a naso non ci ispirano affatto fiducia. Chiediamo l'appoggio e l'approvazione dei familiari per un progetto di studio o di aggiornamento. Sagittario, dall'amore alla carriera alle finanze abbondano i regali. Il bello è che arrivano da direzioni inaspettate e la sorpresa aggiunge ai doni valore. Gli altri ci capiscono e noi capiamo loro. Approfittiamone per comunicare apertamente con amici e familiari. Capricorno, venerdì sonnacchioso. È imperativo evitare dispute e rompiscatole, anche a costo di seppellirci in casa, per stare da soli in santa pace. Competizioni. Se non facciamo sconti ai rivali, loro neanche ce ne faranno. Troviamo un onorevole accordo. Acquario. Grandi privilegiati oggi l'amore e la creatività. Facce nuove accendono la nostra curiosità. Gli amici ci approvano e ci rispettano. Accantoniamo i problemi per dedicarci a ciò che più ci piace. Pesci, la voglia è di darcela a gambe per schivare i confronti, ma se imbocchiamo la via della fuga, rischiamo di perdere anche delle buone occasioni. Se navighiamo nell'indecisione, possiamo sì chiedere consiglio, però ricordiamoci che l'ultima parola aspetta solo a noi. E per chiudere, una citazione che ci viene da un gentile anonimo, ma è molto carina ed è la seguente. Intelligente è colui che crede alla metà di ciò che ascolta. Brillante è colui che sa a quale metà credere.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci addentreremo nel mondo dei cibi velenosi, anche se non paiono tali, perché infatti molto spesso sono alimenti che consumiamo di frequente, anche giornalmente, ma sono tossici o poco salutari in alcune parti o in determinate preparazioni. Iniziamo con loro, le ciliegie, che è vero, una tira l'altra, ma bisogna stare attenti, perché se la polpa del tutto innocua, il nocciolo invece contiene acido cianidrico, che è un potente veleno largamente presente nel regno vegetale, che ostacola il trasporto dell'ossigeno da parte del sangue. Il veleno si libera solamente se il nocciolo viene danneggiato o se viene ingerito. Abbiamo poi i funghi, che da crudi, anche quelli commestibili, contengono tossine termolabili, cioè che evaporano con la cottura a circa 80 gradi e possono creare difficoltà digestive. È quindi meglio consumarli cotti, e anche se piacciono è bene consumarne in quantità moderate, evitando di darne ai bambini. La chitina, una sostanza che costituisce la loro membrana cellulare, è difficile da digerire, specie prima dei 13-14 anni, quando gli enzimi deputati al suo smaltimento non sono presenti in quantità adeguate.

0: Una sostanza a bassa tossicità anche, che la pianta produce come naturale pesticida. Elevate quantità di solanina sono contenute tuttavia nel fusto e nelle foglie dei pomodori, che quindi non sono commestibili e vanno scartate in tutti i modi. Le patate, ed anche le patate hanno diverse tossine come la solanina, contenute nei germogli e nella buccia. È per questo che bisogna sbucciarle prima di cuocere, stando attenti a rimuovere la parte verde dove la solanina si concentra. È meglio evitare del tutto le patate che appaiono verdi anche prima di essere sbucciate, perché infatti lì i valori di questa tossina sono molto molto elevati. Passiamo poi alle mandorle, che sono un alimento altamente energetico e salutare per il nostro corpo, ma quelle amare andrebbero evitate o consumate in quantità minima. Contengono infatti l'amigdalina, una sostanza che nell'organismo produce acido cianidrico, da cui si ottiene il cianuro. Si stima che la dose letale di mandorle per un uomo sia di 50 o 60 di questi frutti, ma di solito il loro sapore sgradevole dissuade dal mangiarle. Per oggi finiamo qui la nostra lista di cibi neri e continuiamo prossimamente, quindi state con noi e per ora una buona giornata e ovviamente un buon appetito.
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no, ma no, ma no, ma no.

0: stai.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
2: It's late at night and you're alone. Find yourself reaching

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è venerdì 7 agosto 2026. Il sole sorge alle 5.59, tramonta alle 20.12, ora legale. La luna tramonta alle 15.46 e sorgerà domani, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Alberto, patrono di Trapani, e San Donato, patrono di Arezzo.
0: Accadde oggi.
1: Il 7 agosto del 1927 veniva realizzata la prima trasmissione televisiva a lunga distanza fra Washington e New York. In quell'occasione venne trasmessa l'immagine del ministro statunitense per il commercio, Herbert Hoover.
0: Benessere naturale.
1: Equiseto per le unghie. L'azione rimineralizzante dell'equiseto contribuisce a rafforzare e a conservare la robustezza delle unghie. Servono 60 grammi di polvere di equiseto e del miele. Si assume due volte al giorno per 10 giorni al mese, un grammo di polvere di equiseto mescolato a un cucchiaino di miele. La cura, per rivelarsi pienamente efficace, va protratta per 3 mesi.
0: Consigli pratici.
1: Gustoso polpettone. Spesso il polpettone risolve molte situazioni in cucina e piace sia agli adulti che ai bambini. Gustoso e semplice da preparare, può però riservare la sorpresa sgradita di sbriciolarsi sul fondo della casseruola. Per evitarlo prima di cucinarlo, fatelo rosolare appena in un albume montato a neve. Così si formerà una crosticina leggerissima ma capace di compattare la carne, che così cuocerà senza sbriciolarsi.
0: Hanno detto?
1: Il genio è una varietà della pazzia. Carlo Dossi. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon primo venerdì del mese a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Donato all'ascolto e non. Sono invece nati in data 7 agosto l'attore Sergio Fantoni, Mata Ari, l'attore Luigi De Filippo, lo storico telecronista Nando Martellini e Gerry Scotti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 15° grado del Leone, avrai una vita calma e serena, migliorerai sempre con una costante ricerca di progressi mentali e spirituali. Numerose saranno le tue amicizie. Spesso noterai che coloro che ti circondano aspettano sempre te prima di iniziare ad organizzare qualcosa. Sarai infatti molto disponibile proprio per il tuo carattere socievole e aperto. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la nostra realizzazione personale arriva attraverso i nuovi contatti. Le relazioni sociali si avvalgono della parlantina sciolta e di battute spiritose. Nell'ambiente di lavoro poi diciamo le cose con il tono giusto e riusciamo così a mettere tutti d'accordo. Bene. Toro, abbiamo via libera per interventi volti a migliorare il benessere, ma modifichiamo con gradualità l'alimentazione per non provocare squilibri. La nostra concretezza non manca di dare i risultati sperati, manteniamo costante la determinazione. Gemelli, la nostra luna brilla per socievolezza e simpatia, diamo corso a un'iniziativa divertente con gli amici. In campo professionale aspettiamoci un'ottima riuscita, siamo in uno stato di grazia e riscuotiamo successi. Cancro, un guadagno straordinario si esaurisce in fretta tra migliorie per la casa e la famiglia, ma il lavoro si rivela molto produttivo, possiamo compensare. Se una decisione sentimentale ci mette alle strette, cambiamo aria, forse non siamo ancora pronti. Leone, sul piano personale e in ambito lavorativo troviamo il modo di esprimere anche la creatività e la vena artistica. Grazie a una mente lucida e chiara e a una forte volontà, possiamo realizzare le nostre più alte aspirazioni. Vergine, buona giornata per chiarire alcune ambiguità nei rapporti con i colleghi. Per riuscire, facciamolo con leggerezza e con l'opportuna diplomazia. Allarghiamo le maglie del filtro selettivo per le amicizie. Diamo un'occasione anche a persone differenti da noi. Bilancia, un viaggio o l'arrivo di una notizia ci rende espansivi. Calamitiamo l'attenzione di persone che contano. Nell'attività aumentano le responsabilità, ma raddoppiano anche le entrate. Scorpione, studiamo un piano per cavarci di impaccio se dovessimo trovarci ad avere a che fare con persone che a naso non ci ispirano affatto fiducia. Chiediamo l'appoggio e l'approvazione dei familiari per un progetto di studio o di aggiornamento. Sagittario, dall'amore alla carriera alle finanze abbondano i regali. Il bello è che arrivano da direzioni inaspettate e la sorpresa aggiunge ai doni valore. Gli altri ci capiscono e noi capiamo loro. Approfittiamone per comunicare apertamente con amici e familiari. Capricorno, venerdì sonnacchioso. È imperativo evitare dispute e rompiscatole, anche a costo di seppellirci in casa, per stare da soli in santa pace. Competizioni. Se non facciamo sconti ai rivali, loro neanche ce ne faranno. Troviamo un onorevole accordo. Acquario. Grandi privilegiati oggi l'amore e la creatività. Facce nuove accendono la nostra curiosità. Gli amici ci approvano e ci rispettano. Accantoniamo i problemi per dedicarci a ciò che più ci piace. Pesci, la voglia è di darcela a gambe per schivare i confronti, ma se imbocchiamo la via della fuga, rischiamo di perdere anche delle buone occasioni. Se navighiamo nell'indecisione, possiamo sì chiedere consiglio, però ricordiamoci che l'ultima parola aspetta solo a noi. E per chiudere, una citazione che ci viene da un gentile anonimo, ma è molto carina ed è la seguente. Intelligente è colui che crede alla metà di ciò che ascolta. Brillante è colui che sa a quale metà credere.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci addentreremo nel mondo dei cibi velenosi, anche se non paiono tali, perché infatti molto spesso sono alimenti che consumiamo di frequente, anche giornalmente, ma sono tossici o poco salutari in alcune parti o in determinate preparazioni. Iniziamo con loro, le ciliegie, che è vero, una tira l'altra, ma bisogna stare attenti perché se la polpa del tutto innocua, il nocciolo invece contiene acido cianidrico, che è un potente veleno largamente presente nel regno vegetale, che ostacola il trasporto dell'ossigeno da parte del sangue. Il veleno si libera solamente se il nocciolo viene danneggiato o se viene ingerito. Abbiamo poi i funghi, che da crudi, anche quelli commestibili, contengono tossine termolabili, cioè che evaporano con la cottura a circa 80 gradi e possono creare difficoltà digestive. È quindi meglio consumarli cotti, e anche se piacciono è bene consumarne in quantità moderate, evitando di darne ai bambini. La chitina, una sostanza che costituisce la loro membrana cellulare, è difficile da digerire, specie prima dei 13-14 anni, quando gli enzimi deputati al suo smaltimento non sono presenti in quantità adeguate. Abbiamo poi la noce moscata, che sì, aggiunge una determinata quantità da sapore e carattere ripieni, ma bisogna stare attenti perché contiene la miristicina, una sostanza neurotossica che, se assunta in quantità elevate, provoca allucinazioni e convulsioni. Dose ancora maggiore di questa spezia risultano tossiche per il feto in gravidanza. Passiamo poi a loro, i pomodori, che sono considerati velenosi perché hanno un'elevata quantità di solanina, una sostanza a bassa tossicità anche, che la pianta produce come naturale pesticida. Elevate quantità di solanina sono contenute tuttavia nel fusto e nelle foglie dei pomodori, che quindi non sono commestibili e vanno scartate in tutti i modi. Le patate, ed anche le patate hanno diverse tossine come la solanina, contenute nei germogli e nella buccia. È per questo che bisogna sbucciarle prima di cuocere, stando attenti a rimuovere la parte verde dove la solanina si concentra. È meglio evitare del tutto le patate che appaiono verdi anche prima di essere sbucciate, perché infatti lì i valori di questa tossina sono molto molto elevati. Passiamo poi alle mandorle, che sono un alimento altamente energetico e salutare per il nostro corpo, ma quelle amare andrebbero evitate o consumate in quantità minima. Contengono infatti l'amigdalina, una sostanza che nell'organismo produce acido cianidrico, da cui si ottiene il cianuro. Si stima che la dose letale di mandorle per un uomo sia di 50 o 60 di questi frutti, ma di solito il loro sapore sgradevole dissuade dal mangiarle. Per oggi finiamo qui la nostra lista di cibi neri e continuiamo prossimamente, quindi state con noi, e per ora una buona giornata e ovviamente un buon appetito.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è venerdì 7 agosto 2026. Il sole sorge alle 5.59, tramonta alle 20.12, ora legale. La luna tramonta alle 15.46 e sorgerà domani, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Alberto, patrono di Trapani, e San Donato, patrono di Arezzo.
0: Accadde oggi.
1: Il 7 agosto del 1927 veniva realizzata la prima trasmissione televisiva a lunga distanza fra Washington e New York. In quell'occasione venne trasmessa l'immagine del ministro statunitense per il commercio, Herbert Hoover.
0: Benessere naturale.
1: Equiseto per le unghie. L'azione rimineralizzante dell'equiseto contribuisce a rafforzare e a conservare la robustezza delle unghie. Servono 60 grammi di polvere di equiseto e del miele. Si assume due volte al giorno per 10 giorni al mese, un grammo di polvere di equiseto mescolato a un cucchiaino di miele. La cura, per rivelarsi pienamente efficace, va protratta per 3 mesi.
0: Consigli pratici.
1: Gustoso polpettone. Spesso il polpettone risolve molte situazioni in cucina e piace sia agli adulti che ai bambini. Gustoso e semplice da preparare, può però riservare la sorpresa sgradita di sbriciolarsi sul fondo della casseruola. Per evitarlo prima di cucinarlo, fatelo rosolare appena in un albume montato a neve. Così si formerà una crosticina leggerissima ma capace di compattare la carne, che così cuocerà senza sbriciolarsi.
0: Hanno detto?
1: Il genio è una varietà della pazzia. Carlo Dossi. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social. Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

Radio Fly, la voce della tua città.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è venerdì 7 agosto 2026. Il sole sorge alle 5.59, tramonta alle 20.12, ora legale. La luna tramonta alle 15.46 e sorgerà domani, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Alberto, patrono di Trapani, e San Donato, patrono di Arezzo.
0: Accadde oggi.
1: Il 7 agosto del 1927 veniva realizzata la prima trasmissione televisiva a lunga distanza fra Washington e New York. In quell'occasione venne trasmessa l'immagine del ministro statunitense per il commercio, Herbert Hoover.
0: Benessere naturale.
1: Equiseto per le unghie. L'azione rimineralizzante dell'equiseto contribuisce a rafforzare e a conservare la robustezza delle unghie. Servono 60 grammi di polvere di equiseto e del miele. Si assume due volte al giorno per 10 giorni al mese. Un grammo di polvere di equiseto mescolato a un cucchiaino di miele. La cura, per rivelarsi pienamente efficace, va protratta per 3 mesi.
0: Consigli pratici.
1: Gustoso polpettone. Spesso il polpettone risolve molte situazioni in cucina e piace sia agli adulti che ai bambini. Gustoso e semplice da preparare, può però riservare la sorpresa sgradita di sbriciolarsi sul fondo della casseruola. Per evitarlo prima di cucinarlo, fatelo rosolare appena in un albume montato a neve. Così si formerà una crosticina leggerissima ma capace di compattare la carne, che così cuocerà senza sbriciolarsi.
0: Hanno detto:
1: il genio è una varietà della pazzia. Carlo Dossi. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Te lo dico, raga.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon primo venerdì del mese a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Donato all'ascolto e non. Sono invece nati in data 7 agosto l'attore Sergio Fantoni, Mata Ari, l'attore Luigi De Filippo, lo storico telecronista Nando Martellini e Gerry Scotti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 15° grado del Leone, avrai una vita calma e serena, migliorerai sempre con una costante ricerca di progressi mentali e spirituali. Numerose saranno le tue amicizie. Spesso noterai che coloro che ti circondano aspettano sempre te prima di iniziare ad organizzare qualcosa. Sarai infatti molto disponibile proprio per il tuo carattere socievole e aperto. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la nostra realizzazione personale arriva attraverso i nuovi contatti. Le relazioni sociali si avvalgono della parlantina sciolta e di battute spiritose. Nell'ambiente di lavoro poi diciamo le cose con il tono giusto e riusciamo così a mettere tutti d'accordo. Bene. Toro, abbiamo via libera per interventi volti a migliorare il benessere, ma modifichiamo con gradualità l'alimentazione per non provocare squilibri. La nostra concretezza non manca di dare i risultati sperati, manteniamo costante la determinazione. Gemelli, la nostra luna brilla per socievolezza e simpatia, diamo corso a un'iniziativa divertente con gli amici. In campo professionale aspettiamoci un'ottima riuscita, siamo in uno stato di grazia e riscuotiamo successi. Cancro, un guadagno straordinario si esaurisce in fretta tra migliorie per la casa e la famiglia, ma il lavoro si rivela molto produttivo, possiamo compensare. Se una decisione sentimentale ci mette alle strette, cambiamo aria, forse non siamo ancora pronti. Leone, sul piano personale e in ambito lavorativo troviamo il modo di esprimere anche la creatività e la vena artistica. Grazie a una mente lucida e chiara e a una forte volontà, possiamo realizzare le nostre più alte aspirazioni. Vergine, buona giornata per chiarire alcune ambiguità nei rapporti con i colleghi. Per riuscire, facciamolo con leggerezza e con l'opportuna diplomazia. Allarghiamo le maglie del filtro selettivo per le amicizie. Diamo un'occasione anche a persone differenti da noi. Bilancia, un viaggio o l'arrivo di una notizia ci rende espansivi. Calamitiamo l'attenzione di persone che contano. Nell'attività aumentano le responsabilità, ma raddoppiano anche le entrate. Scorpione, studiamo un piano per cavarci di impaccio se dovessimo trovarci ad avere a che fare con persone che a naso non ci ispirano affatto fiducia. Chiediamo l'appoggio e l'approvazione dei familiari per un progetto di studio o di aggiornamento. Sagittario, dall'amore alla carriera alle finanze abbondano i regali. Il bello è che arrivano da direzioni inaspettate e la sorpresa aggiunge ai doni valore. Gli altri ci capiscono e noi capiamo loro. Approfittiamone per comunicare apertamente con amici e familiari. Capricorno, venerdì sonnacchioso. È imperativo evitare dispute e rompiscatole, anche a costo di seppellirci in casa, per stare da soli in santa pace. Competizioni. Se non facciamo sconti ai rivali, loro neanche ce ne faranno. Troviamo un onorevole accordo. Acquario, grandi privilegiati oggi l'amore e la creatività. Facce nuove accendono la nostra curiosità. Gli amici ci approvano e ci rispettano. Accantoniamo i problemi per dedicarci a ciò che più ci piace. Pesci, la voglia è di darcela a gambe per schivare i confronti, ma se imbocchiamo la via della fuga, rischiamo di perdere anche delle buone occasioni. Se navighiamo nell'indecisione, possiamo sì chiedere consiglio, però ricordiamoci che l'ultima parola aspetta solo a noi. E per chiudere, una citazione che ci viene da un gentile anonimo, ma è molto carina ed è la seguente. Intelligente è colui che crede alla metà di ciò che ascolta. Brillante è colui che sa a quale metà credere.
0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Audizione Fiume, ieri 5 ore di Giuseppe Conte in commissione Covid, l'organo parlamentare istituito per far luce sulla gestione della pandemia, incalzato dalle domande dei partiti di maggioranza. L'ex premier si è difeso: da me nessun illecito. In più, il leader 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. Infine, l'attacco frontale alla Presidente del Consiglio.
2: Che chiede a me se è andata bene oggi questa audizione, dovete chiederlo a Giorgia Meloni se è soddisfatta, perché lei è la regista di tutto questo, lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid. Allora le mando un messaggio, visto che questi mezzucci hanno un corto respiro, allora dico: Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci.
1: E sempre a proposito di Covid, una commissione del Senato americano ha giudicato Anthony Fauci colpevole di oltraggio e Trump preme per la sua incriminazione. L'infettiviologo era da tempo nel mirino dei repubblicani per il suo ruolo di primo piano nella gestione americana della pandemia e ora sostengono che non può appellarsi alla grazia che l'allora presidente Biden gli aveva concesso proprio per evitare possibili ritorsioni politiche. L'ex consigliere presidenziale, in una nervosa audizione nei giorni scorsi al Senato, si era avvalso della facoltà di non rispondere. Si infittiscono i colloqui delle cancellerie dopo l'annuncio di un'intesa tra Iran e Oman per la gestione del flusso mercantile nello stretto di Hormuz. Il principe saudita Bin Salman, dopo aver sentito Trump chiedendo di fermare gli attacchi, ha parlato anche col presidente francese Macron. Sul tavolo anche riacutizzarsi degli scontri nella penisola araba con gli Houthi alleati di Teheran, costati la vita ieri a decine di persone. Sempre in Arabia, vertice con Turchia e Pakistan in vista di un accordo di mutua difesa. Silenzio negli ultimi 48 ore da Washington. Il Wall Street Journal definisce il presidente americano frustrato dai mancati sviluppi con l'Iran sui vari dossier, incluso quello nucleare, e sale l'allarme per le riserve di petrolio negli Stati Uniti, ampiamente utilizzate da Trump per contenere gli aumenti di prezzo. Esse sarebbero i minimi dal 1983, pari a circa 43 giorni di consumo. Torniamo in Italia, parliamo del gran caldo. Oggi scende a 26 il numero delle città da bollino rosso. Domenica al nord è atteso un cambio con aria più fresca e temporali. Sulle autostrade è atteso il nuovo esodo di vacanzieri nel weekend. Nicola Compagnone.
3: Dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate dal Ministero della Salute da bollino rosso, oggi il numero scende a 26 con l'eccezione di Bolzano in giallo, un numero che scenderà ulteriormente nella giornata di domani a 21. Nonostante questo calo di città da bollino rosso per il grande caldo, il numero rimane comunque ancora importante, almeno fino a domenica 9, lunedì 10 agosto, quando al nord un'ondata atlantica potrebbe riuscire a valicare le Alpi, portando aria più fresca. Un cambiamento meteorologico che arriverà al sud, però, solo dopo la metà del mese. Capitolo traffico: in arrivo un nuovo weekend di grande esodo estivo con bollino rosso e nero sulle principali arterie stradali e autostradali. Per la giornata di oggi, stando a quelli che sono i dati di Autostrade per l'Italia, bollino rosso per l'intera giornata. Domani mattina e pomeriggio il bollino sarà nero e rosso per la sera, bollino rosso che persisterà anche nella mattinata di domenica.
1: La procura di Sion ha rigettato la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nel processo sulla strage a Capodanno a Crans-Montana, in cui sono morti tra gli altri 6 giovani connazionali e altri 14 sono rimasti feriti. Affinché la qualità di danneggiato sia riconosciuta a uno Stato, spiegano i giudici, non basta che sia colpito negli interessi pubblici, lo deve essere direttamente nei propri diritti personali, al pari di un privato. Il governo fa sapere di aver già presentato ricorso contro l'ordinanza risalente al 29 luglio. Infine lo sport: 5 ore in 5 gare. Chiara Pellacani riscrive la storia del nuoto agli europei di Parigi. L'ultima medaglia d'oro arriva in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino. Sincro argento per le ucraine Bocek e Kafanel, bronzo alle tedesche Henschel e Müller. Sentiamo Lorenzo Villanet.
4: Devo sicuramente ancora realizzare, prima di tutto realizzare che finalmente ho finito le gare e poi realizzare tutto questo, ci sarà tempo, però sinceramente io me l'ero immaginato, mi ero immaginata proprio alla fine gara una foto con 5 medaglie d'oro.
0: Sorriso a 32 denti, mano aperta e ben in vista, 5 medaglie d'oro al collo a forma di goccia. Alla fine è successo, la foto è stata scattata. Chiara Pellacani è leggenda. Agli europei di nuoto di Parigi la tuffatrice romana fa l'unplane dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto. Con Matteo Santoro il team event si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Parole al miele quelle di Pellacani anche per la sua collega e amica, così a Sky.
4: Sono contenta che adesso tramite questo risultato Elisa si sia resa conto delle sue potenzialità e la cosa più importante è crederci sempre, perché secondo me siamo all'altezza di una qualifica olimpica e di una medaglia olimpica.
0: A completare il podio Bocek e Karnafel, ucraine, ed Enschel e Müller, tedesche. Ora realizza Chiara, continua a sorridere e conserva un po' di spazio nel rullino per Los Angeles 2028. Altri scatti ti aspettano.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Vola con Radio Fly.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì sulle Alpi con addensamenti irregolari sin dal mattino, con i primi piovaschi sul settore centro-occidentale. Nel corso del pomeriggio l'instabilità andrà intensificandosi, fenomeni che potranno risultare localmente forti accompagnati da grandine e sconfinare entro sera la Valpadana, interessando direttamente le zone del nord del Po, in particolare Lombardia, Alto Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le temperature subiranno una lieve diminuzione a nord nei valori massimi, ma il caldo rimarrà ovunque molto intenso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai.
9: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Eh? Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Flyspot.
10: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 9:03.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo molti rinvii, tensioni e polemiche, ieri ha avuto luogo l'audizione in commissione Covid di Giuseppe Conte, che ha parlato per 5 ore. Non sono un disertore, nella fase della pandemia non ho commesso alcun illecito, ha detto l'ex premier, che poi è passato al contrattacco. La regista di questo plotone di esecuzione è Giorgia Meloni, la quale poco dopo ha replicato: l'indagine non è un processo a una persona, ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità sulla pandemia, sostiene la premier sui social, non è un attacco politico ma un diritto degli italiani. In Thailandia, sparatore in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Tra loro 2 risulterebbero in condizioni critiche. L'attentatore, identificato dalla polizia come uno studente, si è tolto la vita dopo la strage avvenuta a nord della capitale thailandese. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. Le ipotesi principali sarebbero quella del malore, dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. L'addio a Francesco Guccini: si terranno domattina i funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavano, dove è morto nella notte tra il 5 e 6 agosto a 86 anni. Nel mese di settembre ci sarà una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Infine il tennis: dopo Washington anche l'ITP 1000 di Montreal, Lorenzo Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar, passa agli ottavi invece Luciano Darderi in 3 set in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i 16esimi stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato il numero 1 del tabellone Zverev. Musetti e Arnaldi sono attesi in campo anche nel doppio contro i russi Rublev e Kachanov. L'altra coppia azzurra, Bolelli e Vassori, sarà opposta ai brasiliani Luz e Matos. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì sulle Alpi con addensamenti irregolari sin dal mattino, con i primi piovaschi sul settore centro-occidentale. Nel corso del pomeriggio l'instabilità andrà intensificandosi, fenomeni che potranno risultare localmente forti accompagnati dai grandine sconfinare entro sera la Valpadana, interessando direttamente le zone del nord del Po, in particolare Lombardia, Alto Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le temperature subiranno una lieve diminuzione a nord nei valori massimi, ma il caldo rimarrà ovunque molto intenso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot. Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social. Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 7 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al giornale, il portale giornalone.it. Corriere della Sera di Aguccini, maestro e poeta della canzone d'autore, scrisse L'avvelenata e la locomotiva. Covid, Conte accusa Meloni, un diritto cercare la verità. Scontro in commissione, Fratelli d'Italia fa comizi. L'Italia e l'ondata di afa durerà per altri 10 giorni. UEFA contro Infantino, lo scisma del calcio. La Repubblica, Francesco Guccini, addio all'artista antidivo, ha scritto: e con il suono delle parole che abbiamo imparato ad amare le cose. Covid, Conte accusa il governo, 100 milioni per mascherine finte. Strage di Kranz, la procura di Sion, no all'Italia come parte civile. La Stampa, danni record per il caldo, Piemonte già 2 miliardi, l'SOS di agricoltori e allevatori, la regione chiede lo stato di calamità. Addio a Francesco Guccini, il maestrone che ha fatto cantare tutte le generazioni tra la Via Emilia e l'infinito. Il Papa contro i potenti della terra, per la prima volta in 800 anni un pontefice celebra alla Porziuncola, dove è nato il francescanesimo. Conte al contrattacco, Covid, duello con Meloni. Il Fatto Quotidiano, chat, nuovo terremoto, possibili reati di ministri.

0: Del Carlino, se l'avesse previsto tutto questo, l'Italia commossa per Guccini, visita al Dalai Lama, rapporti con la Cina sempre più tesi, turisti contraffatti, Kodakons contro Booking. Il Messaggero, l'addio di Shirano, 1940-2026, Guccini si è spento nella sua pavana, cordoglio unanime, l'omaggio di Mattarella di Meloni, Covid, Conte, da me nessun illecito, l'ex premier attacca, lettera alla procura su mascherine sospette, alta tensione sul centrodestra, energia, sanità, lavoro e sicurezza, così cambieremo l'Italia, Ellis Line, prima il programma, poi le primarie. La verità, il vero virus è Conte, l'ex premier arriva in commissione Covid e fa quello che sa fare meglio, l'anguilla, in avvocatese dribbla tutte le domande scomode sulla gestione della pandemia, a differenza di Fauci, incriminato dal Senato USA, se la caverà. Così Sanchez deporta i migranti in Africa, Fratelli Italia, Lega e Forza Italia in coro, il premier iberico deve spiegare la sua ipocrisia, pure il quotidiano di sinistra Il Pais si è occupato dei due hub aperti in Spagna, dalla Spagna in Mauritania. Mille denunce di molestie nell'Unione Europea che predica i diritti. Il Giornale, Francesco Guccini, il compagno che conquistò il cuore della destra. Vergogna svizzera, la strage di Kras Montaná, la procura elvetica respinge la richiesta italiana di costituirsi parte civile dell'inchiesta della tragedia. Morirono 6 nostri ragazzi e 14 rimasero feriti. Libero Quotidiano, la patacca di Conte, il leader 5 Stelle porta in commissione Covid e in procura un documento anonimo sulle mascherine già smentito dalle sentenze. Poi si autoelogia. Addio a Francesco Guccini, morto un grande comunista. I magheggi e le ipoteche della società, della famiglia, della compagna di Giuseppi. Il Tempo, Conte Pinocchio, sparge fumo e avvelena tutto quello che non torna. Spin Time, la proprietà dice no al pasticcio del comune, fumata nera, il Campidoglio voleva comprarselo a spese dei cittadini. Il Manifesto illuminava l'aria, ha messo in musica e soprattutto in parole almeno 5 decenni di storia del paese, popolare, colto, bonario e tagliente, impegnato ma senza dogme e certezze, le sue canzoni sono entrate sotto pelle a più generazioni, musico e poeta, Francesco Guccini è morto. Spin Time a rischio, la proprietà fa muro, la trattativa con il comune di Roma va male, vendita rifiutata, resta il presidio. Avvenire, civiltà dell'amore, il Papa ai giovani d'Assisi, abbattete i muri, andate, anzi, andiamo a costruire dove l'ingiustizia e prepotenza negano la dignità di troppi, il mondo cerca in voi i nuovi santi. Addio a Guccini, cantautore e poeta della nostra inquietudine, morto a 86 anni, il maestrone di più generazioni, agnostico con le ali, il ricordo di Beppe Carletti. Covid, Conte contrattacca in commissione e procura, nessun illecito commesso e segnala un pagamento sospetto. Secolo d'Italia, ti conosco mascherina, in commissione Covid Conte non spiega nulla, Fratelli d'Italia, solo un inutile comizio e tante contraddizioni. In primo piano Papa Leone ai giovani, il fondamentalismo rende ciechi e violenti, il Vangelo costruisce la pace. Campo scoppiato, ora anche AWS sbatte pugni, basta col dualismo Conte Sline, non staremo a guardare. Addio a Francesco Guccini, il cantatore che ha campionato la musica italiana, da Dio è morto a Cirano. Andiamo a dare un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, delle varie edizioni cittadine, da Livorno, Orti, ordine di sgombero, il giudice ha firmato l'atto di liberazione delle aree di via di Goito, il comitato smantelliamo ma per organizzare presidi permanenti, addio a Guccini, maestrone di parole ed emozioni. Da Barga, morto in una cisterna, da lunedì nessuno aveva dato notizie di Maurizio Tazzoli, 66 anni, il corpo è stato trovato nella fossa biologica della vecchia stalla. Pisa, nuovo ponte, passi avanti. La regione dà le indicazioni per realizzare il progetto dell'attraversamento dello scolmatore a servizio dei navicelli. Andiamo nell'area grossetana. Grosseto, cani per trovare Angelo, chiesta a Firenze l'unità molecolare per l'uomo scomparso, ieri un possibile avvistamento a Roccastrada, verifiche in corso. Prato, detenuto ucciso in cella, un nigeriano di 32 anni era appena arrivato all'Adogaia quando è stato aggredito con un bastone. Indagati 3 compagni. Firenze, La Repubblica, torneremo ancora, grandi ancora, tutti pazzi per Mastrantonio, tifosi in delirio per l'ex Real, ucciso in carcere, emergenza Prato, a fondo del PD, situazione indegna. Corriere Fiorentino, nelle piazze il selciato raggiunge i 58 gradi e per riforestare mancano gli alberi. Ancora un omicidio in carcere, Prato, detenuto trovato morto in cella, con lui c'erano altri tre reclusi, l'ipotesi di una punizione. Leggiamo il Corriere di Siena, previsite. Tra le polemiche, Massimo Milani replica al capitano della Giraffa: le sue parole mi hanno offeso, di uso non è mezzo cavallo. Addio a Nino Botta, guidò il Corriere in anni difficili. E poi Massimo Milani ha risposto alle parole pronunciate dopo il paio di luglio del capitano della Giraffa, Guido Guggiani. Vediamo adesso il Corriere di Arezzo, la rivoluzione della ASL, organizzazione e responsabilità nei dipartimenti e nelle unità operative, delibera di torre fissa le linee guida. Il presidente Manzo carica l'Arezzo, è una A camuffata, ci divertiremo. Restano invariati i prezzi dei biglietti della giostra, conta la rovescia per la sfida in Piazza Grande. Terminiamo con la Nazione di Arezzo, muore l'anziana contagiata nell'RSA e caso Monte Domini sbarca in città. Entriamo in cronaca. RSA, 8 mesi per trovare un posto, boom richieste, dramma dell'estate. Le domande crescono progressivamente da anni e l'aumento dei centri non basta ad affiancare le famiglie. Prezzi alti, ma resta sociale, retta sociale, 1640 euro la media regionale. L'iter da seguire, la possibilità di scelta. Prigionieri in casa per il caldo, migliaia di anziani costretti a limitare le uscite a 40 gradi, disidratati al pronto soccorso. Agriturismi in pieno di agosto, fuga dalle città per le vacanze lenta. Vendemmia anticipata a Ferragosto, il caldo ha inciso sul raccolto, crescono i costi e calano le vendite. Il vescovo via restauro del Duomo, così rinnoverò l'invito al Papa e racconterò il Vangelo nelle case. Il caso Montedomini arriva qui, società Retina appena formata si aggiudica bando per le locazioni. Nella carta sulla vicenda degli immobili pubblici trasformati in appartamenti di pregio per turisti c'è una SRL con sede in città. Dopo 2 giorni dalla nascita si è assicurata 7 appartamenti in via Guelfa. IEG aumenta i ricavi e gli utili, ora Arezzo rimane strategica. Bene, termina qui la segna stampa di Radio Fly di oggi, venerdì 7 agosto 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly. Rassegna stampa. Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

vecchio combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come infine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio.

0: Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come fine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che potremmo restare, che una storia è più bella quando un grande finale, quando un giorno di festa, con quello che costa, ci staremo dicendo io scendo a costa.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.
2: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: Benvenuti alla 108ª puntata di Gatta Cicova in questo periodo così caldo di agosto. Eccola qua, la Valentina è tornata, chissà dove è stata, in qualche isola tropicale, in qualche isola strana. Perché? Perché di quel il tema di cui ci parla oggi è un tema mordace. Ciao Valentina.
4: Ciao Giuseppe, ma quale isola tropicale? Io ti porto a Brescia oggi.
3: Come a Brescia? Che
4: sì,
3: c'è
4: a Brescia?
3: No, è quello che vediamo in screen non può essere.
4: Ma come
3: Brescia.
4: No, quella è la piazza di Brescia, lo vedi che beve lo spritz.
3: E quell'attrezzo che è lì, un dinosauro che beve lo spritz. Che cosa è?
4: Perché? Che cosa è successo?
3: Che cosa è successo?
4: Negli ultimi giorni si sta parlando e straparlando di questo avvistamento avvenuto nelle campagne tra Montichiari e Calcinato in provincia di Brescia.
3: Che cosa si è avvistato?
4: Un varano. O meglio, qualcuno ha parlato di un serpente con le zampe.
3: Magari se c'aveva anche le ali era un drago.
4: ma forse era un drago di Komodo.
3: Me le
4: servi proprio così,
3: no,
4: sono un piatto d'argento.
3: Innanzitutto bentornata, te l'ho detto, ma mi hai subito scioccato con questo attrezzo.
4: Ma lo vedi, è mansueto, prende l'aperitivo.
3: Vorresti un morso da lui, no?
4: No, guarda, nemmeno bere nel suo bicchiere.
3: Ma non credo proprio, infatti. Insomma, raccontaci questa
4: storia. Allora, che cosa è successo? C'è stato questo avvistamento questo animale ha attirato l'attenzione veramente di un po' tutti, di cittadini, autorità, ma anche di curiosi, tanto da far partire delle ricerche con droni e termocamere per individuarlo.
3: Ma lui ha sangue caldo, si può vedere?
4: Esatto, infatti la cosa non semplice è questa, che lui è un rettile, quindi la temperatura corporea si mimetizza con quella dell'ambiente. Esatto.
3: Ho studiato quando non c'è.
4: Esatto, però ci sono degli esperti che hanno visto le immagini raccolte di questo presunto varano effettivamente sono d'accordo sul fatto che potrebbe trattarsi sì di un esemplare di varano magari sfuggito alla cattività.
3: Scusa, come ha fatto ad arrivare da noi un varano?
4: Perché sai, anche ad Arezzo è stato trovato un canguro già morto, purtroppo. Molto bene. Sì, esatto. Verso Lucignano.
3: Però insomma, ora io capisco le iguane, chi si mette le iguane qui sulla spalla.
4: Il varano qui non ce lo metti.
3: No, anche perché non credo che tu lo pesi. No,
4: e quindi capito, questo rincorrersi di notizie, di immagini simpatiche, frutto dell'intelligenza artificiale come quella che noi oggi abbiamo. Screen
3: e ora gliela faccio rivedere perché
4: mi hanno incuriosita, no? E quindi mi sono iniziata a chiedere: ma che animale è veramente il varano? È veramente così pericoloso? Perché comunque gli esperti a proposito del caso di Brescia hanno iniziato a dire: mi raccomando, se lo avvistate non avvicinatelo assolutamente, statevi alla larga, segnalate. Leggendo un attimo, facendomi una prima infarinatura sul varano, scoperto che per esempio è un animale molto intelligente, quindi insomma ho voluto saperne di più.
3: E
4: quindi oggi
3: varanizzaci anche a noi.
4: Ti varanizzo. Allora, si inizia dall'inizio. Come
3: è un dinosauro, no?
4: Sì, è vero, è un dinosauro. Effettivamente è uno dei dinosauri che ancora esistono nella nostra terra, ma la sua classe scientifica è quella dei rettili, lo abbiamo detto. L'ordine è quello degli squamati e la famiglia dei varanidi, quindi sono loro.
3: Non si esce, insomma.
4: Esatto. Che cosa comprendono 80 specie distribuite tra Africa, Asia, Oceania E Brescia, no.
3: No, è Brescia. Stavo aspettando che tu mi dicessi Europa. Europa, no, non ci sono i varani.
4: No.
3: A meno che non siano arrivati in nave o in aereo, insomma.
4: Esatto. Quindi Africa, Asia e Oceania sono i parenti più stretti dei serpenti tra i grandi rettili e, a seconda della specie a cui appartengono, vivono nelle foreste tropicali, nelle savane africane, nei deserti australiani, nelle foreste di mangrovie e comunque vicino a fiumi e laghi. Perché? Perché molti di essi sono proprio degli eccellenti nuotatori.
3: Quindi stanno nell'acqua.
4: Sono rettili, quindi vivono, alcuni, cioè nuotano, sono eccellenti nuotatori, altri addirittura sono anche degli abilissimi arrampicatori sugli alberi.
3: Pure un varano.
4: Vedremo che a volte questa capacità gli può salvare la vita. Lo scopriremo indagando il più famoso di loro, il drago di Komodo.
3: Che già mi viene, vabbè. Eccola, abbiamo capito un po' di come, chi sono e cosa fanno, ma che mangiano?
4: Che mangiano? Allora,
3: devo chiedere perché mi sembra sono anche grossotti a volte.
4: Sì,
3: no?
4: Allora, prevalentemente sono carnivori. Questo ci spaventa, vista la presenza di Brescia. Sì, diciamo che la loro dieta è fatta a base di insetti, uccelli, roditori, pesci, serpenti, uova, ma anche piccoli mammiferi. In realtà le specie più grandi possono addirittura catturare qualche cervo e qualche cinghiale.
3: Però uno si domanda come fanno a catturarli, un cinghiale, voglio dire, cioè metti in 100 kg, 120
4: come kg. Fanno a catturarli? Allora
3: un cervo
4: te lo spiego,
3: che sarà anche 200
4: te
3: kg.
4: Lo spiego, te lo spiego. Lo fanno attraverso il morso. Allora, per molti anni si è pensato che alcune specie, come il drago di Komodo, che è quella più famosa e più grande, uccidesse soltanto grazie ai batteri presenti sulla bocca.
3: Sì, diciamo che, almeno quello che so io, la saliva di questo animale è talmente ricca di batteri che un morso vi dà l'infezione, cioè infetta qualunque cosa e morite per tutto.
4: Esatto. Oggi invece abbiamo scoperto un'altra cosa che ci spiega anche proprio come fanno a mangiare degli animali così grandi, ovvero il ruolo principale è svolto da delle ghiandole, da dei linfonodi che producono una sorta di veleno che in realtà non è proprio un veleno, ma è un emorragico. Quindi il morso del varano provoca emorragie, abbassa quindi la pressione sanguigna perché fa perdere tanto sangue e indebolisce in maniera rapidissima la preda, e questo viene da sé, gli permette di mangiare, di uccidere anche una preda più
3: grande. Dopo lo deve mangiare.
4: E dopo se lo mangiano, perché loro sono anche dei grandissimi spazzini, quindi mangiano anche le carcasse, non è che lo deglutiscono come un serpente.
3: Cioè, vuol dire, non è che la bocca la usano come un coccodrillo che frantuma, macina, mangia, no?
4: Mordono proprio.
3: Mordono, capito.
4: E la cosa particolare, però, che si vede in una delle foto che ti ho messo è la lingua.
3: E perché la vediamo su questa foto qui, eccola.
4: Sì, perché hanno.
3: È un fotomontaggio questo.
4: Non credo, sai, è semplicemente ripreso dal basso.
3: Ho capito,
4: però
3: ma
4: si vedeva bene.
3: Metro.
4: Hanno una lingua biforcuta, proprio come quella dei serpenti, ma non serve a pungere, assolutamente, serve a leggere l'ambiente, perché raccoglie delle minuscole particelle che vengono analizzate tramite un organo di cui ti ho già parlato parlando dei gatti. L'organo in questione è l'organo di Jacobson, o organo vomeronasale, che praticamente serve a leggere i feromoni e seguire le tracce odorose.
3: E va bene, e quindi questo organo in questa maniera gli fa capire che cosa c'è nell'ambiente.
4: Esattamente, è un sistema proprio molto simile a quello dei serpenti.
3: Ho capito. Senti, mi dici quanti diventano grossi per fare?
4: Quanto diventano grossi? C'è veramente una bella differenza. Infatti, le dimensioni cambiano moltissimo da specie a specie. I più piccoli misurano appena 20 centimetri.
3: Quindi sono varanini.
4: Sono paranini,
3: cioè, nel senso.
4: Esatto. Mentre i più grandi, tra cui il drago di Komodo, possono raggiungere oltre i 3 metri di lunghezza, pesare 70-90 kg e avere all'interno di questi range anche degli esemplari eccezionali più grandi di questi. Il drago di Komodo è il più grande sauro vivente sulla terra.
3: Ecco, ricordiamo perché si chiama drago di Komodo,
4: perché vive nell'isola, cioè vive soltanto in delle isole dell'Indonesia, tra cui l'isola di Komodo.
3: Ecco, a meno che qualche scellerato non pensi di metterlo in un aereo e portarlo a Brescia,
4: esatto.
3: Perché sarebbe,
4: e pensa che i primi esploratori europei dell'Indonesia rimasero così colpiti dalle dimensioni di questi animali che trovarono su queste isole da soprannominarli proprio drago, e da lì è diventato uno degli animali simbolo proprio dell'Indonesia.
3: Ho capito. Senti, tu mi hai detto che appartengono comunque alla famiglia dei rettili, quindi sono ovoviperi, vipari.
4: Ovipari, ma
3: no, che vuol dire? Aspetta, ovipari.
4: Depongono le uova.
3: Sì.
4: Ma anche qui ho una curiosità di quelle proprio incredibili.
3: No, perché ti ho messo uno che c'ha un ovo sotto, vedrai.
4: Incredibile. E questa è una varana. Ma sai la varana che cosa può fare?
3: No.
4: Cioè, qui la natura proprio, perché no? Questi vivono, te immaginati, questi vivono in queste isole, va bene? Quindi molto spesso ci sta che una varana arrivi in un'isola e poi rimane lì e è da sola. E quindi secondo te la natura che possibilità gli avrà dato?
3: Di autofecondarsi.
4: Sì. Sì.
3: Ma pensa te.
4: Sì. Sono capaci di partenogenesi.
3: Partenogenesi.
4: Sì. Significa che la femmina depone da sola uova vitali senza essere stata fecondata da un maschio. E questo è un fenomeno rarissimo tra i vertebrati, ma è un grandissimo vantaggio evolutivo.
3: Sì, se no vedrai. Vabbè. Va bene. Senti, come argomento abbastanza, insomma, sono un varano, io ti devo dire la verità, io anche se lo, perché poi corrono anche per la strada.
4: Corrono, sono velocissimi, 20 km orari.
3: Insomma,
4: sì,
3: io
4: sì.
3: Insomma, penso di averlo davanti, che poi, vabbè.
4: Ma i draghi di Komodo, ti ho detto che arrampicarsi gli fa comodo,
3: perché?
4: E che te l'avrei svelato, no? A un certo punto. Visto che siamo a parlare di riproduzione, praticamente i piccoli draghi di Komodo, una volta nati, trascorrono i primi anni della loro vita, finché sono piccolini, sugli alberi. E lo sai per evitare cosa?
3: Che li mangino.
4: Chi li mangia? Gli adulti.
3: Ah. Mi sembra che si era trovato che i piccini mangiamo le mamme, ma
4: esatto,
3: questa,
4: qui invece
3: ho capito. Beh, insomma, anche questa è una cosa che fa parte della natura, che dire. Non sono particolarmente simpatici dal mio punto di vista.
4: Poi sono comunque pericolosi, quindi è un bene che non abbiano un aspetto particolarmente simpatico, perché comunque sono pericolosi per l'uomo. Allora, diciamo che la maggior parte dei varani sono schivi e quindi tendono a evitare il contatto.
3: Ma magari
4: con
3: uno
4: le
3: ne
4: persone.
3: Trova preciso quello che è schivo.
4: Esatto. Però ecco, le specie più grandi, soprattutto come il drago di Komodo, sono potenzialmente molto pericolose per l'uomo, soprattutto se provocate o avvicinate troppo.
3: Va bene, non ho altro che da chiederti. La notte ci vedono questi varani? O se ne dormono? Sai niente?
4: No, hanno una vista normale.
3: Speriamo, perché insomma, se no veramente sì, potrebbero essere degli incubi, guarda.
4: Sì,
3: veramente.
4: Però insomma, senti, secondo me la notizia di Brescia ci ricorda una cosa, no?
3: Tenete
4: che gli animali esotici non sono animali domestici, soprattutto questo genere di animali, e che se finiscono nell'ambiente sbagliato possono essere un serio pericolo per chi vive lì e anche per loro.
3: Speriamo
4: stessi.
3: Che sia un maschio quello di pesca. Brescia,
4: ah, già, se non
3: se
4: si
3: no,
4: riproduce anche
3: riproduce da
4: sé,
3: quindi si figura che lavoro.
4: Sì, la loro casa è la natura, insomma.
3: Esatto,
4: e quindi se volete vedere i draghi di Komodo, potete andare a farvi un viaggio in Indonesia, guardarli lì.
3: Magari stare anche in mezzo alla spiaggia la notte, così vedete se vengono. Infatti,
4: vedete un po'.
3: Il richiamo non ce l'hanno, vero? Non è che fanno. Il richiamo
4: no,
3: del varano non esiste.
4: Un sibilo, simile ai serpenti.
3: Va bene Valentina, allora grazie di questo viaggio con questo varano che si prende uno spritz
4: in
3: piazza Brescia. Io penso, cioè, vabbè, insomma, intelligenza artificiale è veramente.
4: Mi faceva troppo sorridere, però, sì, questa immagine, sì, per non
3: lo sai che dobbiamo dirlo, che quell'immagine che è generata con l'intelligenza artificiale, sai che è passato il regolamento quando eri tu in vacanza, che tutte le immagini che sono con l'intelligenza artificiale devono essere specificate.
4: Certo, sì, assolutamente. Quindi, generata con l'intelligenza artificiale.
3: Anche perché il varano di Brescia sicuramente non beve lo spritz, magari un vinellino o qualcosa. Valentina, Rosso. Ci vogliamo far salutare da due varanini?
4: Sì, facciamoci salutare dai varanini. Se mi avete visto sbracciare tanto, per chi ci segue in video, perché stavo cercando di bloccare i varani ai miei lati.
3: Ovviamente non sono varani, ma
4: dai,
3: sono
4: venitemi vicino.
3: Achille potete Ascanio, salutare. Eccoli qua, Achille Ascanio, dov'è Achille? Tenta le cuffie, eccoci qua. Allora, una domanda gliela posso fare, sì.
4: Certo.
3: Sentite, ma a voi i varani vi piacciono?
4: Potete rispondere al microfono.
3: Achille, perché tu hai detto, lo diciamo, che ne sai più te dei varani che la mamma.
5: È vero, è vero.
3: Allora, dici qualcosa che non ha detto la mamma. Che ci puoi aggiungere su quello che ha detto la mamma dei varani? Il colore, il colore.
4: Ecco.
3: Il colore la mamma non l'ha detto. Bravo, dai Ascanio, dillo te.
4: Che colore sono i varani?
5: Verdi.
3: Bene.
4: E la curiosità?
3: La curiosità?
6: Che nel Giurassico c'erano già i varani.
3: C'erano già nel Giurassico varani?
6: Sì.
3: Ma loro sono discendenti dai dinosauri, sembrano un dinosaurone. Esta.
4: Allora sarà uscito da Jurassic Park questo.
5: No!
3: Va bene, allora grazie Achille, grazie Ascanio e grazie a Valentina come
4: grazie,
3: sempre.
4: Giuseppe,
3: e noi
4: grazie
3: ti aspettiamo.
6: Ho fatto un paio di...
4: di trasmissione. Sì, ecco. Achille tornerà in trasmissione quando studierà.
5: È vero.
7: Ho già studiato.
3: Va
7: già
3: bene.
4: Stop.
3: Studiamo qui.
5: Ascolta questi disegni.
4: Vabbè, dai, blocchiamo i varanini Achille Ascanio. Grazie.
3: Vai,
4: Giuseppe.
3: Ciao,
4: alla
3: Vale,
4: prossima.
3: Alla prossima. Ciao.
5: Ciao, alla prossima.
3: Ciao, ciao. Mettilo più in là. Su, mettilo più là, così lo vede, lo fai vedere. Bravo, sì.
4: Il varano di Ascanio.
3: Eccolo là. Ecco, dobbiamo farlo vedere. Ciao, grazie.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
1: Tra poco su Radio Fly l'almanacco con Daniela De Bolini.
8: E siamo schiacce di follia, caduti a terra come cenere sulle piastrelle.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è venerdì 7 agosto 2026. Il sole sorge alle 5.59, tramonta alle 20.12, ora legale. La luna tramonta alle 15.46 e sorgerà domani, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Alberto, patrono di Trapani, e San Donato, patrono di Arezzo.
0: Accadde oggi.
1: Il 7 agosto del 1927 veniva realizzata la prima trasmissione televisiva a lunga distanza fra Washington e New York. In quell'occasione venne trasmessa l'immagine del ministro statunitense per il commercio, Herbert Hoover.
0: Benessere naturale.
1: Equiseto per le unghie. L'azione rimineralizzante dell'equiseto contribuisce a rafforzare e a conservare la robustezza delle unghie. Servono 60 grammi di polvere di equiseto e del miele. Si assume due volte al giorno per 10 giorni al mese. Un grammo di polvere di equiseto mescolato a un cucchiaino di miele. La cura, per rivelarsi pienamente efficace, va protratta per 3 mesi.
0: Consigli pratici.
1: Gustoso polpettone. Spesso il polpettone risolve molte situazioni in cucina e piace sia agli adulti che ai bambini. Gustoso e semplice da preparare, può però riservare la sorpresa sgradita di sbriciolarsi sul fondo della casseruola. Per evitarlo prima di cucinarlo, fatelo rosolare appena in un albume montato a neve. Così si formerà una crosticina leggerissima ma capace di compattare la carne, che così cuocerà senza sbriciolarsi.
0: Hanno detto?
1: Il genio è una varietà della pazzia. Carlo Dossi. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sono le 10:07.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Secondo diverse fonti mediatiche, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Subentrato al padre Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, in cui anche il figlio sarebbe rimasto gravemente ferito e sfigurato, Mojtaba non è mai apparso in pubblico, né si è vista la sua figura, e lo stesso presidente Pezeshkian ha definito molto difficile interagire con lui. Parallelamente si registrano passi avanti sul fronte diplomatico. Per lo Stretto di Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta è al vaglio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Sullo sfondo cresce il ruolo dell'Arabia Saudita. Il principe Bin Salman ha unito le forze con Trump e Macron per chiedere lo stop agli attacchi, mentre pesano i riacutizzati scontri con gli Houthi alleati di Teheran che hanno causato decine di vittime, e si tiene un vertice di mutua difesa a Riyadh insieme a Turchia e Pakistan. Le incertezze sugli scenari internazionali, in particolare Medio Oriente, si riflettono sulle aperture borsistiche in Europa, pressoché piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sui 78 punti. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco sarebbe stato proprio uno studente che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni, riferisce la polizia thailandese, e infine si sarebbe tolto la vita. La procura di Padova ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso con 6 indagati, cittadini rumeni, sul caso di Nicu Terlecci, muratore moldavo di 35 anni, morto martedì scorso in un cantiere dopo un malore probabilmente legato alle alte temperature. È successo intorno alle 14, i colleghi lo avrebbero condotto nella casa di titolare della ditta su sua indicazione e solo successivamente è stato portato in ospedale. Non hanno fatto nulla per salvarlo, accusa la moglie della vittima. Al primo giorno di lavoro è trasferitosi solo il giorno precedente in Italia. Europei di nuoto, Chiara Pellacani è leggenda, 5 medaglie d'oro in 5 gare dopo il trampolino 1 metro, 3 metri misto con Santoro e il team event. La tuffatrice romana si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Devo ancora realizzare tutto quello che ho fatto, commenta entusiasta. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Vola con Radio Fly.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì sulle Alpi con addensamenti irregolari sin dal mattino, con i primi piovaschi sul settore centro-occidentale. Nel corso del pomeriggio l'instabilità andrà intensificandosi, fenomeni che potranno risultare localmente forti accompagnati dai grandine e sconfinare entro sera la Valpadana, interessando direttamente le zone del nord del Po, in particolare Lombardia, Alto Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le temperature subiranno una lieve diminuzione a nord nei valori massimi, ma il caldo rimarrà ovunque molto intenso. adesso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Quest'estate
11: è un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
20: Andiamo!
18: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Vola sulle ali della musica.
22: Vola sulle ali della musica.
21: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti a questa terza serata del Mulet Festival. Faccio un rapido riepilogo per dove siamo arrivati. Abbiamo iniziato con la presentazione del 15 di luglio ad Anghiari. Il Mulet infatti è un progetto che è anche itinerante nella provincia di Arezzo, con Carmelo Schininà, che è un noto volto del giornalismo di La Sette. Poi qui nella terra, nella splendida cornice in cui ci troviamo stasera, abbiamo avuto il primo giorno, lunedì, Gianni Riotta e Luca Sofri, sempre in questa doppia formula che abbiamo, le delle 19 e delle 21. Martedì, quindi ieri, Antonio Padellaro è la sera una collega di Angelo di stasera, Ben Pastor, e oggi pomeriggio Barbara Fabbroni, e stasera ringraziamo Angelo Rossi di essere qui con noi. Per chi volesse, il libro chiaramente è in vendita, Angelo è così gentile, insomma, da fare firmacopie speciali e quant'altro, ovviamente alla fine, e concluderemo questa serie di serate assolutamente piacevoli domani sera. Alle 19 abbiamo un altro giallista, per chi gli piacesse il genere siete invitati, perché è veramente molto bravo. Si chiama Carlo Calabrò, il suo libro è Cemento e Sangue, edito da Marsilio. È un libro che è tradotto in più di 10 paesi del mondo, recensito dal New York Times, quindi insomma un grande autore internazionale del genere thriller che viene a trovarci, ambientato tra l'altro in Amazzonia, per cui ci porta anche all'interno di dinamiche assolutamente di stringente attualità.

0: anche da egli stesso, insomma, li aveva, diciamo, lanciati gli eredi naturali del romanzo storico di Umberto Eco, per cui, insomma, concludiamo, direi, assolutamente in bellezza. Lascio la parola a Valeria Albisi, la direttrice, per un saluto iniziale. Grazie.
1: Salve a tutti, grazie di essere qui presenti. Siamo al quinto anno, come diceva Gabriele. Per noi è sempre un'emozione grande presentare questo Moonlight Festival perché ci teniamo tanto. Stasera è un'emozione più grande perché presentare Angelo Rossi dentro la nostra rassegna veramente mi riempie di gioia e sono veramente contenta che abbia scelto anche lui, insomma, ecco, di partecipare alla nostra rassegna culturale. Io, oltre ad Angelo e a Gabriele, naturalmente devo ringraziare la Fraternita, devo ringraziare l'amministrazione comunale e tutti i soggetti che hanno creduto fin dal primo anno nella nostra rassegna culturale, nella nostra manifestazione. È un festival, che dura tanti giorni, che vede ospitare qui ad in Piazza Grande, che è il nostro salotto in assoluto più bello, credo, veramente tante personalità e tanti autori che rimangono, come immaginerete, insomma, affascinati da questo posto e credo che ne parleranno bene ovunque. Per la Confesercenti è veramente un'occasione, ecco, di incontro piacevole, di approfondimento, di riflessione, di conoscenza con tante personalità, che veramente è stato in ogni occasione interessantissimo ascoltare e conoscere da vicino. Stasera io lascio subito la parola ad Angelo e a Giuseppe Misuri, che ringrazio. Che, come vedete, appunto è un giornalista amico di Radio Fly, che appunto ci aiuta anche stasera, anche gli anni scorsi, devo dire la verità, c'è sempre stato vicino anche lui dall'inizio. E stasera ci aiuta a presentare il nostro autore, quindi io gli lascio subito il palco. Grazie.
2: Buonasera a tutti. In attesa che il nostro autore venga qua nel palco, vi informo che siamo anche in diretta su Radio Fly e vi accompagnerò in un volo sul libro La Rosa d'Ombra del carissimo Angelo Rossi. Allora, Angelo, sei pronto? Accendi il microfono? No. Pronto? Eccolo qua. Già ci hai fatto un thriller, cioè adesso ci
3: No,
2: puoi fare paura.
3: non
2: Su,
3: sono
2: su.
3: pronto,
2: Non
3: non
2: sei
3: sono
2: pronto.
3: pronto, non sono pronto,
2: Allora,
3: sono
2: ti devo dire
3: emozionatissimo.
2: subito, penso sia la quarta o la quinta volta che sono qui sul palco, grazie a Confesercenti, ovviamente, che mi onora di questa cosa. E devo dirti che però per me è un onore presentare il primo, lo scrittore in fasce. Tu sei il primo libro, però intanto è finito da tutte le parti. Allora, il primo thriller, come fa ad averla la Feltrinelli? Guarda quanti libri ci sono lì, sono spariti da tutte le parti, l'hai venduti tutti la prima ristampa. Mi spieghi sta cosa qui?
3: Ti dicevo, sono molto emozionato. Volevo ringraziare Confesercenti per questa opportunità che mi ha offerto e a tutti voi che siete qui, perché è una cosa, cioè sto facendo concorrenza a Padellaro,
2: Ma dai.
3: assolutamente incredibile.
2: No, mica vuoi parlare di politica, no?
3: No, no, no, se vuoi, però meglio
2: Se
3: di no.
2: vuoi, no, vabbè.
3: E niente, sì, il libro è stata una sorpresa incredibile. La prima edizione è andata esaurita a un mese
2: Come
3: dall'uscita,
2: fanno a esserci lì allora quelli?
3: perché loro l'hanno comprati prima per questo evento,
2: Ci
3: ce
2: fanno
3: l'hanno ancora.
2: il coso sopra, ci
3: Sì, ma
2: fanno.
3: non li vende lui, non li vendo io. Non lo so, però insomma sì. E
2: Vabbè.
3: quindi tra di una decina di giorni ci sarà la seconda edizione, riveduta e corretta, perché abbiamo trovato ben due errori.
2: Ma
3: Che
2: dai.
3: sì, ci sono due. Quindi riconosceremo quelli che hanno la prima edizione da quelli che hanno la seconda edizione, perché c'era due errori.
2: Ora qui un onore ce lo potrei avere in
3: Sì, uno l'ha
2: pezzettino.
3: trovato te. E
2: Va
3: non l'ha
2: bene.
3: trovato il Bruni lì.
2: Non l'ha trovato il Bruni, l'ho trovato io
3: No,
2: uno, vero?
3: l'altro,
2: Va
3: là, sono
2: bene.
3: due.
2: Allora, chi è Angelo Rossi? Se andate a vedere con l'intelligenza artificiale, ormai si fa tutti così, di Angelo Rossi esce di tutto e di più. Sei un cultore della, cioè, un cultore della cultura pop, della
3: Vero.
2: musica, perché sei onestamente un politico che adesso non fa politica, quindi si è messo a scrivere. E tu dici, io ogni tanto scrivo, mi diverti a scrivere. Che vuol dire?
3: Allora, la familiarità con la scrittura ce l'ho da bambino. La mia mamma mi ha ricordato stamattina
2: La tua mamma è qui,
3: che
2: la
3: è lì, ciao
2: salutiamo.
3: mamma, che addirittura la mia prima pubblicazione è avvenuta alle elementari, perché scrissi

0: una serie di racconti alle elementari che vennero pubblicati. Io non me lo ricordavo neanche, ma per fortuna mia madre se lo ricordava, quindi io in realtà non è il primo libro che scrivo, ma è il secondo.
1: Ah, ci dai questa notizia?
0: Sì,
1: così.
0: Ci do questa notizia. Non so come cioè, recuperarli quelle scritte, sono curioso anch'io di capire cosa avevo scritto alle elementari. Però insomma la familiarità con la scrittura c'è sempre stata. Poi ho scritto tantissimi articoli per giornale, comunicati stampa lasciamo perdere, ce ne sono migliaia di comunicato stampa Arezzo scritti, cioè non con la mia firma perché sono generici, però si sa che l'ho scritto io. Poi ho fatto tante recensioni di film e di televisioni che mi è sempre interessata tantissimo, su anche testate nazionali, con tantissime recensioni di telefilm, di film e via dicendo. Quindi la familiarità con la scrittura c'è sempre stata. Poi dopo passare a fare un romanzo come uno che va a fare il jogging, saltare, che passa a fare la maratona,
1: non insomma, saltare una fase. Poi ti sei dedicata alla politica, poi hai smesso della politica e hai scritto il libro.
0: Con la politica non si smette mai.
1: No?
0: No. No. No, non si smette mai, però sono in un hiatus, chiamalo così. Okay, sono in una pausa.
1: In una pausa.
0: In una pausa nella quale mi ci trovo benissimo, perché appunto la scrittura mi sta dando belle soddisfazioni, anche stasera è una bella soddisfazione vedere così tanti amici, insomma.
1: Va bene, allora
0: dai, fammi qualche domanda intelligente.
1: Partiamo. Va bene. Chi te l'ha scritto il libro?
0: No.
1: Mi hai detto fai una domanda intelligente. No. Va bene. Allora andiamo subito su questo thriller, questo libro. Prima di tutto, no, parte tutto. Come ti è nata l'idea di scrivere questo libro, tra l'altro ambientato tantissimo su Arezzo, e ho scoperto anche con personaggi reali aretini. L'ho scoperto, faccio ammenda, non lo sapevo prima, lo hai nascosto un po' troppo bene, però devo dire, com'è nata l'idea? Facciamo questa storia, questo romanzo.
0: Allora, le prime 50 pagine, a parte il primo capitolo che l'ho scritto come ultima cosa, diciamo dal secondo capitolo, le prime 60-70 pagine le ho scritte nel 2010. L'idea nasce nel 2010, lontanissimo proprio, e nasce dall'esigenza da parte mia di raccontare un fatto vero che mi era successo, un'esperienza adolescenziale che mi aveva portato a vivere un'esperienza, non lo so, fuori dal comune, con dei risvolti che mi hanno lasciato sempre perplesso per anni. E l'ho romanzato, ovviamente, quello che si legge nel libro è diverso da quello che è successo a me, però in parte è vero. Quindi era nato da questa esigenza qui, e dove era nato come un racconto breve. In realtà io in canna ho scritto diversi racconti brevi, ma non mi ero mai cimentato col romanzo. Poi è prepotente questo romanzo, è cresciuto nel tempo. 10 anni dopo, nel 2020 si parla, c'era il Covid, ci si annoiava tutti quanti. Vabbè, riprendo un pochino a scrivere, siamo tutti fermi, si leggeva, si guardava i film in televisione, eccetera, iniziai a scrivere. Mi ricordai di questa storia che avevo scritto 10 anni prima, addirittura parecchie pagine, una 60ina di pagine. Dico, ma io quasi quasi la continuo, e la ripresi, però mi passò subito la voglia.
1: Sei uno scrittore abbastanza
0: alterne. E però tutta la parte che c'è del periodo del Covid è stata scritta durante il Covid, perché ci sono spoiler dei capitoli ambientati nel 2020. E poi, che dire, a un certo punto sta cosa che stava crescendo dentro di me, nella mia mente, nel mio cassetto, era sempre più grossa, era 200 pagine, 300 pagine, dico, cavoli, la devo finire. E l'ho finita. Poi dopo che è successo, lì c'è stato il grande fermo, perché l'ho finita più di un anno fa. Poi dopo mi sono fermato perché ho detto, la devo far leggere a qualcuno, perché può darsi sia una stupidaggine quello che ho fatto. Allora ho preso 12 persone, di cui almeno 3 o 4 sono qui presenti, e che ringrazio.
1: Senti che responsabilità, eh?
0: Che hanno avuto la responsabilità di leggersi questa bozza che avevo scritto, perché era una vera e propria bozza. Cioè, c'erano errori grammaticali a non finire, c'erano incongruenze di ogni genere, e me l'hanno segnalato, mi hanno detto, però guarda, è bellino. Addirittura uno di loro, lo cito, è Andrea Bindi, che è il poeta pompiere, me l'ha letto e ha detto, Angelo, io non lo voglio neanche finire di leggere, secondo me è bello e te lo devi pubblicare, e ti mando io dalla mia casa editrice, te non lo devi mandare da nessuna parte. Io infatti non l'ho mandato a nessun altro che alla Helicon, perché Andrea mi ha detto, vieni da noi,
1: Guarda che c'è l'editore qui.
0: C'è l'editore lì da qualche parte.
1: Ti sta ascoltando.
0: E niente, l'ho mandato lì, dopo una settimana mi hanno mandato un contratto, non l'ho neanche letto, devo essere sincero, l'ho preso, l'ho firmato e siamo partiti con la pubblicazione. Questa in breve è tutta la cronistoria.
1: Però c'è una cosa, scusa se interrompo, tu hai messo un video, un post hai fatto, che a un certo punto qualcuno ti ha pigiato quel pulsante per inviarlo, perché eri indeciso, quante volte l'hai corretta sta bozza?
0: Perché dopo questi 12 l'hanno letto. Io l'ho presa e ci sono stati altri 4-5 mesi a rileggere tutte le correzioni che mi avevano fatto loro, che erano molteplici, c'erano tantissimi errori anche concettuali. E ho dovuto rivedere, ho dovuto aggiungere alcuni capitoli. Il primo capitolo è stato scritto per ultimo, ad esempio, senza spoiler, perché lo leggete la prima pagina.
1: Ora il problema stasera è spoilerare o meno le cose.
0: La difficoltà che ci sa a raccontare un thriller, qual è? È che non puoi raccontare la trama, non puoi dire quasi niente. Perché
1: però qualcosa
0: tutto
1: dobbiamo dire, Angelo, qualcosa dobbiamo dire. Prima facciamo la raccomandazione che ognuno guardi il
0: allora devi stare molto attento perché dal mio punto di vista esiste un girone speciale dell'inferno per quelli che fanno gli spoiler. Sono persone che odio con tutte le mie forze, quindi tu ti devi sforzare di farmi delle domande.
1: Andrò all'inferno, te lo dico subito.
0: No, perché c'è, tanti l'avranno letto qui, però tanti non l'hanno letto. Allora, diciamo, non lo devi fare.
1: La partenza la devo dire.
0: Certo.
1: Allora, partiamo col
0: c'hai
1: colore
0: un limite
1: rosso.
0: A pagina
1: dai,
0: 50.
1: Guarda, la mag è colore rosso. Che ti dice il colore rosso?
0: Colore rosso è la macchina 112 che sale per le colline di Ciglivitella e fa partire tutta l'avventura.
1: Ecco, questa era una prepartenza. Un po' come il diesel che c'ha il preriscaldamento.
0: Sì.
1: In realtà la partenza è dopo, nel 2020. Ce la racconti?
0: Ce la racconti. No.
1: Non ce la racconta.
0: No. No, perché già un plot twist. Cioè, uno si è letto 40 pagine e poi gli arriva il plot twist e io ti devo raccontare il plot twist. Non te lo racconto.
1: Allora,
0: ti racconto
1: come,
0: una cosa diversa.
1: Come
0: allora, ti dico
1: di
0: come ti posso rispondere senza dirti niente. Da politica, questa cosa qua. Cioè, io ora dico una cosa e non ho detto niente.
1: Salutiamo l'assessore che ci ha visto
0: è
1: come
0: vero,
1: funziona un politico.
0: Il nostro assessore di riferimento, il Marcantoni.
1: Guarda che è difficile un autore politico, te le gira tutte, guarda. Cioè.
0: Allora, è vero un thriller esoterico. Dopo, se vuoi, si parla di cosa vuol dire thriller esoterico, che è già interessante. Però è un romanzo generazionale. Quello che stai dicendo te è un salto di 30 anni nella narrazione del libro e mostra le persone 30 anni dopo che non si erano praticamente mai riviste. Guardano loro stessi guardandosi come se avessero ancora 19 anni, ricordandosi
1: il fatto che l'ha uniti. Possiamo certo. Dire quello
0: se vuoi
1: dire.
0: Lo dici te, proviamo senza spoiler, vediamo.
1: Come fa? Allora, diciamo così, che in una bella giornata sulle colline di Civitella, tre ragazzi, tre amici, i nomi li posso dire?
0: Certo.
1: Gianna, Alex e Lorenzo vanno in giro per Civitella con la 112 rossa, si fermano, guardano il cielo, le stelle, tutto, e poi a un certo punto uno, per una cosa che è fisiologica, scopre una casa. E dentro questa casa abbandonata, ricca di tutti quei graffiti che erano parole strane, già erano esoteriche quelle, no?
0: Certo,
1: cioè, insomma,
0: certo,
1: quello che
0: certo.
1: Sia, scoprono un qualcosa che li accomuna in una Polaroid.
0: Certo.
1: Te l'ho spoilerata poco?
0: No, va bene, mi
1: va
0: piace.
1: Bene.
0: È una bella trama, la potrei usare.
1: Ecco, la potresti usare.
0: Sì.
1: Dopo alla fine lo sanno che l'ho scritto io. Vabbè. Questa Polaroid, questa foto, passano gli anni, arriviamo nel 2020, ragazzi, ognuno segue la propria strada, chi di qua, chi di là, poi arriva il Covid. Il Covid ci chiuse tutti in casa, continuo?
0: Certo.
1: Dovresti dire te.
0: Per ora stai spoilerizzando le prime 40 pagine, va bene, vai avanti.
1: No, c'è un insegnamento molto bello qui, devo dire, e te l'ho detto anche quando eravamo qui.
0: È vero, bravo.
1: A un certo punto ricevono, la ragazza, Gianna, riceve una notifica su Facebook. Lorenzo ti ha taggato in una foto.
0: E
1: guarda caso, risalta fuori questa foto di questi tre ragazzi del 1989 a te.
0: Perfetto. E senza fare le spoiler, diciamo che questa cosa qui è un'analisi anche dei pericoli che hanno i social. Perché è proprio attraverso il pericolo del social che a loro gli arriva una qualcosa di terrificante, un terremoto delle loro vite, a causa di un semplice post e di una foto ritirata fuori 30 anni dopo, nel momento più sbagliato, quando qualcuno stava cercando queste cose. E quindi sì, senza fare ulteriori spoiler, abbiamo già incuriositi credo abbastanza, nel 2020 succede esattamente questo, che i social sono corresponsabili del disastro delle vite di tre persone.
1: Ora, io è vero che non posso spoilerare, no? Però insomma qualcosina bisogna dire, perché sennò,
0: certo, no. Dire, di che si parla?
1: Si parla comunque che questi tre amici vengono da allora in poi, da quel 2020 in poi, coinvolti in una storia veramente particolare, una storia che, leggendo il libro, ti devo dire la verità, all'inizio è una trama abbastanza tranquilla, no? Te l'aspetti.
0: Certo, è un romanzo generazionale.
1: Dopo
0: tranquillo.
1: Ogni pagina però ti dice, ma come ha fatto ad andare da questa parte? Cioè, è una trama che a un certo punto, è il thriller forse lì, no? Si mischia di esoterio, ma secondo me anche si mischia un po' di fantascienza, però si vede che leggi fumetti, insomma. Però nel senso sì. Veramente... A volte non capisci dove vai a parare, però ci riesci sempre e crei una storia che effettivamente ti tiene lì sul libro e ti trascina nella lettura. Come hai fatto?
0: Hai detto due cose interessanti. La prima è che mi sono trattenuto nella prima parte del romanzo. È così. In molti mi dicono, cavolo Angelo, sono arrivato a pagina 100, ha iniziato a correre. Mentre i thriller di solito cominciano subito dalla prima. Arriva, apri la prima pagina, c'è il morto. No. Io ho visto abbastanza telefilm e film da avere noia totale assoluta di questo schema trito e ritrito sui thriller, dove si comincia col morto e poi si va a analizzare chi l'ha ammazzato. No, arrivi a pagina 100 e poi comincia il thriller vero e proprio. Fino a pagina 100 è un romanzo generazionale con questi ragazzi che trovano qualcosa nel 1989 che non ha nessun tipo di ripercussione fino al 2020. E nel 2020 scatena tramite i social, e questa è un po' la plot iniziale, scatena un cataclisma nelle loro vite che li porta a doversi ritrovare tutti insieme, a collaborare tra loro con caratteri profondamente diversi, con vite che hanno preso delle rette divergenti, proprio sono diversi ormai anche da quello che si ricordavano. Sono tre personaggi che ognuno ha la percezione dell'altro come era a 19 anni, ma sono profondamente cambiati, sono persone diverse, hanno 50 anni ora. E quindi sono molto molto diversi. E la seconda cosa è, hai tirato fuori la fantascienza, qualcuno mi ha detto così, a me mi piace questa cosa, non è vera, nel senso, io vi ho messo nel libro due binari, uno è l'esoterismo, ok, con una spiegazione esoterica di quello che state vivendo, nel contempo ho messo un altro binario con la spiegazione scientifica di quello che state vivendo a livello esoterico. E quindi che succede? A seconda di chi lo leggi, io ho parlato con tante persone che l'hanno finito, e a seconda della persona, io riesco a capire se è un illuminista o è un mistico, nel senso che a seconda della versione che loro hanno percepito del romanzo, io l'ho lasciato aperto apposta in quel modo lì, loro mi dicono, ma questo è così? È così perché l'hai letto te che è così? Io ti ho lasciato la strada per farlo. Quindi sì, ho lasciato un doppio binario che è aperto, che mi piace che l'hai notata, perché questa è veramente una cosa che è variabile a seconda di chi lo leggi. Cioè io ti dico, ho parlato con tantissime persone, ma hanno dato risposte tutte diverse. E questo mi piace.
1: Beh, questa denota una capacità enorme di poter plasmare anche quello che volevi dire, no? Perché non è facile far interpretare a chi legge.
0: Deve essere così. La prima cosa che ho scritto,
1: non è facile, insomma,
0: e l'ho scritta,
1: no?
0: Su Facebook, proprio questi social tremendi, è stata quando io l'ho concluso, ho detto il romanzo non è più il mio. Nel momento in cui ho concluso il romanzo, ho preso e è stato mandato alla casa editrice, al limite ho i diritti d'autore, ma il libro non è più il mio, è il vostro, ve lo state leggendo e io mi sono divertito tantissimo a metterci vari livelli che sono proprio a livello di gioco, che potete anche divertire voi a farlo, cercate su Wikipedia, vedrete che ci sono tanti riferimenti che hanno vari strati a seconda della cultura. Per esempio, se uno ha una cultura esoterica riesce a vedere anche un qualcosa oltre lo strato superficiale di narrazione, ok? Uno che non ce l'ha, ci legge altro, ci legge una trama, che so, dice questo l'ha detto Tarantino, questo l'ha detto David Lynch, e io ci rido perché è vero. E vanno bene entrambe le cose, cioè il romanzo è il vostro, ognuno ci legge quello che vuole. Io mi sono divertito a metterci un sacco di cose e senza dare delle risposte, che ognuno ce le guarda.
1: Esatto. Vi devo dire anche che lui vi fa fare in questo, attraverso questo romanzo, una sorta di viaggio nel tempo. Attenzione, lui contestualizza molto fatti avvenuti, ma andiamo a parlare anche a Shelmo Korn, andiamo a parlare nel 1908, andiamo in Svizzera, andiamo da tante parti e andiamo anche purtroppo in una tragedia che ha colpito le nostre colline, quindi andiamo nella guerra. Quindi una contestualizzazione che devo dire che la ritrovi è un po' nel tuo libro. Quello che ti voglio chiedere adesso però è anche un'altra cosa, Angelo. L'aspetto che, vabbè, non si può spoilerare, però io questa te la devo chiedere.
0: Ora mi racconta al finale.
1: No, io ti devo chiedere noi. Siccome lui parla di Arezzo, lui parla anche di personaggi aretini, parla di tante cose aretine. Mi spieghi che cos'è il perizoma sanitario Arezzo 5200? Giuro! No, ce l'hai messo?
0: Sì, ce l'ho messo.
1: Questo lo potrei mettere con la tazza bianca, guarda, sì, hai capito benissimo.
0: Ma perché no? Mi sono anche divertito a fare delle battute.
1: Ma perché Arezzo 5200?
0: Perché sì,
1: è una marca, moderno.
0: Te hai notato questo, ma ci sono altre persone che hanno notato che, per esempio, tutti i nomi corrispondono a nomi di calciatori, ad esempio, di un certo tipo, oppure nomi di certo.
1: Io ho notato filosofi. La musica anche,
0: la musica.
1: Led Zeppelin.
0: Mi sono divertito. Poi dopo sta a te, a seconda di quello che è la tua cultura personale, ritrovarci.
1: Io vado a guardare Perizoma.
0: No, ognuno. Sì, te Perizoma. Come hai detto Perizoma, hai detto questo è il
1: ma
0: mio.
1: Scusa.
0: Perizoma 5200.
1: Vabbè. Comunque, come diceva lui, due libri, cioè due parti, no? La parte più descrittiva e poi la parte un pochino che prende il là, diciamo così. Ecco, che cosa possiamo dire per andare ancora più avanti, Angelo?
0: In che senso? Devo spoilerare? No,
1: no, è difficile, come fai? Cioè, qualcosa dobbiamo dire, insomma, perché insomma.
0: Parliamo ad esempio del. Allora, me la faccio io la domanda. Ti dico, parliamo della questione esoterica, cioè che cosa significa, Angelo, thriller esoterico, ad esempio? È una bella domanda, fammela.
1: No. Dai, che cosa significa thriller esoterico?
0: Perfetto.
1: E non me l'ha suggerita nessuno.
0: Non te l'ha suggerita nessuno. Allora, thriller esoterico. Ci si diverte perché siamo amici, voglio dire. Allora, thriller esoterico è un genere letterario che in realtà nasce alla fine dell'Ottocento nei salotti quelli spiritisti degli inglesi, soprattutto in Inghilterra, che allora era proprio di grandissima voga creare questi romanzi un po' d'appendice, un po' così, che parlavano di spiriti, roba seria. Quelli erano i thriller esoterici. Poi dopo è un genere che ha assorto a grande clamore e anche grande valore letterario, con un autore ad esempio come Umberto Eco. Umberto Eco fa i thriller esoterici, prendono di Foucault, ha voglia con un thriller esoterico.
1: L'apoteosi. Umberto Eco è quello sempre della frase su internet, del fatto che prima la gente parlava,
0: esatto,
1: al bar, e oggi
0: è citato anche.
1: Vedi?
0: È tutto collegato. E per esempio lui ha portato il genere, secondo me, anche a un livello letterario che è enorme, perché per esempio Dan Brown, che è l'altro esponente internazionale di questo genere, che ha avuto un successo enorme, planetario, ci hanno fatto di tutto, dai film, telefilm, videogiochi, pensate qualunque cosa, anche le tazze del McDonald's, quella roba scritta da Dan Brown, però non ha la stessa qualità, secondo me, di Umberto Eco, però è quello l'esponente di punta, l'alfiere del genere. Quando pensi al thriller esoterico, dici Dan Brown, è giusta come cosa. Quindi questo è in generale il thriller esoterico, cioè riuscire a unire quella che è una trama gialla, potrebbe essere, noi lo chiamiamo giallo, lo chiamiamo solo noi in Italia giallo, non esiste questa cosa, perché c'erano i gialli Mondadori e noi ci siamo fissati che quel genere si deve chiamare giallo. In realtà è un thriller, cioè gli americani, gli inglesi, per loro è tutto thriller, poi ci mettono un qualcosa per correlarlo ulteriormente. In questo caso è un thriller esoterico, cioè che unisce quella che è un po' la cultura del giallo, dell'investigazione, tutto quanto, con connotati che possono essere storici, metafisici, alchemici, oppure di panzanate come fa Dan Brown, che si inventa delle cose clamorose. Quello che volevo dire è che nel mio libro tutto quello che c'è di esoterico all'interno di questo libro è vero. È vero. Poi dopo può essere mistificato, nel senso che non ti voglio far capire quello che è. E allora cambio il nome, cambio le consonanti, cambio i lati della figura geometrica qualcosa, ti cambia un dettaglio che allora ti spiazza, però è quello. E in alcuni casi è proprio, anzi, proprio i libri, ad esempio, che ci sono dentro. Cioè, c'è stata una grossa ricerca anche da parte mia per dare delle pezze che io volevo che la gente si divertisse, andasse su Wikipedia, quello che vuole, e dicesse, cavoli, va vera sta cosa. Ok? Quindi non è che c'è solo l'Arezzo vera, quella che vediamo, insomma, non è che ci sono solo le persone vere, perché l'hai detto, i personaggi, gran parte dei personaggi sono persone realmente esistenti, realmente vere, addirittura uno c'ha il suo nome e cognome.
1: Già, un mago dell'informatica.
0: Un mago dell'informatica si chiama esattamente
1: che come riesce è. A capire diverse cosette.
0: Esattamente, no? Diciamo, ma anche perché la parte esoterica è vera, cioè nel senso, una misura in cui non è che ti racconto le cose.
1: Però Angelo, ci hai messo un personaggio, Alessandro, che d'esoterico non crede neanche fino all'ultimo, ma neanche.
0: Vabbè, io comunque lascio sempre, te l'ho detto, il doppio binario, cioè anche tra loro. C'è un equilibrio tra i personaggi, c'è un equilibrio, c'è chi lo vede, chi è più propenso verso una certa cosa, chi è più verso una... è il gioco delle parti che ho voluto metterli. Io ho voluto che fosse un romanzo non di certezze, ma di tantissime incertezze, ok? Non di quei romanzi di gialli dove c'è il super investigatore che è super fico, super intelligente, ti risolve tutti gli enigmi. No, deve essere tutto un po' difficile. Il paragone giusto è, secondo me, con Twin Peaks. Non so se qualcuno di voi ha visto Twin Peaks. David Lynch gli piace tantissimo la figura dell'agente Cooper. Per me è stata ispiratoria del tipo di giallo che volevo fare
1: scritto,
0: io.
1: Laura Palmer. Pensavo che tu ci avessi scritto.
0: Certo che c'è scritto, è citato.
1: Sai anche chi l'ha uccisa, Laura Palmer?
0: Certo, è il babbo. Abbiamo fatto lo spoiler. È il babbo.
1: No, si spoglia. Presidente, si spoglia.
0: Si può dire. Sì, nel senso che quello è un paragone giusto perché lui è un detective mistico. Lui si rifà alla mistica tibetana per cercare gli indizi. Okay, fa delle cose assurde. E a me mi piace, è sempre piaciuta questa cosa qua, dell'investigatore che abbia riesca a coniugare la logica a qualcosa di profondamente intimo e illogico. E è così che deve essere.
1: Ascolta, di illogica, a un certo punto però la storia in alcuni momenti cambia drasticamente e lì ti scompisce, cioè dici ma com'è possibile? Se ti dico il dottor Burnett, come lo chiami te?
0: Sì.
1: Quello che gira sullo sgabello.
0: Non me lo puoi. Allora, ma come a pagina 370? Come cavolo fai a parlare di una cosa che a pagina 370?
1: Ma hai fatto?
0: Non me lo
1: che ci porti lì?
0: Non ascoltatelo. È un disastro.
1: Angelo, ma qualcosa bisogna dirgli.
0: Ma non ogni puoi raccontare, è veramente il terz'ultimo capitolo del libro. Cosa ma stai facendo?
1: Ma mica si sa come ci siamo arrivati. E poi chi è, scusa?
0: Chi è? È un nano, tipo il nano di Twin Peaks. Ma che importa loro? Non ci sono arrivati a pagina 370.
1: Ma importa come si può cambiare nella storia che racconti in questo romanzo.
0: Lui
1: cambia. Come si cambia,
0: certo,
1: repentinamente anche, cioè, veramente a un certo punto, che ne so, il presidente si trova accanto alla direttrice, si rivolta e ci trova te, insomma. È così il tuo.
0: Si voleva dire che si chiamano plot twist questi è pieno di plot twist e sono
1: appunto, no.
0: Poi mi fa piacere che ti è piaciuto, perché vuol dire che ci sono riuscito.
1: Ora,
0: voglio dire,
1: non lo dico cos'è che non mi è piaciuto, perché l'ho detto a te, quindi.
0: No, lo vorrebbe dire, ma guardate, lo ammazzo se lo dice, perché veramente la cosa non lo dico.
1: No, ci mancherebbe. Senti, il rosso l'abbiamo detto, ma la rosa era rossa, poi questa rosa d'ombra non era, perché c'era argento, com'era?
0: Questo no, la rosa d'ombra dire. È il nome della setta,
1: ma la spilla,
0: di questo si è capito che
1: la spilla lo vediamo, tu c'hai una rosa lì, ora se no proprio
0: la rosa
1: sei vestito di bianco, guarda,
0: io sono vestito,
1: ti manca il nero, ti
0: come
1: manca.
0: Il cattivo del mio romanzo,
1: il nome lo possiamo dire?
0: Lucien si chiama,
1: della Foix, sì. Francese era?
0: Francese, sì.
1: Hai visto? Ci hai messo anche francesi.
0: Sì, che non lo capisco, ci sono stato ore per cercare questo nome, che è francese, però non lo so, quindi. Sì, comunque sì. La rosa d'ombra è una setta, evidentemente, ma anche lì c'entra David Lynch, perché l'idea di base era, non so se ci sono dei cultori di Lynch, era la rosa blu di Lynch, che la vedete bene in Fuoco cammina con me e in altri appendici, che è uno degli elementi che pongono in contrapposizione il povero Cooper quando trova la loggia bianca e la loggia nera. E questo Questa cosa qui mi ha sempre affascinato, però non ci potevo mettere la rosa blu e l'ho fatta la rosa d'ombra, che sono anche meglio.
1: Senti, tu hai dato alla lettura a queste 12 persone che hanno una grossa responsabilità, no?
0: Sì, ma hanno fatto diventare
1: scrittore. Te l'hanno fatta una critica, sì o no?
0: Porca miseria, uno mi ha stroncato in un modo
1: che
0: avevo detto. Sì.
1: Ce la puoi sfruttare quella?
0: C'era,
1: sennò...
0: Allora io siccome odio qualunque cosa tecnologica, il libro è uscito solo in versione cartacea per una questione di credo mio, perché io ho una libreria, mi sento una
1: ce
0: razza,
1: ce l'hai messa nel libro,
0: sì, mi sento una razza in via di estinzione accerchiata da tutta questa tecnologia, e allora ho detto il giorno che faccio un libro non dovrà essere in versione digitale. Infatti la rosa d'ombra, finché ci sarò io, non mi offrono tantissimi soldi, sarà solo in versione
1: tutto
0: cartacea,
1: ricordatevelo.
0: In molti mi hanno contestato, soprattutto su internet, questa cosa, dicendo ma io leggo male eccetera, io c'ho Kindle, mi frega un cacchio se c'è Kindle, io te lo devi prendere libro vero, t'annusi le pagine, te le apri, te le leggi, perché il mio libro è questo, ok? E quindi io mi sono mosso in questa direzione qui. Che stavo dicendo?
1: La critica più dura che ti sei perso.
0: Ah sì,
1: ecco, siccome il tuo libro uguale
0: perso. A tutti loro li ho fatti avere qui, quasi tutti, perché ce n'era un paio che erano troppo tecnologici, comunque quasi tutti li ho fatti avere, non il PDF o quello che era, il Word, ma proprio la versione stampata su carta. E uno di questi, che è un correttore di bozze, tra l'altro fa a livello professionistico lui per un'altra casa editrice concorrente, che me l'ha letto, gli è piaciuto molto, ma me l'ha restituito con... La presente le maestrine alle elementari con la con la penna rossa, ecco, era pieno, ma centinaia, perché non c'era una pagina dove lui non mi avesse corretto tre o quattro cose, e è 370.
1: Ma era ortografica 300... la correzione oppure
0: entrambi? L'ortografia concetto. È un capitolo a parte, non parliamo dell'ortografia perché è una cosa per fortuna ci sono i correttori di bozza, diciamo così. Non erano solo errori, erano errori anche concettuali, tipo tu mi hai detto 30 pagine fa questa cosa, adesso mi stai dicendo questa, ma oh, e ci devi trovare la congiunzione, se no, capito? Per dirti, quindi l'utilità di queste persone è stata eccezionale, perché a me mi hanno dato delle prospettive nuove di rilettura del mio romanzo, che non ti vengono da solo, perché io l'ho riletto 20 volte, ma io è come un errore quando ce l'hai davanti, continui a non vederlo, perché sei tu che l'hai fatto. Quindi non ti riesci. Io, per dire, lì c'è Sergio e Cristina laggiù, che sono anche loro in questo gruppo di 12. Grazie a loro esiste un capitolo in più, letteralmente un intero capitolo, che mi hanno detto: guarda Angelo, qui c'è proprio come un buco, devi fare qualcosa qui. E io ci ho pensato e tac, ho messo il capitolo. Altri mi hanno detto, alla fine c'era 4-5 capitoli in più rispetto alla prima stesura, proprio per questo motivo qui. Quindi c'è stata una grande revisione, un grande anche lavoro di più persone, non solo
1: ecco,
0: io.
1: Ma hai cambiato in corso d'opera la trama della storia?
0: No, la trama è quella, è cambiata la formula con cui arrivi a dire certe cose. Manca un capitolo perché c'è bisogno di elaborare dei concetti, mancano delle congiunzioni tra A e B, ci devi mettere qualcosa nel mezzo, cioè cose di questo genere qui sono, capito? Fondamentalmente quello, ma la trama era quella, nessuno mi ha detto niente, anzi ho avuto un editore che mi ha detto: bello, il libro te lo pubblico.
1: Già questa, però intanto l'editore ha venduto tutte le copie della
0: accidenti
1: prima parte,
0: guarda, ha fatto più soldi di me sicuramente.
1: Va bene, allora io non so quanto tempo abbiamo, però ti faccio questa domanda: a chi lo dedichi sto libro, per curiosità?
0: Allora apri la quarta pagina e leggi meno te, perché
1: sai che con questa luce mi chiedi una cosa che potrei anche
0: prima di quello che ha scritto te.
1: Allora sì, perché io l'ho letta questa cosa e tu dici, scritto alla
0: sopra.
1: Mia famiglia, sì, no, io ho sottolineato, guarda, ho evidenziato una frase,
0: e la dedica è quella, sì.
1: Alla mia famiglia che mi ha sostenuto sempre, e io ho evidenziato anche quando le ombre erano mie,
0: certo,
1: le mie
0: alla mia famiglia che mi ha sostenuto sempre anche quando le ombre erano le mie, perché è quello che serve la famiglia, e per me la famiglia è non solo la base di tutta la società, ma in questa fase della mia vita è la cosa più importante che ho. E senza di loro, il loro supporto, per me sarebbe stato impossibile veramente anche arrivare in fondo a scriverlo, questo libro qua. Ho avuto incentivi da parte di tutti quelli che erano vicini per andare avanti, insomma, questo è importante.
1: Sai perché l'ho evidenziata? Perché scrivere anche quando le ombre erano le mie è una missione che...
0: È insomma uno stinco di santo.
1: Appunto. Senti, tu sei andato a presentare questo libro da tante parti, a parte in questo palco qui, in questa serata così bella, sei andato anche in Regione.
0: Sì, sì.
1: Che
0: sì.
1: Esperienza è questa?
0: È stata un'esperienza bellissima, perché la Regione Toscana ha acquisito La Rosa d'Ombra nella propria biblioteca. Questo significa che gli abbiamo mandato delle copie, sono disponibili nella biblioteca della Regione, quindi saranno... per sempre, una cosa fantastica.
1: Ma tu ne hai lasciato una anche all'Aurora Zentrum?
0: No, non cambiare il discorso.
1: Non lo vuole dire, no?
0: È stata un'esperienza bella, perché mi ha anche un grosso riconoscimento, perché comunque presentarlo poi nella Sala degli Affreschi della Regione Toscana, che se qualcuno, non so se ci siete mai stati nella Sala degli Affreschi, è veramente una cosa fuori di testa, cioè da nessuna parte nel mondo c'è una bellezza, forse qui, perché se ci facciamo una foto... Con questa bellissima fraternita, con questa facciata qui, sicuramente ci siamo, però insomma, è una cosa eccezionale. E è stata un'opportunità enorme. C'era anche la Rai, voglio dire, mi hanno fatto il mio primo servizio sulla Rai.
1: Ora capisco il codice ermeticum da chi l'ha preso, perché sei ermetico stasera, non lasci trasparire nulla proprio.
0: T'ho detto, per me c'è un girone speciale dell'inferno per chi fa gli spoiler. Ma vicino a Lucifero, cioè nella parte bassa dell'inferno, sì.
1: Va bene, allora dillo te, ti devo fare un'altra domanda. Il nero l'abbiamo detto, il rosso l'abbiamo detto, il bianco l'abbiamo detto, che cosa vogliamo dire per concludere? Poi
0: lasciamo, se c'è qualcuno
1: domanda.
0: Mi vuole fare qualche domanda intelligente, non come quella fatta lui finora, che sono stati...
1: Grazie, come gentile.
0: Mi sono fatto le domande da solo, vi rendete conto? Vabbè, se c'è qualcuno che lo vuole fare,
1: si vede il suo passato da politico, si vede, vero? Non è che non si nota. Chissà quando l'assessore imparerà anche lui a fare il politico come te.
0: Sì. Ah no, lei è molto più bravo di me.
1: Beh, qualcosa di politica ce l'hai messo o no in questo libro?
0: Sì, quando un personaggio che dopo 30 anni che non era ad Arezzo arriva alla stazione, guarda la stazione e fa: che cos'è questo troiaio? Cioè, arriva la nuova stazione.
1: Era il 2020, quindi fatemi voi.
0: Era il 2020, arriva lì, dice: cos'è questo troiaio? Perché c'è questa cassa la morto che hanno fatto la stazione?
1: E quello, sì. Questa l'ha incolta qualcuno,
0: sì,
1: dai,
0: qualcuno
1: che questa cosa qui.
0: Ma è divertente. Poi c'è gli altri, gli dicono: smettere di buticare, sei un botolo ringhioso. Ci sono anche delle inflessioni locali.
1: Oh, hai ragione, c'è Alò.
0: Sì, lui mi diceva: non hai messo Alò, hai scritto lui. Invece c'è scritto due volte Alò.
1: In un libro così, due volte no, e poi dice dal libro d'Arezzo, insomma, vabbè. Va bene, allora, Angelo Rossi, La Rosa d'Ombra, le domande se c'è qualcuno. Oh, non se abbiamo no, spoilerato. Io... Cioè, lui mi ha minacciato, per spoilerare, voi non lo sapete, ma...
2: Niente domande, perché tanto ti
0: rispondo. No, rispondo.
1: No, c'è da dire che, posso dirti sinceramente, sì. E lo dico con tutta tranquillità, io... non conosco, cioè, questo tipo di lettura, questo romanzo come hai fatto te, leggendolo però mi sono appassionato e a volte mi ha stupito, e guarda che non è facile, no? Perché quando non conosci un tema poi ti incuriosisci e devo dire è una bella cosa, e la cosa che non mi è garbata, non te la dico, ma devo
0: ma
1: dire...
0: Ma me l'hai già detta! Oh! Allora, c'è il personaggio che gli piaceva che non fa quello che dice, pensava che voleva lui, ok? La funzione, ha fatto quello che volevo io, non quello che volevi te.
1: E allora, insomma, va bene. Ti ringrazio. Le domande.
0: Vai, prego.
3: No, niente, io ti volevo proporre per un premio speciale per tutte le citazioni di locali che hai messo in contesto romanzo, i locali della città.
0: Allora,
3: ne hai messi una miriade.
0: Sono
3: e quindi
0: 28 da presidente locali arezzini. C'è 28 sono, l'ho contato.
3: No, veramente,
0: è stato... tipo, ma locali veri, nel senso sì. Nome, cognome, indirizzo,
3: no, certo,
0: tutto.
3: Certo.
0: C'è anche il mio barbiere.
3: Quindi grazie anche a nome della Confesercenti che rappresenta le attività commerciali.
1: Presidente, gli si è detto se aveva preso anche qualche, se sarà, cioè qualche soldino, ma sa. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Rossi. C'è qualcuno? Tanto non risponde.
0: Se qualcuno vuole il libro, guardate, sono un gran commerciante.
1: Grazie,
0: anche se l'ho esaurito,
1: Rossi.
0: È lì e vi posso autografare. se le porta da casa è lo stesso, ve l'autografo.
1: Comunque quando intervistavo da politico eri così uguale, le svincolavi tutte. Grazie a tutti.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo il nostro viaggio tra i lati oscuri della scienza, in cui già eravamo penetrati con alcuni esperimenti, per esempio farsi crescere un parassita nel piede, oppure scoprire dove dimora la paura nel cervello e usare il sangue dei giovani per ringiovanire i vecchi. E avevamo finito con il terrorizzare a morte soggetti sperimentali, e oggi invece continuiamo con lo scoprire che i corvi non dimenticano le facce. E diciamo che chi ha avuto i brividi per il film Gli uccelli di Hitchcock non sarà certo contento di sapere che i corvi hanno un'ottima memoria visiva per i volti umani. Un gruppo di ricercatori di Seattle, infatti, ha provato a indossare una maschera da uomo delle caverne per catturare e ingabbiare alcuni corvi, e un'altra diversa maschera per nutrirli e liberarli. Gli animali hanno imparato ad associare perfettamente la maschera al rispettivo comportamento e hanno preso ad attaccare dall'altro gli sperimentatori che indossavano la prima maschera, ma in fondo ricordiamo che per essere al sicuro basta trattarli sempre con riguardo. Passiamo poi all'armeggiare con cuori non morti. In un esperimento che rievoca le stesse atmosfere dei film sugli zombie, ma con una significativa dose di sadismo in più, un team di medici californiani ha trapiantato su 5 babbuini i cuori ormai privi di battito di altrettanti primati morti. Nessuno degli esemplari è sopravvissuto più di 34 giorni per vari problemi legati al rigetto, ma gli organi hanno comunque funzionato per breve tempo, segno che in futuro la gamma degli organi disponibili per il trapianto potrebbe forse essere ampliata ulteriormente. E finiamo poi sempre sulla scia degli zombie con il creare un piccolo Frankenstein in laboratorio. E un topolino famoso soprattutto negli anni 90, che poi divenne la bandiera di protesta contro l'ingegneria genetica, ed è il topolino di Vacanti, cioè quel topolino noto per avere un orecchio realizzato in laboratorio impiantato sulla schiena. I ricercatori dell'Università del Massachusetts, guidati dal professore Charles Vacanti, hanno fatto infatti crescere alcune cellule cartilagine bovine su una struttura organica a forma di orecchio umano che poi si è dissolta. L'organo così creato è stato sistemato sulla schiena del topolino nato senza sistema immunitario per dimostrare che appunto potesse attecchire, e come già ho detto poi diventò la bandiera della protesta contro l'ingegneria genetica, che comunque sia dimostra invece di essere la nuova frontiera e di essere, come tutti questi esperimenti un po' macabri, anche un metodo per scoprire lati nuovi e stravaganti della scienza e conoscere nuove cose. E allora con queste particolarità io vi lascio e buona giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon primo venerdì del mese a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Donato all'ascolto e non. Sono invece nati in data 7 agosto l'attore Sergio Fantoni, Mata Ari, l'attore Luigi De Filippo, lo storico telecronista Nando Martellini e Gerry Scotti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 15° grado del Leone, avrai una vita calma e serena, migliorerai sempre con una costante ricerca di progressi mentali e spirituali. Numerose saranno le tue amicizie. Spesso noterai che coloro che ti circondano aspettano sempre te prima di iniziare ad organizzare qualcosa. Sarai infatti molto disponibile proprio per il tuo carattere socievole e aperto. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la nostra realizzazione personale arriva attraverso i nuovi contatti. Le relazioni sociali si avvalgono della parlantina sciolta e di battute spiritose. Nell'ambiente di lavoro poi diciamo le cose con il tono giusto e riusciamo così a mettere tutti d'accordo. Bene. Toro, abbiamo via libera per interventi volti a migliorare il benessere, ma modifichiamo con gradualità l'alimentazione per non provocare squilibri. La nostra concretezza non manca di dare i risultati sperati. Manteniamo costante la determinazione. Gemelli, la nostra luna brilla per socievolezza e simpatia. Diamo corso a un'iniziativa divertente con gli amici. In campo professionale aspettiamoci un'ottima riuscita. Siamo in uno stato di grazia e riscuotiamo successi. Cancro, un guadagno straordinario si esaurisce in fretta tra migliorie per la casa e la famiglia, ma il lavoro si rivela molto produttivo, possiamo compensare. Se una decisione sentimentale ci mette alle strette, cambiamo aria, forse non siamo ancora pronti. Leone, sul piano personale e in ambito lavorativo troviamo il modo di esprimere anche la creatività e la vena artistica. Grazie a una mente lucida e chiara e a una forte volontà, possiamo realizzare le nostre più alte aspirazioni. Vergine, buona giornata per chiarire alcune ambiguità nei rapporti con i colleghi. Per riuscire, facciamolo con leggerezza e con l'opportuna diplomazia. Allarghiamo le maglie del filtro selettivo per le amicizie. Diamo un'occasione anche a persone differenti da noi. Bilancia, un viaggio o l'arrivo di una notizia ci rende espansivi. Calamitiamo l'attenzione di persone che contano. Nell'attività aumentano le responsabilità, ma raddoppiano anche le entrate. Scorpione, studiamo un piano per cavarci di impaccio se dovessimo trovarci ad avere a che fare con persone che a naso non ci ispirano affatto fiducia. Chiediamo l'appoggio e l'approvazione dei familiari per un progetto di studio o di aggiornamento. Sagittario, dall'amore alla carriera alle finanze abbondano i regali. Il bello è che arrivano da direzioni inaspettate e la sorpresa aggiunge ai doni valore. Gli altri ci capiscono e noi capiamo loro. Approfittiamone per comunicare apertamente con amici e familiari. Capricorno, venerdì sonnacchioso. È imperativo evitare dispute e rompiscatole, anche a costo di seppellirci in casa, per stare da soli in santa pace. Competizioni. Se non facciamo sconti ai rivali, loro neanche ce ne faranno. Troviamo un onorevole accordo. Acquario, grandi privilegiati oggi l'amore e la creatività. Facce nuove accendono la nostra curiosità. Gli amici ci approvano e ci rispettano. Accantoniamo i problemi per dedicarci a ciò che più ci piace. Pesci, la voglia è di darcela a gambe per schivare i confronti, ma se imbocchiamo la via della fuga, rischiamo di perdere anche delle buone occasioni. Se navighiamo nell'indecisione, possiamo sì chiedere consiglio, però ricordiamoci che l'ultima parola aspetta solo a noi. E per chiudere, una citazione che ci viene da un gentile anonimo, ma è molto carina ed è la seguente. Intelligente è colui che crede alla metà di ciò che ascolta. Brillante è colui che sa a quale metà credere.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 7 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al giornale, il portale giornalone.it. Corriere della Sera, Dia Guccini, maestro e poeta della canzone d'autore, scrisse L'Avvelenata e La Locomotiva. Covid, Conte accusa Meloni, un diritto cercare la verità. Scontro in commissione, Fratelli d'Italia fa comizi. L'Italia e l'ondata di afa durerà per altri 10 giorni. UEFA contro Infantino, lo scisma del calcio. La Repubblica, Francesco Guccini, addio all'artista antidivo, ha scritto: e con il suono delle parole che abbiamo imparato ad amare le cose. Covid, Conte accusa il governo, 100 milioni per mascherine finte. Strage di Kranz, la procura di Sion, no all'Italia come parte civile. La Stampa, danni record per il caldo, Piemonte già 2 miliardi, l'SOS degli agricoltori e allevatori, la regione chiede lo stato di calamità. Addio a Francesco Guccini, il maestrone che ha fatto cantare tutte le generazioni tra la Via Emilia e l'infinito. Il Papa contro i potenti della terra, per la prima volta in 800 anni un pontefice celebra alla Porziuncola, dove è nato il francescanesimo. Conte al contrattacco, Covid, duello con Meloni. Il Fatto Quotidiano, chat, nuovo terremoto, possibili reati di ministri. Il Resto del Carlino, se l'avesse previsto tutto questo, l'Italia commossa per Guccini. Visita al Dalai Lama, rapporti con la Cina sempre più tesi. Turisti contraffatti, Kodakons contro Booking. Il Messaggero, l'addio di Scirano, 1940-2026, Guccini si è spento nella sua pavana, cordoglio unanime. L'omaggio in Mattarella di Meloni, Covid, Conte, da me nessun illecito, l'ex premier attacca, lettera alla procura su mascherine sospette, alta tensione sul centrodestra. Energia, sanità, lavoro e sicurezza, così cambieremo l'Italia. Ellis Line, prima il programma, poi le primarie. La Verità, il vero virus è Conte, l'ex premier arriva in commissione Covid e fa quello che sa fare meglio, l'anguilla, in avvocatese dribbla tutte le domande scomode sulla gestione della pandemia, a differenza di Fauci, incriminato dal Senato USA, se la caverà. Così Sanchez deporta i migranti in Africa, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia in coro, il premier iberico deve spiegare la sua ipocrisia, pure il quotidiano di sinistra, il PAIS, si è occupato dei due hub aperti in Spagna, dalla Spagna in Mauritania. 1000 denunce di molestie nell'Unione Europea che predica i diritti. Il giornale, Francesco Guccini, il compagno che conquistò il cuore della destra. Vergogna svizzera, la strage di Kras Montana. La procura elvetica respinge la richiesta italiana di costituirsi parte civile dell'inchiesta della tragedia. Morirono 6 nostri ragazzi e 14 rimasero feriti. Libero Quotidiano, la patacca di Conte, il leader 5 Stelle porta in commissione Covid e in procura un documento anonimo sulle mascherine già smentito dalle sentenze. Poi si autoelogia. Addio a Francesco Guccini, morto un grande comunista. I magheggi e le ipoteche della società, della famiglia, della compagna di Giuseppi. Il Tempo, Conte Pinocchio, sparge fumo e avvelena tutto quello che non torna. Spin Time, la proprietà dice no al pasticcio del comune, fumata nera, il Campidoglio voleva comprarselo a spese dei cittadini. Il Manifesto illuminava l'aria, ha messo in musica e soprattutto in parole almeno 5 decenni di storia del paese, popolare, colto, bonario e tagliente, impegnato ma senza dogme e certezze, le sue canzoni sono entrate sotto pelle a più generazioni. Musico e poeta Francesco Guccini è morto. Spin Time a rischio, la proprietà fa muro, la trattativa con il comune di Roma va male, vendita rifiutata, resta il presidio. Avvenire, Civiltà dell'amore, il Papa ai giovani d'Assisi, abbattete i muri, andate, anzi andiamo a costruire dove le ingiustizie e prepotenza negano la dignità di troppi, il mondo cerca in voi i nuovi santi. Addio a Guccini, cantautore e poeta della nostra inquietudine, morto a 86 anni, il maestrone di più generazioni, agnostico con le ali, il ricordo di Beppe Carletti. Covid, Conte contrattacca in commissione e procura, nessun illecito commesso e segnala un pagamento sospetto. Secolo d'Italia, ti conosco mascherina, in commissione Covid conta non spiega nulla, Fratelli d'Italia, solo un inutile comizio e tante contraddizioni. In primo piano Papa Leone ai giovani, il fondamentalismo rende ciechi e violenti, il Vangelo costruisce la pace. Campo scoppiato, ora anche AWS sbatte pugni, basta col dualismo Conte Sline, non staremo a guardare. Addio a Francesco Guccini, il cantatore che ha cambiato la musica italiana, da Dio è morto a Cirano. Andiamo a dare un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, delle varie edizioni cittadine, da Livorno, Orti, ordine di sgombero, il giudice ha firmato l'atto di liberazione delle aree di via di Goito, il comitato smantelliamo ma per organizzare presidi permanenti, addio a Guccini, maestroni di parole ed emozioni. Da Barga, morto in una cisterna, da lunedì nessuno aveva dato notizie di Maurizio Tazzoli, 66 anni, il corpo è stato trovato nella fossa biologica della vecchia stalla. Pisa, nuovo ponte, passi avanti. La regione dà le indicazioni per realizzare il progetto dell'attraversamento dello scolmatore a servizio dei navicelli. Andiamo nell'area grossetana. Grosseto, cani per trovare Angelo, chiesta a Firenze l'unità molecolare per l'uomo scomparso, ieri un possibile avvistamento a Roccastrada, verifiche in corso. Prato, detenuto ucciso in cella, un nigeriano di 32 anni era appena arrivato alla Dogaia quando è stato aggredito con un bastone, indagati tre compagni. Firenze, la Repubblica, torneremo ancora grandi ancora, tutti pazzi per Mastrantonio, tifosi in delirio per l'ex Real, ucciso in carcere, emergenza Prato, a fondo del PD, situazione indegna. Corriere Fiorentino, nelle piazze il selciato raggiunge i 58 gradi e per riforestare mancano gli alberi. Ancora un omicidio in carcere, Prato, detenuto trovato morto in cella, con lui c'erano altri tre reclusi, l'ipotesi di una punizione. Leggiamo il Corriere di Siena, previsite. Tra le polemiche, Massimo Milani replica al capitano della Giraffa, le sue parole mi hanno offeso, di uso non è mezzo cavallo. Addio a Nino Botta, guidò il Corriere in anni difficili. E poi Massimo Milani ha risposto alle parole pronunciate dopo il paio di luglio del capitano della Giraffa, Guido Guggiani. Vediamo adesso il Corriere di Arezzo, la rivoluzione della ASL, organizzazione e responsabilità nei dipartimenti e nelle unità operative, delibera di torre fissa le linee guida. Il presidente Manzo carica l'Arezzo, è una A camuffata, ci divertiremo. Restano invariati i prezzi dei biglietti della giostra, conta la rovescia per la sfida in Piazza Grande. Terminiamo con la Nazione di Arezzo, muore l'anziana contagiata nell'RSA e caso Monte Domini sbarca in città. Entriamo in cronaca. RSA, 8 mesi per trovare un posto, boom richieste, dramma dell'estate. Le domande crescono progressivamente da anni e l'aumento dei centri non basta ad affiancare le famiglie. Prezzi alti, ma retta sociale, 1640 euro, la media regionale. L'iter da seguire, la possibilità di scelta. Prigionieri in casa per il caldo, migliaia di anziani costretti a limitare le uscite a 40 gradi, disidratati al pronto soccorso. Agriturismi in pieno di agosto, fuga dalle città per le vacanze lenta. Vendemmia anticipata a Ferragosto, il caldo ha inciso sul raccolto, crescono i costi e calano le vendite. Il vescovo via il restauro del Duomo, così rinnoverò l'invito al Papa e racconterò il Vangelo nelle case. Il caso Montedomini arriva qui, società Retina appena formata si aggiudica bando per le locazioni. Nella carta sulla vicenda degli immobili pubblici trasformati in appartamenti di pregio per turisti c'è una SRL con sede in città. Dopo 2 giorni dalla nascita si è assicurata 7 appartamenti in via Guelfa. IEG aumenta i ricavi e gli utili, ora Arezzo rimane strategica. Bene, termina qui la segna stampa di Radio Fly di oggi, venerdì 7 agosto 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Rassegna Stampa.

0: sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: È mezzogiorno.
3: Ancora bentrovati da Alessandro Cisiling. L'Iran considera chiuso l'accordo con l'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore Trump si è detto fiducioso di una riapertura del canale, anche se, riferiscono fonti americane, sarebbe preoccupato per la scarsità delle scorte di missili in caso di una ripresa del conflitto. L'intesa tra Iran e Oman tuttavia prevede condizioni che saranno difficilmente accettabili dagli Stati Uniti. Teheran sta valutando di vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dai mercantili di Israele e degli Stati Uniti. Sul fronte interno iraniano, alcune indiscrezioni stampa scuotono il regime islamico. La guida suprema Mojtaba Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbe ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele del febbraio scorso, che causò la morte del padre e precedente guida suprema Ali. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. Ipotesi principali sarebbero quelle del malore, dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. La quarta ondata di calore è torrido, non sembra voler abbandonare l'Italia. Dopo il record di ieri, con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani 21. Temperature comunque record registrate a Napoli, dove la colonnina di Mercurio ha fatto segnare 48 gradi per la prima volta, oltre 40 gradi anche Gorizia. Ma non finisce qui: secondo gli esperti questo caldo africano continuerà per altri almeno 10 giorni, ma occhio ai temporali proprio a causa di forti piogge cadute già due notti fa. Una grande frana ha colpito la Valle Aurina in Alto Adige in particolare, che è rimasta isolata. Capitolo traffico: inizia un nuovo weekend di grande esodo estivo per tutta la giornata di oggi. Bollino rosso sulle autostrade, domani mattina sarà bollino nero, così come per il pomeriggio rosso domani sera, situazione che andrà man mano risolvendosi nella giornata di domenica. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì sulle Alpi con addensamenti irregolari sin dal mattino, con i primi piovaschi sul settore centro-occidentale. Nel corso del pomeriggio l'instabilità andrà intensificandosi, fenomeni che potranno risultare localmente forti accompagnati dai grandine sconfinare entro sera la Valpadana, interessando direttamente le zone del nord del Po, in particolare Lombardia, Alto Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le temperature subiranno una lieve diminuzione a nord nei valori massimi, ma il caldo rimarrà ovunque molto intenso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
7: Flyspot.
8: Radio Fly.
9: Radio Fly.
8: Rewind.

oltre ad ascoltare in quest'estate 2026 la Top 10 USA, mi raccomando, protezione alta, perché il sole scotta, brucia la pelle, un sole malato, insomma un sole che fa venire anche parecchie rughe e danni irrimediabili alla nostra pelle. Quindi mi raccomando, tutto il giorno con questa bella protezione e poi ascoltate la classifica americana. Benvenuti da Silvia Giansanti, buon estate, la nostra Top 10 USA che vede questa settimana due uscite e due nuove entrate, o meglio una rientry e una new entry. Chi esce? Bruno Mars dal numero 5 con I Just Might.

by your side. Iniziamo il nostro appuntamento, quindi premettendo che abbiamo una new entry, una re-entry, questo già l'abbiamo anticipato, ma anche tre stabilità, tre pezzi che indietreggiano e due che avanzano. Subito chi perde posti, dal numero 8 al numero 10, Dracula, Tame Impala

10 le settimane di presenza in classifica per Dracula, Tame Impala featuring Jenny in Top 10 USA passa dal numero 8 alla numero 10, meno 2 posti. Una stabilità subito al numero 9 con Ella Langley e Morgan Wallen.

Can't Love You Anymore con Ella Langley e Morgan Wallen. Da 10 settimane dentro la classifica americana, rimangono però stazionari. Non succede nulla. Mentre al numero 8, beh, lieve flessione perché passa dal numero 7 Man I Need, canzone famosissima che stiamo canticchiando praticamente dallo scorso inverno di Olivia Dean.

0: le settimane di presenza in classifica ci picchia, un bel record per Olivia Dean. È sempre così coinvolgente questa Man I Need, un po' soul, a tratti un po' è così. Passa dal numero 7 al numero 8, meno una posizione in Top 10 USA corrente. Top 10 USA.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, sempre con te.

Eccoci arrivati quasi alla metà classifica, siamo già alla numero 7. Che cosa succede? Che perde terreno, praticamente passa dal numero 3 e quindi 4 posizioni in meno per Ariana Grande con Hate.

Il singolo di Ariana Grande, strano che perda punti, però è così, questa settimana passa dal numero 3, quindi abbandona il podio, fino al numero 7, perde quindi 4 posizioni. Ed ecco un'altra stabilità, l'ascoltiamo al numero 6 con Drake, Janis STFU.

0: Sono 7 le settimane di presenza per Mr. Drake con Janis STFU. In un tempo, qualche settimana fa, aveva praticamente tutti i singoli in classifica, adesso è rimasta questa. Sì, una rapida controllata con gli occhi, sì, proprio questa. Al numero 6, Stabilità. E al quinto posto, rientri questa settimana per Olivia Rodrigo con Drop Dead.
1: New entry.

da morire proprio sotto il sole cocente, Drop Dead, Olivia Rodrigo, rientri al numero 5 della Top 10 USA che stiamo esaminando questa settimana. Mentre per la new entry, beh, c'è da attendere ancora un pochino. Intanto l'ascolto della numero 4 e non si sposta nulla. Stabilità per Ella Langley, Be Her.

0: Eccoci arrivati sul podio, ricordiamo che abbiamo avuto l'uscita questa settimana di Bruno Mars, I Just Might dal numero 5 e dal numero 10 Boston, Still Lefty. Al numero 3, eccola, la new entry, l'unica novità della settimana rappresentata da questo nuovo singolo di Olivia Rodrigo. Beh, ormai ci sono sempre loro in classifica, Olivia Dean, Olivia Rodrigo, si chiama Stupid Song, new entry al numero 3, quindi nuova canzone dal nuovo album.
1: New entry.

Pretty Sad for a Girl So in Love. Mamma mia, com'è lungo il titolo del nuovo album di Olivia Rodrigo, però siamo stati bravissimi, l'abbiamo ricordato, e quindi Stupid Song è il terzo singolo di questo album, new entry al numero 3 della Top 10 USA. Avanti con la numero 2, meno un posto per Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Da 3 settimane dentro Taylor Swift, un'altra stella della musica internazionale, I Knew It, I Knew You, alle numero 2 della Top 10 USA con meno una posizione. Quindi attenzione, non so se ci avete fatto caso, ma abbandona proprio la numero 1, quindi il comando intero della classifica. Andiamo con il riepilogo prima di ascoltare la nuova number 1. Al 10° posto abbiamo ascoltato con 2 posti in meno Dracula, Tame Impala featuring Jenny. 9ª posizione stabilita per Ella Langley e Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Man in Need di Olivia Dean questa settimana occupava la posizione numero 8 con 1 posto in meno. Al 7° posto meno 4 gradini per Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Janice STFU con Drake alla posizione numero 6 stabile. 5° posto la rientry di Olivia Rodrigo con il singolo Drop Dead. Abbiamo ascoltato anche Ella Langley con Be Her al numero 4 stazionaria. 3ª posizione, l'unica novità della settimana rappresentata dal 3° singolo dal nuovo album di Olivia Rodrigo, Stupid Song. I Knew It, I Knew You, appena lasciata con Taylor Swift al numero 2, con 1 posizione in meno, quindi abbandona il comando della classifica americana. Chi è la nuova number one? Prego, da 32 settimane la stiamo ascoltando, quindi non è proprio una novità degli ultimi tempi. Parliamo del singolo di Ella Langley che torna a comandare la classifica, Choosing Texas.
1: Number one.
2: Number one. One. One. One.

Oh, ci piace pensare al Texas, un bel viaggio immaginario, lo facciamo volentieri ogni volta che ascoltiamo questo singolo di Ella Langley, Choosing Texas. La posizione numero uno, quella giusta, passa dal numero due, guadagna un posto e, come già detto, 32 le settimane di presenza in Top 10 USA. E noi abbiamo terminato, ancora buon proseguimento d'estate da Silvia Giannini.

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Fermo il canale diplomatico tra Washington e Teheran, ma l'Iran è molto attivo con l'Oman, con cui ha siglato l'intesa per riaprire Hormuz, e i termini dell'accordo sembrano punitivi nei confronti degli Stati Uniti, ma a preoccupare molto il regime islamico sono le sorti della guida suprema Mojtaba Khamenei. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Stallo diplomatico nel Golfo Persico tra USA e Iran, mentre da Teheran arriva l'annuncio di un accordo strategico ormai chiuso con il sultanato dell'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Le navi dirette verso il Golfo Persico saranno gestite dall'Iran, che potrebbe anche applicare pedaggi, mentre le navi in uscita saranno di competenza dell'Oman. L'intesa tuttavia prevede condizioni molto difficili da accettare per gli USA. Il regime iraniano intende vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dalle navi di Israele e degli Stati Uniti. Trump, che anche nelle ultime ore si è detto fiducioso della riapertura di Hormuz, sarebbe però preoccupato, così riferiscono alcune fonti USA, del calo delle scorte dei missili, elemento che renderebbe complessa una ripresa degli attacchi in caso di mancata riapertura dello stretto. Ma a preoccupare maggiormente il regime islamico ora è lo stato di salute della guida suprema. Secondo molte testate internazionali, Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche e ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di USA e Israele del febbraio scorso, che causò la morte di suo padre e precedente guida suprema Ali Khamenei.
0: E Donald Trump ribadisce il no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando proprio la necessità di ricostruire le scorte militari americane. E secondo il Wall Street Journal, l'intelligence americana ipotizza un possibile attacco di Putin a un paese della NATO proprio in ragione delle scarsità negli arsenali occidentali depauperate dai conflitti in Ucraina e Iran. Mosca nuovamente smentisce. Al contempo il fuoco incrociato continua anche in profondità. Le forze ucraine hanno nuovamente bombardato un sito della società di vendite online Wildberries in Russia, evacuati anzitempo circa 800 lavoratori. La strage di Marcinelle, Inca e CGL insieme in due giorni di iniziative per il 70° anniversario. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Sono passati 70 anni dal disastro di Marcinelle, uno dei più grandi incidenti sul lavoro della storia. A perdere la vita furono 262 minatori, di questi 136 erano italiani. Per il 70° anniversario dell'incendio, oggi e domani l'Inca e la CGL sono a Marcinelle per due giornate di iniziative. Michele Pagliaro, presidente Inca.
3: E io credo che la tragedia di Marcinelle dovrebbe insegnarci una cosa: evitare di commettere gli stessi errori. Oggi si muore sicuramente non nelle miniere, ma si muore negli appalti, nei subappalti. Segno del tutto evidente che il lavoro, soprattutto quello di basso profilo, deve ancora progredire.
2: Nella giornata di oggi l'inaugurazione del monumento Hula Lampas, la miniera do Passé, donato nel 2006 dall'Inca, è tornato sul sito dopo una fase di restauro. L'anniversario viene ricordato con la presentazione del volume Marcinelle 1956-2026, 70 anni tra memoria, diritti e tutela.
0: Il mondo della musica piange Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni a Pavana, sull'Appennino pistoiese. Domani i funerali in forma strettamente privata. Tra gli esponenti più rappresentativi del cantautorato italiano, con le sue canzoni ha unito diverse generazioni sui social, i tantissimi messaggi di cordoglio di fan e colleghi. Il servizio di Alessio Galea.
4: Cantastorie, scrittore, insegnante, Francesco Guccini, aulico e prosaico, tra i pesi massimi del cantautorato italiano, si è spento ieri mattina, circondato dall'affetto dei suoi cari, a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Aveva 86 anni. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena da madre casalinga e padre impiegato. Negli anni 60 si impone come autore per l'Equipe 84, I Nomadi e Caterina Caselli, il debutto nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Sui social tanti messaggi di cordoglio di fan e colleghi. Abbiamo respirato la stessa aria tra la Via Emilia e Roxy Bar, resterai per sempre nei nostri cuori, il saluto di Vasco Rossi, mancherai al futuro e a tutti noi, scrive Antonello Venditti, mentre Gianni Morandi lo ricorda come un vero poeta. Aveva sempre storie straordinarie da raccontare, storie di montagna della nostra Emilia. Ciao Francesco.
0: La quarta ondata estiva di caldo torrido non sembra voler abbandonare l'Italia. Dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani saranno 21. Temperature record comunque registrate a Napoli, dopo la colonnina di mercurio ha fatto segnare 48 gradi per la prima volta, oltre 40 gradi anche Gorizia, ma non finisce qui. Secondo gli esperti questo caldo africano continuerà almeno per altri 10 giorni. Capitolo traffico inizia, un nuovo weekend di grande esodo estivo per tutta la giornata di oggi. Oggi bollino rosso sulle autostrade, domattina e pomeriggio sarà addirittura nero rosso domani sera, situazione che andrà man mano risolvendosi nella giornata di domenica. L'ANAS annuncia la sospensione di 1175 cantieri lungo le principali direttrici italiane. Sport, Falan Plain a Parigi, Chiara Pellacani, la 23enne tuffatrice romana, conquista 5 medaglie d'oro in altrettante gare. L'ultima è arrivata ieri nel sincro in coppia con Elisa Pizzini. Ascoltiamola dai microfoni Sky.
5: Devo sicuramente ancora realizzare, prima di tutto realizzare che finalmente ho finito le gare e poi realizzare tutto questo, ci sarà tempo, però sinceramente io me l'ero immaginato, mi ero immaginata proprio alla fine gara una foto con 5 medaglie d'oro.
0: E nel medagliere a 9 giorni dalla fine degli europei l'Italia è al primo posto con 7 ore, 4 argenti e 8 bronzi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Ti piacciono i grandi successi?

Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: Detroit.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 7 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al giornale, il portale giornalone.it. Corriere della Sera, Addio a Guccini, maestro e poeta della canzone d'autore, scrisse L'avvelenata e la locomotiva. Covid, Conte accusa Meloni, un diritto cercare la verità. Scontro in commissione, Fratelli d'Italia fa comizi. L'Italia e l'ondata di AFA durerà per altri 10 giorni. UEFA contro Infantino, lo scisma del calcio. La Repubblica, Francesco Guccini, addio all'artista antidivo, ha scritto: e con il suono delle parole che abbiamo imparato ad amare le cose. Covid, Conte accusa il governo, 100 milioni per mascherine finte. Strage di Kranz, la procura di Sion, no all'Italia come parte civile. La Stampa, danni record per il caldo, Piemonte già 2 miliardi, l'SOS di agricoltori e allevatori, la regione chiede lo stato di calamità. Addio a Francesco Guccini, il maestrone che ha fatto cantare tutte le generazioni tra la Via Emilia e l'infinito. Il Papa contro i potenti della terra, per la prima volta in 800 anni un pontefice celebra alla Porziuncola, dove è nato il francescanesimo. Conte al contrattacco, Covid, duello con Meloni. Il Fatto Quotidiano, chat, nuovo terremoto, possibili reati di ministri. Il Resto del Carlino, se l'avesse previsto tutto questo, l'Italia commossa per Guccini, visita al Dalai Lama, rapporti con la Cina sempre più tesi. Turisti contraffatti, Kodakons contro Booking. Il Messaggero, l'addio di Scirano, 1940-2026, Guccini si è spento nella sua pavana, cordoglio unanime. L'omaggio di Mattarella di Meloni, Covid, Conte, da me nessun illecito, l'ex premier attacca, lettera alla procura su mascherine sospette, alta tensione sul centrodestra. Energia, sanità, lavoro e sicurezza, così cambieremo l'Italia. Ellis Line, prima il programma, poi le primarie. La Verità, il vero virus è Conte, l'ex premier arriva in commissione Covid e fa quello che sa fare meglio, l'anguilla, in avvocatese dribbla tutte le domande scomode sulla gestione della pandemia. A differenza di Fauci, incriminato dal Senato USA, se la caverà. Così Sanchez deporta i migranti in Africa, Fratelli Italia, Lega e Forza Italia in coro. Il premier iberico deve spiegare la sua ipocrisia. Pure il quotidiano di sinistra, il PAIS, si è occupato dei due hub aperti in Spagna, dalla Spagna in Mauritania. 1000 denunce di molestie nell'Unione Europea che predica i diritti. Il giornale, Francesco Guccini, il compagno che conquistò il cuore della destra. Vergogna svizzera, la strage di Kras Montana. La procura elvetica respinge la richiesta italiana di costituirsi parte civile dell'inchiesta della tragedia. Morirono 6 nostri ragazzi e 14 rimasero feriti. Libero Quotidiano, la patacca di Conte, il leader 5 Stelle porta in commissione Covid e in procura un documento anonimo sulle mascherine già smentito dalle sentenze. Poi si autoelogia. Addio a Francesco Guccini, morto un grande comunista. I magheggi e le ipoteche della società, della famiglia, della compagna di Giuseppi. Il Tempo, Conte Pinocchio, sparge fumo e avvelena tutto quello che non torna. Spin Time, la proprietà dice no al pasticcio del comune, fumata nera, il Campidoglio voleva comprarselo a spese dei cittadini. Il Manifesto illuminava l'aria, ha messo in musica e soprattutto in parole almeno 5 decenni di storia del paese, popolare, colto, bonario e tagliente, impegnato ma senza dogme e certezze. Le sue canzoni sono entrate sotto pelle a più generazioni. Musico e poeta Francesco Guccini è morto. Spin Time a rischio, la proprietà fa muro, la trattativa con il comune di Roma va male, vendita rifiutata, resta il presidio. Avvenire, civiltà dell'amore, il Papa Giovanni d'Assisi, abbattete i muri, andate, anzi, andiamo a costruire dove l'ingiustizia e prepotenza negano la dignità di troppi. Il mondo cerca in voi i nuovi santi. Addio a Guccini, cantautore e poeta della nostra inquietudine, morto a 86 anni, il maestrone di più generazioni, agnostico con le ali, il ricordo di Beppe Carletti. Covid, Conte contrattacca in commissione e procura, nessun illecito commesso e segnala un pagamento sospetto. Secolo d'Italia, ti conosco mascherina, in commissione Covid Conte non spiega nulla, Fratelli d'Italia solo un inutile comizio e tante contraddizioni. In primo piano Papa Leone ai giovani, il fondamentalismo rende ciechi e violenti, il Vangelo costruisce la pace. Campo scoppiato, ora anche AWS sbatte pugni, basta col dualismo Conte Slime, non staremo a guardare. Addio a Francesco Guccini, il cantatore che ha campionato la musica italiana, da Dio è morto a Cirano. Andiamo a dare un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, delle varie edizioni cittadine, da Livorno, Orti, ordine di sgombero, il giudice ha firmato l'atto di liberazione delle aree di via di Goito, il comitato smantelliamo ma per organizzare presidi permanenti, addio a Guccini, maestrone di parole ed emozioni. Da Barga, morto in una cisterna, da lunedì nessuno aveva dato notizie di Maurizio Tazzoli, 66 anni, il corpo è stato trovato nella fossa biologica della vecchia stalla. Pisa, nuovo ponte, passi avanti. La regione dà le indicazioni per realizzare il progetto dell'attraversamento dello scolmatore a servizio dei navicelli. Andiamo nell'area grossetana. Grosseto, cani per trovare Angelo, chiesta a Firenze l'unità molecolare per l'uomo scomparso, ieri un possibile avvistamento a Roccastrada, verifiche in corso. Prato, detenuto ucciso in cella, un nigeriano di 32 anni era appena arrivato alla Dogaia quando è stato aggredito con un bastone, indagati tre compagni. Firenze, la Repubblica, torneremo ancora grandi ancora, tutti pazzi per Mastrantonio, tifosi in delirio per l'ex Real, ucciso in carcere, emergenza Prato a fondo del PD, situazione indegna. Corriere Fiorentino, nelle piazze il selciato raggiunge i 58 gradi e per riforestare mancano gli alberi. Ancora un omicidio in carcere, Prato, detenuto trovato morto in cella, con lui c'erano altri tre reclusi, l'ipotesi di una punizione. Leggiamo il Corriere di Siena, previsite. Tra le polemiche, Massimo Milani replica al capitano della giraffa, le sue parole mi hanno offeso, di uso non è mezzo cavallo. Addio a Nino Botta, guidò il Corriere in anni difficili. E poi Massimo Milani ha risposto alle parole pronunciate dopo il paio di luglio del capitano della giraffa, Guido Guggiani. Vediamo adesso il Corriere di Arezzo, la rivoluzione della ASL, organizzazione e responsabilità nei dipartimenti e nelle unità operative, delibera di torre fissa le linee guida. Il presidente Manzo carica l'Arezzo, è una A camuffata, ci divertiremo. Restano invariati i prezzi dei biglietti della giostra, conta la rovescia per la sfida in Piazza Grande. Terminiamo con la Nazione di Arezzo, muore l'anziana contagiata nell'RSA e caso Montedomini sbarca in città. Entriamo in cronaca. RSA, 8 mesi per trovare un posto, boom richieste, dramma dell'estate. Le domande crescono progressivamente da anni e l'aumento dei centri non basta ad affiancare le famiglie. Prezzi alti, ma retta sociale, 1640 euro, la media regionale. L'iter da seguire, la possibilità di scelta. Prigionieri in casa per il caldo, migliaia di anziani costretti a limitare le uscite a 40 gradi, disidratati al pronto soccorso. Agriturismi in pieno di agosto, fuga dalle città per le vacanze lenta. Vendemmia anticipata a Ferragosto, il caldo ha inciso sul raccolto, crescono i costi e calano le vendite. Il vescovo via restauro del Duomo, così rinnoverò l'invito al Papa e racconterò il Vangelo nelle case. Il caso Montedomini arriva qui, società Aretina appena formata si aggiudica bando per le locazioni. Nella carta sulla vicenda degli immobili pubblici trasformati in appartamenti di pregio per turisti c'è una SRL con sede in città. Dopo due giorni dalla nascita si è assicurata 7 appartamenti in via Guelfa. IEG aumenta i ricavi e gli utili, ora Arezzo rimane strategica. Bene, termina qui la segna stampa di Radio Fly di oggi, venerdì 7 agosto 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
2: Radio Fly, Rassegna stampa.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Fermo il canale diplomatico tra Washington e Teheran, ma l'Iran è molto attivo con l'Oman, con cui ha siglato l'intesa per riaprire Hormuz, e i termini dell'accordo sembrano punitivi nei confronti degli Stati Uniti, ma a preoccupare molto il regime islamico sono le sorti della guida suprema Mojtaba Khamenei. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Stallo diplomatico nel Golfo Persico tra USA e Iran, mentre da Teheran arriva l'annuncio di un accordo strategico ormai chiuso con il sultanato dell'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Le navi dirette verso il Golfo Persico saranno gestite dall'Iran, che potrebbe anche applicare pedaggi, mentre le navi in uscita saranno di competenza dell'Oman. L'intesa tuttavia prevede condizioni molto difficili da accettare per gli USA. Il regime iraniano intende vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dalle navi di Israele e degli Stati Uniti. Trump, che anche nelle ultime ore si è detto fiducioso della riapertura di Hormuz, sarebbe però preoccupato, così riferiscono alcune fonti USA, del calo delle scorte dei missili, elemento che renderebbe complessa una ripresa degli attacchi in caso di mancata riapertura dello stretto. Ma a preoccupare maggiormente il regime islamico ora è lo stato di salute della guida suprema. Secondo molte testate internazionali, Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche e ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di USA e Israele del febbraio scorso, che causò la morte di suo padre e precedente guida suprema Ali Khamenei.
1: E Donald Trump ribadisce il no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando proprio la necessità di ricostruire le scorte militari americane. E secondo il Wall Street Journal, l'intelligence americana ipotizza un possibile attacco di Putin a un paese della NATO proprio in ragione delle scarsità negli arsenali occidentali depauperate dai conflitti in Ucraina e Iran. Mosca nuovamente smentisce. Al contempo il fuoco incrociato continua anche in profondità. Le forze ucraine hanno nuovamente bombardato un sito della società di vendite online Wildberries in Russia, evacuati anzitempo circa 800 lavoratori. La strage di Marcinelle, Inca e CGIL insieme in due giorni di iniziative per il 70° anniversario. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Sono passati 70 anni dal disastro di Marcinelle, uno dei più grandi incidenti sul lavoro della storia. A perdere la vita furono 262 minatori, di questi 136 erano italiani. Per il 70° anniversario dell'incendio, oggi e domani l'Inca e la CGIL sono a Marcinelle per due giornate di iniziative. Michele Pagliaro, presidente Inca.
4: E io credo che la tragedia di Marcinelle dovrebbe insegnarci una cosa: evitare di commettere gli stessi errori. Oggi si muore sicuramente non nelle miniere, ma si muore negli appalti, nei subappalti. Del tutto evidente che il lavoro, soprattutto quello di basso profilo, deve ancora progredire.
3: Nella giornata di oggi l'inaugurazione del monumento Hula Lampas, la miniera do Passé, donato nel 2006 dall'Inca, è tornato sul sito dopo una fase di restauro. L'anniversario viene ricordato con la presentazione del volume Marcinelle 1956-2026, 70 anni tra memoria, diritti e tutela.
1: Il mondo della musica piange Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni a Pavana, sull'Appennino pistoiese. Domani i funerali in forma strettamente privata. Tra gli esponenti più rappresentativi del cantautorato italiano, con le sue canzoni ha unito diverse generazioni. Sui social i tantissimi messaggi di cordoglio di fan e colleghi. Il servizio di Alessio Galea.
5: Cantastorie, scrittore, insegnante, Francesco Guccini, aulico e prosaico, tra i pesi massimi del cantautorato italiano, si è spento ieri mattina, circondato dall'affetto dei suoi cari, a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Aveva 86 anni. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena da madre casalinga e padre impiegato. Negli anni 60 si impone come autore per l'Equipe 84, I Nomadi e Caterina Caselli. Il debutto nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Sui social tanti messaggi di cordoglio di fan e colleghi. Abbiamo respirato la stessa aria tra la Via Emilia e Roxy Bar, resterai per sempre nei nostri cuori, il saluto di Vasco Rossi. Mancherai al futuro e a tutti noi, scrive Antonello Venditti, mentre Gianni Morandi lo ricorda come un vero poeta. Aveva sempre storie straordinarie da raccontare, storie di montagna della nostra Emilia. Ciao Francesco.
1: La quarta ondata estiva di caldo torrido non sembra voler abbandonare l'Italia. Dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani saranno 21. Temperature record comunque registrate a Napoli, dopo la colonnina di Mercurio ha fatto segnare 48 gradi, per la prima volta oltre 40 gradi anche Gorizia, ma non finisce qui. Secondo gli esperti questo caldo africano continuerà almeno per altri 10 giorni. Capitolo traffico inizia, un nuovo weekend di grande esodo estivo per tutta la giornata di oggi. Bollino rosso sulle autostrade, domattina e pomeriggio sarà addirittura nero rosso domani sera, situazione che andrà man mano risolvendosi nella giornata di domenica. L'ANAS annuncia la sospensione di 1175 cantieri lungo le principali direttrici italiane. Sport, Phalan Plein a Parigi, Chiara Pellacani, la 23enne tuffatrice romana, conquista 5 medaglie d'oro in altrettante gare, l'ultima è arrivata ieri nel sincro in coppia con Elisa Pizzini. Ascoltiamola dai microfoni Sky.
6: Devo sicuramente ancora realizzare, prima di tutto realizzare che finalmente ho finito le gare e poi realizzare tutto questo, ci sarà tempo, però sinceramente io me l'ero immaginato, mi ero immaginata proprio alla fine gara una foto con 5 medaglie d'oro.
1: E nel medagliere a 9 giorni dalla fine degli europei l'Italia è al primo posto con 7 ore, 4 argenti e 8 bronzi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Allacciate le cinture, pronte al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
8: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
9: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
8: Ma io ho il giga.
9: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
7: Fly Spot.
10: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa. Questo è l'aggiornamento numero 32. Fate i calcoli, quindi non state lì a fare 1 più 2, 3 più 7 diviso 4, radice di 874. È la 32, però è il 32esimo aggiornamento dall'inizio dell'anno della Top 10 Europa. Basta. Concentriamoci invece su quello che sta per accadere in questo aggiornamento della Top 10 Europa. Allora, innanzitutto io sono Dylan. Ok, due canzoni escono. Quindi due canzoni entrano, quindi ci saranno due new entry, ma ci saranno anche due canzoni stabili, tre canzoni che salgono e tre canzoni che scendono. Così, ecco, il numero 10 è pareggio 3, 3, 6, 2, 8 e 2, 10, no? Facciamo anche in questo caso due calcoli. Ci sono, allora, le canzoni che escono sono pensieri, ecco, che si incastrano nella mia mente. E delle volte trovano anche così una sonorizzazione non voluta. Le due canzoni che escono sono Drop Dead di Olivia Rodrigo, ma ne ha almeno altre sette in classifica Olivia, per cui sta lì facendo i salti di gioia. Comunque Billie Jean di Michael Jackson. Bene, partiamo dalla posizione numero 10. La prima new entry della settimana è targata, una volta si diceva targata, è firmata, firmata, però è anche contemporanea ancora, è firmata Sienna Spiro. Una traccia pop soul pubblicata a maggio di quest'anno e realizzata appositamente per la colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada numero 2, una canzone scritta proprio da Sienna Spiro. Ascoltiamo Material Lover.
11: New entry.

Material Lover, che compare anche nella versione deluxe dell'album Visitor di Sena Spyro, in decima posizione, la prima ed unica new entry della settimana. Non è vero, perché ce n'è un'altra, in quanto due canzoni non sono uscite da questa classifica e due canzoni entrano. Fatto apposta, dai, l'ho fatto apposta per vedere se eravate attenti. Me la sono cavata così, ecco, in corner. In nona posizione abbandoniamo la posizione numero 10, invece per tuffarci nella posizione numero 9. Guadagna un posto Earrings, gli orecchini, la canzone di Malcolm Todd.

non mi è venuta mai l'idea di mettere gli orecchini, ma neanche uno, ma neanche sette. Oramai c'è chi ne mette 12 per lobo e si trova molto bene. Strano, a me non è mai venuto in mente. Facevo così una riflessione sulla traduzione in italiano del titolo della nuova traccia di Malcolm Todd, Earrings, appunto orecchini. Diciamo qualcosa invece di sensato, Dylan, dai, su questa traccia. Secondo Malcolm Todd, il dettaglio degli orecchini dimenticati nel letto diventa il simbolo di tutto ciò che non riesce a dire. Un oggetto minuscolo che rappresenta la paura di comunicare, l'ansia di affrontare un rapporto che si sta sgretolando e la procrastinazione che crea distanza. Ok, quindi saliamo di classifica, quindi dalla posizione numero 9 alla posizione numero 8 perde un posto Free Your Mind di Prosper Include.

Clooney come George, ma Clooney come What Else, ma Clooney come Immagina Puoi, basta. Prospa in Clooney, si balla questa canzone, non fosse altro perché è costruita questa traccia su 128 bpm, contati e suonati 128 bpm, un groove pulsante, una bass line rotonda direi, e anche una traccia vocale che campiona anche Sibyl del 93 con Oh How I Love You. Abbiamo così fatto una citazione direi dotta all'interno di Free.

0: tamponi, corde, moschettoni. Bene, si sale, si parte dalla posizione numero 7, la seconda new entry della settimana è proprio qui in settima posizione, The Bowser con Magnetic.
1: New entry.

traccia house, Magnetic, o Magnetic all'italiana, dai, come vogliamo, Magnetic dei The Bowser, nella top 10 Europa, in settima posizione. Traccia house, una traccia scritta a gennaio di quest'anno insieme al produttore Cucheron durante una sessione creativa in un piccolo holiday sul mare, un holiday home sul mare in condizioni tutt'altro che estive. Si narra che durante la stesura di questa traccia ci sia stata una nevicata e i gradi siano scesi a 15 sotto zero nei fiordi norvegesi. Belle però queste storie, che ci sono all'interno, che fanno un po' da cornice alla pubblicazione dei singoli stessi. Magnetic The Bowser in settima posizione questa settimana. Si sale in sesta, perde un posto a New It, I Knew You di Taylor Swift.

non ci sono state nevicate intorno alla canzone, perlomeno quando era lì in studio a registrare o a pensare di farlo. Taylor Swift è una canzone che è nella colonna sonora del film Toy Story 5. Tutto quanto ruota intorno al personaggio di Jessie e lei con questa canzone è riuscita a virare, a tornare, più che virare, a tornare sul concetto sentimentale, sul concetto di amore e su una prospettiva, direi, anche rosea per il suo futuro. Glielo auguriamo. I Knew It, I Knew You di Taylor Swift in sesta posizione, perde un posto nella top 10 Europa, si sale in quinta, sale di una posizione Olivia Rodrigo con The Cure.

meno esplosiva, decisamente meno esplosiva di Drop Dead, questa The Cure di Olivia Rodrigo, che questa settimana occupa la quinta posizione, guadagna un posto rispetto a 7 giorni fa. Si sale, invece perde una posizione, perde la terza piazza, ed è qui in quarta posizione Harry Styles con American Girls.

0: canzone, soprattutto un testo che ruota intorno all'idea delle American Girls come singolo di singolo, come simbolo. Vedi, delle volte le consonanti come ti fanno cambiare il senso alle parole, per forza. Come simbolo di un ideale di vita, le American Girls, che sembra perfetto per tutti tranne che per lui. Ecco, un'immagine luminosa, desiderabile, ma che mette a nudo anche la sua incertezza. Harry Styles, American Girls, nella Top Ten Europa in quarta posizione.
1: Top Ten Europa.
2: Let's go.
3: Top Ten Europa.
2: Top Ten Europa.
3: Top 10 Europa.
0: Il podio di questa settimana. Siamo arrivati al podio. Cosa succede? Come la settimana scorsa, non più di tanto. Accade in terza posizione che guadagna un posto Hey Daddy, I Made You Love Me di Ariana Grande.

canzone che segna l'inizio della sua nuova era, l'era Petal, e rappresenta uno dei ritorni più intensi anche concettuali di Ariana Grande. Un lead single del suo ottavo album, questo qui, questa traccia, questa canzone, e appunto una canzone che nasce anche con diverse collaborazioni alle spalle, mantenendo però una forte impronta autoriale. E brava Ariana Grande, Hey Dad I Made You Love Me, sta scalando la top 10 Europa da diverse settimane e questa, nell'aggiornamento numero 31, è alla terza posizione. Si sale in seconda posizione, stabilità per Stupid Song, Olivia Rodrigo.

0: Ten Europa.
1: Stupid Song, Olivia Rodrigo, una cantautrice statunitense che soprattutto in questa canzone ha spiegato che l'amore può anche rendere pazzi e infelici. Questo diciamo è un po' il lato B dell'amore, no? Sul lato A vediamo tutta positività, però c'è anche il lato B descritto appunto da Olivia Rodrigo che non è proprio edificante, ecco, per l'esistenza di una persona. Comunque, in seconda posizione Stupid Song, Olivia Rodrigo, stabile come 7 giorni fa, riepilogone prima della numero 1. La prima new entry della settimana in 10ª posizione, Material Lover di Sienna Spiro, in 9ª posizione da 2 settimane in classifica, guadagna un posto Earrings di Malcolm Todd. In 8ª di Malcolm Todd, quindi gli orecchini di Malcolm Todd, poi non so neanche se abbia gli orecchini. Vabbè, torniamo in classifica. 8ª posizione, perde un posto e da 3 settimane in classifica, Free Your Mind, Prospain Clooney. La seconda new entry della settimana al 7º posto, Magnetic con The Bowser. In 6ª posizione perde un posto, I Knew It, I Knew You di Taylor Swift. In 5ª da 9 settimane in classifica, +1 The Cure, Olivia Rodrigo. In 4ª posizione perde un posto e da 3 settimane in classifica, American Girls di Harry Styles. In 3ª posizione da 7 settimane in classifica, +1 Hey Dad, I Made You Love Me di Ariana Grande. Al numero 2 stabile Stupid Song di Olivia Rodrigo e al numero 1 da 35 settimane in classifica, Rain Me In, Sam Fender ed Olivia Dean.
2: Number 1 Top 10 Europa.

0: Europa. Una canzone pubblicata il 20 giugno del 2025 come parte della versione deluxe dell'album People Watching. Bene, siamo a più della metà del 2026, Rain In ancora è alla posizione, si batte, ecco, con le altre, la posizione più alta della classifica, e direi che oramai siamo nell'ordine di record per Rain In, Sam Fender e Olivia Dean. Magari alla fine dell'anno vedremo quante volte questa canzone ha occupato la prima posizione. Archiviamo dunque l'aggiornamento numero 32 della Top 10 Europa. Io sono Dylan e torno qui tra una settimana. Ciao!
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Buongiorno Beppe.
3: Buongiorno Vanna.
2: Eccoci di nuovo insieme per un'altra puntata di Crazy Week.
3: Sasse mende folie per tutti gli anglofoni, si dice così?
2: No, si dice Crazy Week.
3: Crazy Week, va bene. Crazy Week questa settimana, pazza le cose,
2: sì,
3: strane.
2: Le cose un po' strane che sono successe durante tutta questa settimana. Allora iniziamo subito, ti porto in Giappone.
3: Mamma,
2: facciamo
3: mia,
2: un volo
3: in giapponese.
2: Dove ti dico che una donna è stata arrestata, sai che loro sono molto perché pensa che questa donna è stata arrestata perché aveva tastato dei panini al sesamo.
3: Come sarebbe a dire, come si fa a tastare,
2: sì,
3: dei panini al sesamo?
2: Hai visto al supermercato, magari ci sono questi panini tutti insacchettati,
3: ma che forma avevano questi panini?
2: I panini, scusa, panini semplici.
3: Allora che gli hanno contestato?
2: Perché questi panini al sesamo, per verificarne ovviamente la consistenza, no? Però poi cosa è successo? Che è stata, diciamo, beccata, no? Dal proprietario, che l'ha chiesto quindi di comprarlo, visto che poi aveva danneggiato il panino, perché l'aveva evidentemente tastato talmente forte che ha rotto il panino. E quindi il proprietario giustamente ha chiesto di comprarlo, ma la donna è fuggita. E quindi dopo un inseguimento di 1 chilometro è stata fermata e consegnata alla polizia.
3: Va bene.
2: Però tu pensa nel verbale, no? Arrestata per aver tastato i panini al sesamo.
3: Penso,
2: va bene.
3: Tutte se andavano in Germania e tastavano qualcos'altro. Va bene. Senti, invece dalla tastatura io ti parlo, qui si parla di mangiare, ti porto invece ad Avellino.
2: Sì.
3: Per una cosa abbastanza curiosa, devi sapere che sai che c'è il codice della strada, è spietato con gli automobilisti che bevono troppo, giustamente per la sicurezza, quindi noi dobbiamo adeguarci. Ma che cosa è successo ad Avellino? Un prete è stato trovato positivo all'alcol test.
2: Ma perché avrà fatto la messa, avrà bevuto il vino, hai visto, durante.
3: Ma questo insomma ne aveva fatte tante, mi sa.
2: Tante messe.
3: Questo prete, il problema è che è stato coinvolto in un incidente, quindi chiaramente dice: ma mi fai vedere questo prete
2: che stato è?
3: Purtroppo è rimasto i dati fatti dalla statale, è risultato un tasso alcolemico superiore, quindi è stato, diciamo così, ovviamente è stato multato, e il vescovo ha detto: fermo un attimo, il vescovo d'Avellino ha detto basta, lo sospendi, pensa meglio, perché queste cose non si fanno. E insomma,
2: giustamente, però se era stato coinvolto in un incidente,
3: no, voglio dire, ma perché
2: fa.
3: Scusa, un prete giustamente poteva aver detto l'omelia, c'è il vin santo,
2: ma ora
3: c'è?
2: Con un goccio di vino non penso che ti risulti rosso.
3: Ma quanto pensi che sia il valore? Cioè guarda che è pochino, cioè basta per niente,
2: un sorsino, non credo,
3: chissà,
2: vabbè.
3: questo prelato che in realtà forse in buona fede ha detto 2-3 messe di fila e si è ritrovato.
2: Va bene, allora siamo a Catania.
3: Oh.
2: E qui sempre di rapine, ci sono state molte rapine in questa settimana, vabbè. Una nonna ha compiuto una rapina, però qual è il fatto? Con il nipote di 3 anni nel carrello.
3: No.
2: questa nonna, denunciata per furto aggravato insieme al figlio, hanno rubato degli attrezzi per circa 500 euro in un negozio di casalinghi. Durante il furto la donna ha nascosto questi oggetti in una scatola vuota del carrello, però con dentro il nipotino di 3 anni.
3: Ma dentro la scatola?
2: No, il nipotino era dentro il carrello, ora non penso dentro la scatola, però comunque dai, con il nipotino, a parte non si fanno a prescindere, però
3: no,
2: che esempio è
3: un brutto esempio, insomma, non si fanno queste cose, quindi la banniamo, un rullo di tamburi. va bene. E io invece adesso ti porto nel New Hampshire, si dice così?
2: Sì, New Hampshire.
3: Hampshire, Stati Uniti sono.
2: Sì.
3: Ce ne sarebbe di cose da dire gli Stati Uniti in questo mese, ma
2: ma soffermiamoci sulle cose.
3: Ecco, andiamo in un negozio di frutta.
2: Ok.
3: Un negozio di banane.
2: Sì, un negozio solo di banane.
3: I famosi platani, che sono platani in spagnolo, banana. Che cosa è successo? Che un dipendente a un certo punto ha visto le banane muoversi.
2: E dice, oh mio, che è successo? No, che
3: il
2: succede?
3: Il problema è che da dentro, da questo ammasso di banane, è scappato fuori un serpente velenoso, una leptoderia che si chiama anche serpente dagli occhi di gatto.
2: Oh,
3: che
2: madonna.
3: È velenoso. E quindi te lo immagini di uno andare a pigiare.
2: Oh mamma mia.
3: È stato importato anche quello, lungo circa 45 centimetri, che è stato appunto notato. E chiaramente subito hanno chiuso il negozio, hanno chiamato subito i vigili, tutto, insomma.
2: Però ecco, tu vai, nuova paura sbloccata.
3: Quindi quando andate a prendere le banane al supermercato, attenzione dove mettete le mani, perché
2: nuova paura sbloccata. Vabbè. Allora, ti porto a Taranto, dove un senza tetto ha fatto giustamente domanda per il reddito di dignità e ha scoperto però, pensa, di essere un milionario.
3: Come sarebbe a dire?
2: Lui si è visto appunto negare il reddito di cittadinanza perché risultava a capo di una società che aveva ricevuto dei finanziamenti pubblici milionari.
3: Era un prestanome, quindi.
2: Indagini però hanno rivelato che era stato ingannato da tre imprenditori che ora sono accusati di truffa e quindi non gli è stato dato il reddito di cittadinanza.
3: Sarà scoperto con il reddito
2: perché
3: di cittadinanza.
2: Era milionario.
3: Abbiamo scoperto anche un'altra funzione utile alla collettività.
2: È vero.
3: Ma mica tante volte tu sei proprietaria d'un attico.
2: Purtroppo
3: a
2: no.
3: Beverly Hills, come si chiama?
2: Sì,
3: non ci sono gli attici.
2: Purtroppo no.
3: La Trump Tower, no, Tower, dico.
2: Lì ci sono, ma io purtroppo non sono proprietaria.
3: No,
2: vabbè.
3: Sicura?
2: Sì,
3: potresti fare
2: sì.
3: La domanda del reddito di cittadinanza e scoprirlo.
2: Ci proverò.
3: Va bene. Senti, abbiamo parlato di serpenti che insomma nel mercato con queste banane che si muovevano. Però attenzione, oggi va di moda tantissimo il commercio online e anche questo bisogna stare attenti.
2: Commercio online di animali?
3: No,
2: online, in generale.
3: No,
2: certo,
3: tu quando compri qualcosa su Amazon, come ti arriva? Faccio un esempio, tanto lo conoscono tutti,
2: sì,
3: no?
2: Sì,
3: come
2: sì, arriva? Col pacco, con la busta, il pacchetto.
3: Col pacco. È successo a una donna di Bangalore in India che nella confezione insieme al prodotto ordinato, tra l'altro aveva fatto anche la Prime, quella da arrivare subito,
2: sì.
3: Ci ha trovato dentro una bella sorpresa, ci ha trovato un bel cobra vivo e vegeto, questo è un cobra, voglio dire. E insomma è rimasto un po' male perché questo cobra si è alzato, ha detto che ci faccio qui, insomma, pericolosissimo
2: mia.
3: Ovviamente il Naya, quello famoso cobra con gli occhiali. Quindi attenzione.
2: Ma come te la spieghi questa cosa? Scusami.
3: Amazon ha reagito scusandosi per l'accaduto, dicendo che farà un'indagine.
2: Ma che cosa? Ma com'è possibile un cobra in un pacco?
3: Ma che cosa, che ci deve essere?
2: Io va
3: pacco?
2: Bene.
3: Vabbè, magari era lì per caso, no?
2: Cioè, vabbè.
3: Ma perché tu non hai mai ricevuto un cobra in un pacco?
2: No, fortunatamente no. Va bene. Allora, adesso ti porto al nord.
3: Al nord, dove?
2: Ti porto a Mantova.
3: A Mantova?
2: Sì, perché cosa è successo? Hanno dedicato, intanto c'è Beppe sotto che mi...
3: No, è perché stavo provando, non la senti? Ah sì, no.
2: Certo che la sento, vabbè. Ritorniamo a Mantova.
3: Mi porta a Mantova, che c'è fantasmi?
2: A Mantova ci sono i fantasmi?
3: Penso di sì, vai.
2: Non lo sapevo questo, vabbè. Hanno dedicato per errore una targa, ha visto le strade, no? Le vie. E l'hanno dedicata a Mentana, il giornalista, invece che alla celebre battaglia.
3: Ma è morto Mentana.
2: Appunto, quindi è stata intitolata a Enrico Mentana. Tu pensa che ci hanno scritto giornalista e conduttore televisivo italiano.
3: Pure!
2: Povero Mentana.
3: E noi facciamo l'applauso.
2: Cioè, ovviamente qui si va incontro alla legge, perché per legge è vietato dedicare le strade a persone non decedute.
3: A volte Mentana, quando sta fermo lì, non sembra veramente vivo.
2: Ma dai, ora chissà quando l'ha scoperto, gli ha preso un colpo.
3: Pobino.
2: Ha detto sono morto e non lo so.
3: No, dice che allunga la vita.
2: Ah,
3: se uno dice che te sei morto, ti allunga la vita.
2: Ok, va bene.
3: Vabbè, insomma, poi noi risalutiamo ovviamente Enrico Mentana e vabbè.
2: Sì, e andiamo avanti.
3: Andiamo avanti perché ti porti in aeroporto. in un aeroporto.
2: Ok, allora, ci mancava qualche
3: tu lo sai
2: notizia.
3: Che le dogane degli aeroporti sono quelle che devono essere le più restringenti, perché oggi la gente fa volare di tutto, anche pacchi
2: coi cobra, sì, figurati.
3: Pacchi coi cobra, vabbè. Va bene. Allora, che è successo? È successa una cosa molto particolare, sì. All'aeroporto internazionale Rafael Nunze, che penso sia in Amsterdam, un volo che era diretto in Amsterdam, nei Paesi Bassi.
2: In Amsterdam, sì. Ad Amsterdam, sì.
3: Paesi Baschi o Paesi Bassi?
2: Bassi.
3: Bassi, perché Baschi è in Spagna, sì. Va bene. L'uomo che ha fatto, si stava imbarcando a Cartagena, sì. E a un certo punto si è spostato il parrucchino.
2: Ah. Ok, e fin gente, qui uno dice vabbè, figuraccia.
3: Vabbè, però il problema è che spostandosi il parrucchino
2: hanno intravisto qualcosa,
3: 400 dosi di cocaina.
2: Bel qualcosa, direi.
3: Sì, aveva tutte le bustine nascoste sotto, no, il parrucchino. E poveretto, e si vede.
2: Poveretto cosa?
3: Si vede quindi le immagini su Today, dove prendiamo una notizia che si vede un parrucchino ben fornito. Insomma, immagini, provo a dire proprio, aveva un'idea meravigliosa in testa. Sì. Cesare Ragazzi gli faceva un baffo questo. Qua, vabbè, comunque, no. Ovviamente è stato arrestato perché non si può portare tra i capelli quella roba.
2: No,
3: via.
2: Non si può portare in qualsiasi modo.
3: Ma sui capelli, poi comunque te lo immagini, gli è caduto il parrucchino, no, nel mezzo questa roba.
2: No, vabbè.
3: Vabbè, continuiamo.
2: Allora, ti porto in Thailandia.
3: Thailandia.
2: Sì, dove un uomo si è addormentato in taxi. Ok, e il problema qual è? Che lui si è svegliato a 600 km di distanza, ovviamente con un conto salatissimo.
3: Ma come sarebbe a dire? Cioè, sì, ma gliel'avrà detto dove voleva andare prima?
2: Perché credo che ci sia stato un misunderstanding tra di loro. perché questo turista britannico,
3: faccio l'applauso,
2: ecco, si è addormentato in questo taxi in Thailandia, ha viaggiato per 150 km in più del necessario, doveva tornare nel suo hotel a Bangkok.
3: Tanto costa un po' che taxi.
2: Ma il tassista lo ha portato, tu pensa, fino a Pattaya.
3: Pattaya?
2: Sì, per un malinteso sulla destinazione evidentemente non si sono capiti, quindi lui si è addormentato e si è risvegliato lì, pensa, sì, un po'. Chissà quanto ha pagato.
3: Sì, quando gli dice il conto,
2: esatto, sviene.
3: Vabbè, non ci si addormenta sui taxi, perché poi i taxisti ovviamente
2: ne approfittano,
3: lavoro, no?
2: Voglio dire, ne approfittano, poverino, lui aveva capito lì, quindi
3: vabbè, che ti metti a dormire pure, no? vabbè, comunque ognuno, devo dire, c'ha il suo perché. Senti, noi qualche volta abbiamo trovato, molto spesso, le notizie sugli aerei, sai che sono belli, ci abbiamo,
2: sì,
3: trovato di tutto.
2: Sì, sì,
3: mancano,
2: sì,
3: gli elefanti, ma un cavallo ci si è trovato, no? Ti ricordi?
2: Sì, sì, un cavallo.
3: Scendevano
2: a bordo.
3: I vermi al posto delle maschere.
2: Ah, i vermi, tante cose.
3: Cioè, di tutto.
2: Di tutto e di più.
3: Ecco, adesso c'è stato un altro episodio al China Eastern Airlines tra Shanghai e Jinan.
2: Sì.
3: Jinan. Giappone viene, ovviamente, no, non penso che, no, Jinan è Cina. Che cosa è successo? Questo volo si è dovuto fermare, sai perché?
2: No.
3: Perché c'era un passeggero non desiderato.
2: Ah,
3: a questo giro
2: aveva pagato il biglietto?
3: No. C'era un opossum. C'è un opossum a bordo, il volo parte con un'ora di ritardo. Insomma, questo opossum è iniziato a entrare, si vede l'immagine qui da tutte le gambe dei passeggeri.
2: Ma com'è possibile anche questo?
3: Ma com'è possibile?
2: È entrato nell'aereo così da solo?
3: Probabilmente sì, perché insomma questo piccolo mammifero, conosciuto come sugar glider, non so, aliante dello zucchero, avrà sentito, sì, che c'era qualcosa di zucchero, non lo so, insomma, comunque ovviamente la cosa che poi si è capito, che il suo proprietario praticamente è fuggito dal suo proprietario che lo,
2: sì,
3: voleva portare,
2: sì,
3: e si è nascosto nella cabina, poi dopo dalla cabina è passato sotto le gambe dei passeggeri.
2: Immagino il panico a bordo.
3: Vabbè comunque l'hanno, poverino, l'hanno riportato via, l'hanno preso,
2: certo.
3: Ci mancava l'opossum.
2: Va bene,
3: vai.
2: Allora, ora, ti ricordi che la scorsa volta abbiamo parlato della fattoria?
3: La fattoria?
2: Sì, di quel medico che aveva regalato al...
3: sì, la fattoria.
2: Sì, a quel...
3: che ha fatto?
2: Quel
3: fallita,
2: ti riporto un'altra cosa, perché questa volta non è stato un gesto, ma è stato proprio volontà, perché l'ex capitano del Napoli, non so se tu conosci, ma sicuramente non lo conoscerai, io sì, Amsic.
3: Io conosco una che lo conosce.
2: Amsic ora gestisce una fattoria. Quindi,
3: ma era lui allora? Cioè, facci capire.
2: No, no, non era lui quello di cui parlavamo la scorsa volta. Però dopo essersi ritirato dal calcio, perché lui ovviamente giocava ancora a calcio, l'ex capitano del Napoli, Marek Hamšík, fa parte, che ora fa parte appunto dello staff tecnico della nazionale slovacchia, però non è che gioca, si è dedicato alla sua fattoria, dove possiede oltre 40 animali, tra cui, ti dico, 29 galline, cani, tartarughe, porcellini, furetti e un gallo. Chissà se vuole anche l'opossum dell'aereo di prima. gli potrebbe servire.
3: Eh sì. E va bene, interessante anche questo. Anche sì, perché i giocatori, una volta che vanno in quiescenza,
2: fanno i dirigenti.
3: Tutti allenatori.
2: Alcuni sì, ma chi si dedica totalmente ad altro? Chi si laurea? Che è vero, c'è di tutto. E lui invece ha scelto la fattoria. Dai, che carina.
3: Fa la pubblicità con l'uccellino vicino.
2: Fanno tutti così, qualcosa devono pur fare, Beppe, per campare.
3: Quell'altro che se faceva le pubblicità alla barba, le lamette, non è che hanno tanto spazio. Vabbè, però uno può dire, guadagnano talmente tanti soldi. Durante quella loro breve carriera che è giusto così.
2: Ci campano. Ma non è detto, c'è chi anche li sperpera tutti.
3: Appunto. Va bene, io c'ho l'ultima notizia, se te la dovevo dare prima o meno.
2: Non importa,
3: perché tu mi hai parlato di uno che si è addormentato in un taxi.
2: Invece
3: questo tifoso inglese ha fatto una cosa diversa. È andato a vedere la partita.
2: Okay.
3: E che cosa ha fatto? Perché tra Inghilterra e Serbia, la partita d'esordio delle due nazionali a Euro 2024, che insomma era un tifoso proprio di quelli sfegatati. Guarda, più sfegatati di lui, più assidi di lui non ci sono. Che è successo? Si è addormentato sugli spalti, si sveglia alle 4 di mattino nello stadio deserto e ha postato un video, si vede con una faccia allucinante che io non avrei mai postato il video.
2: Le
3: sue parole sono che si è addormentato e ha detto: non c'è nessuno, c'è molto freddo.
2: Ma come ha fatto ad addormentarsi? Poi nessuno, gli steward, nessuno.
3: Loro qui nell'articolo c'è scritto che dopo che è finita questa partita, gli inglesi che hanno potuto festeggiare la vittoria perché hanno vinto, e i serbi invece hanno abbandonato lo stadio delusi. Dice per la maggior parte, ma non per tutti, insomma, questo c'è rimasto, va a capire. Forse i festeggiamenti sono stati talmente rumorosi che lui si è addormentato. Non lo so. Va bene. Comunque, guarda, il video è veramente allucinante, perché si vede
2: credo.
3: Io sono qua, prendetemi in giro.
2: Che ci faccio? Vabbè, te la porto l'ultima.
3: Facciamogli l'applauso. Questo è l'applauso che dedichiamo noi a questo.
2: Io ti porto l'ultima notizia, dai, trovata adesso così.
3: Che dice? Dimmi.
2: Allora, tu conosci Taylor Swift?
3: È una bella ragazza.
2: Ecco, vabbè, è una cantante, è un'artista, ormai è, è una queen indiscussa.
3: Facciamo l'applauso anche lei.
2: Vai. Va bene, il problema dov'è? È che non esiste solo lei come Taylor Swift.
3: Come non esiste lei?
2: No, perché tu pensa che in Inghilterra c'è un lottatore di box che si chiama Taylor Swift, e lui povero dice: è imbarazzante, ma non cambierò il mio nome. Cioè, pensa a questo ragazzo.
3: Fammi capire, un ragazzo che si chiama come una ragazza o una ragazza che si chiama come un ragazzo?
2: Vabbè, Taylor penso che sia un nome, però tu pensa alla coincidenza, proprio Taylor Swift.
3: Preciso?
2: Sì, cioè questo lottatore 21enne di arti marziali che si chiama come ovviamente Taylor Swift. Lui dice: è un nome ingombrante che spesso lo mette in difficoltà, però perché lui dice anche: quando mi annunciano c'è sempre qualcuno che ride. Povero, però.
3: Ma perché come ride?
2: Perché lo paragonano a questa Taylor Swift.
3: Uno si immagina vedere una bella ragazza, una bella cantante,
2: e
3: arriva lui.
2: No.
3: Qualche fischio lo prende. Vabbè, comunque, chissà. Povero. Veramente, ad avere un nome ingombrante, chissà che cosa succederebbe. Che ne so, vanno onorato quando sarai nell'Olimpo degli dei. Un applauso anche a te. Chissà che cosa diranno. Insomma.
2: No, non penso che ci sia una mia. che ha lo stesso mio nome, non credo.
3: Va bene, Vanna con la W doppio proprio no.
2: Vanna Marchi. Vanna Marchi è con la W doppia,
3: ma
2: no?
3: Ma te ti paragoni a Vanna Marchi?
2: No, assolutamente,
3: cioè,
2: no.
3: Se non altro per la voce, scusa.
2: Meno male.
3: Va bene, allora abbiamo chiuso questa settimana e noi vi salutiamo. Ciao Vanna.
2: Ciao Beppe, ciao a tutti.
3: E mi raccomando, appuntamento alla sempre qua a Crazy Week. L'ho detto.
2: Prossima
3: l'ho
2: puntata,
3: detto,
2: bravo.
3: L'ho detto.
2: Oh, finalmente, ragazzi, dopo 20 puntate. Grazie, Beppe.
3: Ecco, allora è tuo, sarebbe tuo dovere, no, sarebbe quasi tua gentilezza dirlo in francese.
2: La semaine de folie.
3: Ciao Vanna.
2: Vai, ciao.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Non si attenua lo scontro diplomatico tra Spagna e Italia dopo la crisi migratoria a Ceuta. Il governo di Madrid ha chiesto a Roma di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto, avvertendo che in caso contrario adotterà delle misure proporzionali. Dopo l'ingresso di massa di migranti nell'exclave spagnola, giovedì scorso Roma ha infatti sospeso l'accordo di Schengen con la Spagna. Una decisione che l'esecutivo di Madrid ha definito ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso. Intanto è stato recuperato il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio, precipitando in mare poco prima dell'atterraggio. Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una prestigiosa scuola vicino Bangkok in Thailandia. Uno studente è entrato nell'edificio sparando all'impazzata, colpendo con un'arma da fuoco diverse persone. Almeno 7 i morti, una ventina i feriti, alcuni in gravi condizioni. Prima di aprire il fuoco nell'istituto, il ragazzo, trovato poi morto suicida in un'aula, aveva ucciso i nonni. Ancora da accertare il movente della strage, un attacco pianificato, sostiene il primo ministro thailandese, che ha descritto il ragazzo sotto stress per gli studi. Operazione antiterrorismo della polizia di Milano ha arrestato e condotto in carcere un 16enne italiano di origine straniera, accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il ragazzo residente nella provincia di Como è stato arrestato a Grosseto, dove si trovava in vacanza con la famiglia. Sui suoi profili social gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e diverse chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. Il caldo continua a far boccheggiare l'Italia. Oggi 26 le città da bollino rosso, nel weekend scenderanno a 19. Nelle prossime ore, tuttavia, l'allerta sarà anche per i temporali di calore, in particolare sulle regioni del nord. Ieri ancora temperature record alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola, raggiunti i 48 gradi, come ha rilevato Legambiente Campania. Nella stessa giornata a Gorizia toccati i 40 gradi, la temperatura più alta in assoluto per il Friuli Venezia Giulia. Si svolgeranno domani mattina i funerali di Francesco Guccini, morto all'età di 86 anni. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Parteciperanno soltanto i familiari e le persone più vicine all'artista. Per consentire ai tanti fan di rendergli omaggio, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica nel mese di settembre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 7 agosto, sentite questo boato? È il primo vero weekend di agosto che esplode in tutta la sua bellezza. Benvenuti da Alessandro Fizzotti in una nuova puntata di Estatissima. Questo è il momento che milioni di persone hanno sognato per mesi. Il venerdì che dà il via alle grandi vacanze. Il fine settimana in cui tutto è possibile. L'atmosfera è elettrica, le autostrade sono vive, le spiagge sono pronte e noi siamo qui per darvi la spinta definitiva. Oggi non ci sono freni, non ci sono mezze misure. Vogliamo solo musica che faccia battere il cuore a mille e vibrazioni che ci facciano sentire vivi però, eh? Preparatevi ad una carrellata di successi senza tregua. Il riscaldamento perfetto per le vostre notti d'agosto. Tirate giù i finestrini, alzate il volume al massimo e fatevi sentire perché l'estate vera, quella che toglie il fiato, inizia esattamente oggi, in questo momento, con questa bella puntata di Estatissima, insieme anche ai nostri ospiti, Ermanno Accardi, con gli italiani che hanno lasciato un segno in Italia e nel mondo, il nostro Lorenzo Zucchi, che ci parlerà di spiagge davvero uniche, meravigliose, e tutto quello che gli sta intorno, e ancora il dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta collegato da Roma, per i suggerimenti psicologici da non seguire durante le nostre belle e cariche vacanze. Siete pronti per il weekend della vita? E allora partiamo! Questa è stata

0: Siamo all'interno di Statissima, proseguiamo la nostra carrellata di personaggi che stiamo raccontando alla radio, gli italiani che hanno segnato davvero, no, la storia del nostro paese, tante voci, tanti personaggi, tanti illustri, no, del nostro paese, che ci racconta Ermanno Accardi. Ben trovato.
1: Grazie Alessandro, grazie, buona estate a te e ai nostri ascoltatori. Sì, oggi parliamo di Riccardo Muti, direttore d'orchestra di fama mondiale, che ha portato la musica classica italiana sui palcoscenici internazionali, una figura di eccellenza nella musica e nella cultura italiana. Riccardo Muti nasce il 28 luglio 1941 a Napoli, in Italia. Fin da giovane dimostra un talento precoce per la musica, studiando al Conservatorio di Napoli e successivamente perfezionandosi con grandi maestri come Carlo Maria Giulini. La sua carriera internazionale si sviluppa negli anni 60 e 70, un periodo di grande fermento culturale in Italia e nel mondo, segnato dalla ricostruzione postbellica e dall'affermazione dell'Italia come centro culturale europeo. Muti è conosciuto per la sua straordinaria capacità interpretativa, la precisione tecnica e il rispetto profondo per il patrimonio musicale. La sua direzione si distingue per l'attenzione ai dettagli, la sensibilità emotiva e la capacità di instaurare un'intensa comunicazione con orchestre e pubblici. È un maestro che combina rigore con passione, mantenendo un equilibrio fra tradizione e innovazione interpretativa. Riccardo Muti rappresenta una delle figure più eminenti della musica classica italiana contemporanea. È stato direttore principale di importanti orchestre internazionali, tra cui la Chicago Symphony Orchestra e l'Orchestra Mozart di Napoli. La sua attività ha contribuito a promuovere la musica italiana nel mondo, rafforzando l'immagine dell'Italia come patria di eccellenza artistica e culturale. E poi Muti ha portato lustro all'Italia grazie alla sua straordinaria carriera internazionale, che ha evidenziato il livello elevato dell'educazione musicale italiana e il talento dei suoi interpreti. La sua dedizione alla qualità, alla perfezione e al rispetto dei compositori italiani come Verdi, Puccini e Rossini ha rafforzato l'immagine dell'Italia come culla della grande musica lirica e sinfonica. Inoltre, il suo impegno nel preservare e diffondere il patrimonio musicale italiano ha contribuito significativamente alla

0: nazionale. Scusatemi ancora, nonostante la sua fama, Riccardo Muti ha affrontato alcune criticità, tra cui tensioni con alcune istituzioni musicali e orchestre dovute a differenze di visione artistica o a questioni di management. Inoltre, come molti grandi artisti, può essere stato percepito come troppo esigente o severo nel suo metodo di direzione, aspetti che talvolta hanno generato discussioni sul suo stile di leadership. Tuttavia, queste criticità sono generalmente considerate parte del suo approccio rigoroso e dedito all'eccellenza. In conclusione, Riccardo Muti si conferma come la sua figura come uno dei più grandi direttori d'orchestra italiani, simbolo di eccellenza e passione musicale. La sua carriera e il suo contributo alla cultura italiana e internazionale testimoniano il valore duraturo del suo talento e della sua dedizione, rendendolo una figura di grande rilievo nel panorama musicale mondiale. Mi fermo qui, caro Alessandro, e ovviamente diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima settimana. Ciao.
1: Grazie ovviamente al nostro hermano, a presto.

0: All'interno della nostra estatissima Cestile Balneare, la rubrica alla scoperta del nostro mare, dei nostri mari, delle nostre spiagge, con Lorenzo Zucchi. Ciao, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Oggi alla scoperta di Barcola, Trieste, Friuli, Venezia Giulia, esattamente diciamo un mix tra Grignano e Barcola.
1: Esatto, siamo nell'estremo nord-est d'Italia, no? Qua l'Adriatico ha cambiato forma, non è la forma dell'Adriatico che conosciamo di più, come quello ad esempio della Riviera dell'Emilia Romagna. Qua non ci sono distese di sabbia, nemmeno dune, ma c'è una costa essenziale. Siamo già più europei proprio perché siamo nella spiaggia di Grignano, come hai detto tu, appena fuori Trieste. E ovviamente la costa è di pietra, fatta di piattaforme, no? Scalinate che scendono verso l'acqua, insomma si arriva, ci si siede, ci si sdraia e poi siamo nell'acqua. L'acqua è sorprendentemente limpida, no? I fondali però diventano subito profondi e il colore cambia rapidamente, passa dall'azzurro chiaro vicino alla riva a tonalità subito più scura e intensa appena fuori. Ovviamente questo è un mare perfetto per un nuotatore esperto, perché qua si può nuotare, si può andare un po' verso il largo e dal largo vedremo ovviamente tutta la città di Trieste, che così si percepisce dalla distanza.
0: Andiamo a raccontare un po' proprio della cittadina.
1: Esatto, io ti direi che qua vicino a Grignano compare il castello di Miramare, una delle nostre grandissime attrazioni, no? Lo vedi anche dal, come dicevo prima, mentre nuotiamo vediamo questa incredibile struttura, no? È bianco, elegante, costruito su un promontorio che si protende nel mare. È un edificio ottocentesco che era stato voluto da Massimiliano d'Asburgo, no? Perché quando il Trieste faceva parte dell'impero austro-ungarico come risiedeva privata, e oggi ancora conserva arredi, stanze e dettagli originali. E attenzione, perché poi attorno c'è un parco vastissimo che scende fino all'acqua, in alcuni casi proprio fino alle spiagge di cui abbiamo parlato, no? Barcola e Grignano, con viali, alberi e scorci direttamente sul mare. Attenzione, bisogna prenotare, perché ormai l'attrazione è diventata così gettonata che se uno si presenta così ai cancelli dovrà fare una lunghissima coda e molto spesso si rischia anche il sold out.
0: E andiamo a parlare di gastronomia.
1: Allora, Trieste e la sua costa hanno una tradizione gastronomica particolare, tu lo sai, la città ha fatto parte di più stati, è stata anche indipendente per un breve periodo, per cui insomma qua abbiamo una gastronomia che è già un po' diversa da quella del resto d'Italia. E tra i piatti più simbolici ci sono le pedocce e lo scottadito, sono le cozze cucinate con aglio, vino bianco e prezzemolo, no? Che ovviamente sono da mangiare calde appena fatte con qualche goccia di limone. E qua magari degusteremo un bicchiere di vino del Carso, no? La zona dell'entroterra del Friuli Venezia Giulia, che è questi vini sono particolarmente minerali ma freschi e si adattano perfettamente all'ambiente. Qua ricordiamo, siamo sulle piattaforme, siamo in una costa rocciosa con il vento che ogni tanto si alza, ma anche qua siamo comunque nel nostro stile balneare.
0: Grazie a Lorenzo Zucchi, che tornerà con noi la settimana prossima. Buona estatissima.
1: Buona estatissima!

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: E siamo arrivati ad un nuovo collegamento all'interno di Estatissima con la rubrica I consigli psicologici che non devi seguire, curata dal dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta, collegato in diretta da Roma. Luca, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Senti, un altro dei consigli psicologici che spesso sentiamo, no? Che vengono detti alla radio, alla televisione o magari che leggiamo in qualche rivista è: ama te stesso prima di tutto.
1: E sicuramente questo è diventato un motto, forse il motto moderno dell'età moderna, ed è anche giusto in parte, bisogna amare se stessi prima di tutto. Però diciamo che bisogna stare attenti, perché soprattutto d'estate può finire nel diventare, no? Un narcisismo travestito da crescita personale, cioè un self love frainteso, si potrebbe dire, perché bisogna ricordarci invece che si cresce soprattutto in relazioni, nello scambio con gli altri, anche nel dare qualcosa agli altri, e nel stare soprattutto è un momento molto importante appunto per stare con gli altri, per dare agli altri, per scambiarci idee, emozioni, sentimenti con gli altri. Quindi attenzione, bisogna amare se stessi, però bisogna anche amare gli altri, bisogna amare il prossimo, bisogna amare lo stare insieme agli altri, e allora l'estate diventa davvero bella se diventa condivisa, è un momento di incontro, perché a volte durante l'anno effettivamente con la fretta c'è anche poco spazio. Quindi questo consiglio: adesso l'estate mandiamoli in vacanza, connettiamoci con gli altri, mettiamoci un po' in secondo piano, ascoltiamo, parliamo, e l'estate davvero giorno e notte diventerà un momento magico con ricordi magici che saranno sempre e comunque insieme alle altre persone.
0: Grazie al nostro Luca Saita che tornerà con noi venerdì prossimo sempre qui in Estatissimo. Un abbraccio di cuore.

Questo bel venerdì 7 agosto ha un sapore speciale perché profuma di partenze e di libertà. Molti di voi infatti stanno scaldando i motori proprio in queste ore per recarsi in vacanza. Quindi veramente buona partenza a tutti. Mi raccomando, le partenze intelligenti e non sotto il sole cocente. E seguite Statissima per tutti i consigli per le vostre vacanze, disponibili anche sul nostro sito web ufficiale estatissima.it. Rimanete connessi con noi anche nel fine settimana su Facebook e LinkedIn. Noi torniamo lunedì per iniziare insieme la settimana che ci porterà a San Lorenzo. Un abbraccio a tutti.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: 98.5 106.1 Le

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Se l'Italia non rimuoverà entro domenica i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna, il governo di Madrid adotterà delle misure proporzionali. L'avvertimento arriva dopo la decisione di Roma di sospendere l'accordo di Schengen a seguito della grave crisi migratoria a Ceuta, con l'ingresso di massa di circa 60.000 persone nell'exclave spagnola. Una misura che Madrid ha bollato come ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria per la popolazione spagnola. La Guardia Civile intanto ha recuperato oggi il corpo senza vita di un giovane migrante subsahariano precipitato in mare con un parapendio con cui aveva tentato di entrare illegalmente a Ceuta. I leader di Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice che si è svolto alla Mecca. L'intesa vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto nello Yemen. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Inoltre, qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato un attacco a tutti. Intanto, all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump si è detto ottimista su una riapertura a breve del canale, ribadendo di essere direttamente coinvolto nei negoziati e definendo l'andamento dei colloqui molto positivo. Fonti di Teheran sottolineano tuttavia che qualsiasi reale riapertura resta subordinata alle decisioni di Washington, che mantiene un blocco navale sui porti iraniani. Macabra scoperta a Portici nel Napoletano: all'interno di un appartamento in viale Divina Provvidenza sono stati trovati due cadaveri. Si tratterebbe di una donna di 82 anni e del nipote di 43. Sembra che il decesso risalga qualche giorno fa. Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Ancora fresca è l'impresa dei 5 ori conquistati da Chiara Pellacani nei tuffi. Gli europei di nuoto di Parigi incoronano ancora Ginevra Taddeucci. Sulla scia dei titoli continentali nella 5 e nella 10 km di fondo, l'azzurra si mette al collo un bronzo nella 3 km sprint. Nella gara maschile, ai piedi del podio, Gregorio Paltrinieri, arrivato quarto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:06.
4: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
5: Radio Fly è in FM 98.5 e 106.100, sul DAB Plus, in streaming sui social.
6: Lover, lover, lover. Now that's a what.
5: Le migliori canzoni degli anni '80.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: anticipati da Francesco Di Somma per Il Punto Quotidiano sul calciomercato. Il Napoli vuole Gabriel Jesus. Secondo la stampa sudamericana, il club di De Laurentiis starebbe studiando a fondo sull'attaccante dell'Arsenal. I Gunners valutano il cartellino del giocatore almeno 20 milioni di euro, ma dovrebbe prima sistemare Lukaku e Lucca per poter procedere. Franco Mastantuono, il colpo da 90 della campagna viola, è atterrato a Firenze, accolto da circa 500 tifosi. L'ingaggio sarà diviso, metà lo pagherà la Fiorentina e l'altra metà il Real Madrid. A Milano Yashari spazza via le voci di addio, scaturite dal forte interessamento dell'Atalanta di Sarri nei suoi confronti. Il calciatore resterà coi rossoneri. Jbiri Zou è ufficialmente del Genova. Il 29enne elvetico è stato acquistato a titolo definitivo dal Siviglia, squadra in cui ha giocato le ultime tre stagioni. Ora è alla corte di De Rossi. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.
2: Fly Spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai.
4: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
1: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.
5: Sono le 17:04.

0: E allora ben trovati, benvenuti, 6 agosto 2026 qui nella cabina raffrescata di Radio Fly che ci porta fuori da questa morsa di quest'agosto, nella giornata che viene data più da bollino nero e che bollino rosso, non si sa, insomma, dal caldo. E noi cosa facciamo? Noi andiamo a fare i fuochi in fortezza, perché vi ricordo che è San Donato. E come si dice, Ivo, a cavallo donato non si fa.
1: No, quella è un'altra storia.
0: Ciao,
1: si dice che San Donato l'inverno è nato.
0: E come l'inverno è nato? È la giornata più calda oggi.
1: Appunto, cambia il clima, cambia. Buonasera a tutti.
0: Come stai, caro Ivo? Buonasera.
1: Stiamo bene. I fuochi iniziano quando noi finiamo la trasmissione.
0: Sì,
1: noi,
0: ma noi li guardiamo,
1: dopo.
0: Noi si mette una telecamera. Ecco, vabbè.
1: Tocca allungare il brodo allora, perché non sono agli 10:30.
0: Già le galline sono tutte cotte con questo caldo.
1: Senti,
0: come hai passato la settimana? Tutto bene, sì.
1: Ordinaria amministrazione. Oggi sono un po' triste, dico la verità, sono molto triste perché c'è la notizia nazionale, fa l'apertura di tutti i siti nazionali,
0: di quasi
1: tutti i telegiornali, non tutti, qualcuno ha continuato a aprire sul caldo. È morto un poeta, è morto un cantante, è morto colui che ha raccontato la storia di questo paese negli ultimi 50-60 anni. Un racconto umano, profondamente umano, di uno che conosceva molto la vita delle persone, la vita delle situazioni, ha raccontato molto la sua Bologna, molto gli anni pesanti degli anni di piombo, ha raccontato anche quelli più recenti, eccetera. Poi si è messo a scrivere libri bellissimi. Un poeta anche un po' difficile da interpretare, specie nella lettura. Parlo di Francesco Guccini, penso sia chiaro a tutti. Se n'è andato questa mattina, aveva compiuto 86 anni. Da un po' di tempo non era più nella forma che lo abbiamo conosciuto negli anni passati. E quando muore un poeta muore sempre qualcosa dentro di noi, insomma. Ecco, è stato veramente un personaggio anche divisivo, diciamolo, perché come è stato divisivo a suo tempo Battisti, quando dicevano Battisti era di destra,
0: tutti
1: Battisti era fascista, non era fascista Battisti. Aveva le sue idee, ma le sue canzoni non è che rappresentassero qualcosa di... A differenza di Guccini, che era di sinistra, e le sue canzoni erano di sinistra in questo caso, perché lui non raccontava solo l'amore, raccontava anche le situazioni della vita, le situazioni delle persone. Tu pensa alla canzone come Il pensionato, Il vecchio e il bambino, pensa alla canzone su Silvia, quella che era rimasta prigioniera in America, pensa alla canzone su Venezia, quella ragazza che era rimasta, che è morta per far nascere una bambina, insomma. Cioè, ha raccontato storie pazzesche. Pensa a quello che arrabbiato con il mondo intero monta su una locomotiva e si lancia contro una stazione, poi non ci arriva perché deviano il treno e se ne va la locomotiva. Pensa ad Auschwitz, la canzone di Auschwitz, che è la canzone più profonda contro l'ingiustizia, contro la Shoah, contro quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale, con lo sterminio degli ebrei, ma non solo degli ebrei, anche di altri di altri
0: Francesco
1: gruppi.
0: Guccini, eccolo qua, è quella la canzone che dicevi, Il pensionato. Magari in chiusura la mettiamo.
1: Sì, in chiusura la mettiamo. Questo manifesto mi ricorda sempre una battuta bellissima, così andiamo subito poi alle cose serie.
0: Sì.
1: Cerchiamo di passare da una notizia triste alle cose serie. Fai vedere quel manifesto un'altra volta un attimo, Giuseppe. In una serata dedicata a Guccini, a Sanremo, era presente lui, non cantò in quell'occasione, erano gli altri che cantavano le sue canzoni, che si divertivano le sue canzoni. Era presente Pieraccioni, che fece uno show di 20 minuti bellissimo. Ad un certo punto disse: se io fossi un politico nominerei Guccini ministro dell'economia.
0: Okay.
1: Ma perché? Perché? Perché in 40 anni di concerti non ha mai cambiato manifesto, ha sempre usato quello, spendendo poco sui manifesti. Quello sarebbe il miglior ministro dell'economia per un paese che invece ha puntato a spendere sempre tanto, ben oltre le proprie possibilità. E con questo chiudiamo, salutiamo ovviamente, poi alla fine
0: la mettiamo
1: un piccolo brano.
0: Sì, la mettiamo. Poi questo qui, Il pensionato, vuoi mettere?
1: Sì, penso sì, Il vecchio e il bambino. Il vecchio e il bambino.
0: Ah, Il vecchio e il bambino.
1: O Il pensionato, quello che vuoi tu.
0: Devo vedere cosa c'è la regia, comunque Il vecchio e il bambino, se la regia ce l'ha direttamente.
1: Quindi
0: in aula.
1: Adesso, oggi è il 6 di agosto, ricordiamolo, perché poi chi ascolterà questo programma fra qualche giorno non è che ci siamo rincoglioniti più di tanto. È morto la mattina del 6 di agosto nella sua casa Mulino a Pavana, sulle montagne pistoiesi, al confine fra le province di Pistoia e Modena, in montagna, in alto, dove è rimasto per tanti anni. Tra l'altro Guccini aveva anche moltissimi amici nella nostra provincia. Lui ha partecipato ad iniziative importanti, per esempio alla Pieve di Romena, è alla Fraternità di Romena, ha partecipato a molte iniziative in Val d'Arno assieme al suo amico personale Enzo Brogi. La sua casa era frequentata mensilmente, direi, da Andrea Scanzi e dalla sua compagna Sara Lucaroni. Insomma, era uno che con il nostro territorio aveva un bel rapporto, insomma, e ha fatto tanti concerti anche da noi, anche ad Arezzo ha fatto un concerto o due, se ricordo bene. Ora non li ricordo tutti nei posti quali, perché ne ho seguiti almeno una ventina quando ero ragazzo, e non solo ragazzo.
0: Ho capito.
1: Tutto qua.
0: Va bene, allora dopo lo facciamo, dopo lo mettiamo facciamo questo contributo. Senti, vabbè, allora iniziamo subito la prima parte. Io ti dico subito che ci sono delle, come al solito facciamo nella parte, diciamo, che riguarda l'Arezzo, ci sono dei contributi video che spero apprezzerai.
1: Che sono i più apprezzati da tutti, non solo da me, anche da me.
0: Anche da te?
1: Sì, sì.
0: Ma con tutti i strafalcioni che dico? Con tutte le imprecisioni lessicali, con tutte le cose
1: hai davanti a te
0: culturali.
1: Ancora hai ancora 50 anni di carriera per migliorarti, che problema c'è?
0: No. Vabbè, comunque devo dirti, caro Ivo, che siamo arrivati. C'è anche una novità su una cosa che avevamo dove... noi.
1: Siamo arrivati dove il panzicoce.
0: Ma che a volte non ti incapaciti, ma che ci vuole? Cioè, perché ci vuole tanta volta fare le cose e a volte le stesse cose si fanno in un attimo?
1: Perché questa è la grande complicazione delle amministrazioni pubbliche, ricordalo. Tu sei un imprenditore, se decidi domani di fare un po' di asfalto davanti alla tua azienda e le strisce, ci mettesti 3 giorni, mi ricordo, una asfaltatina e un po' di strisce, eri davanti a casa tua, potevi fare come volevi, compravi il materiale, un operaio che faceva il lavoro, eccetera. L'amministrazione, lo stesso lavoro, deve fare una delibera, decidere dove prendere soldi, decidere, quindi diventa tutto complicato, capito?
0: Ti ci porto dopo, finalmente, insomma.
1: Poi ci sono anche altre cose che non vanno bene, attento bene, anche ne parliamo.
0: Ne parliamo dopo. Allora, iniziamo subito con gli aggiornamenti di questa prima parte, gli aggiornamenti della settimana, caro Ivo.
1: Dedicati alle guerre. Infatti, senza titolo fa bene la nostra annunciatrice a dire com'è il titolo del programma. Senza titolo, era senza titolo all'inizio, poi dal 22
0: è rimasto poco senza titolo,
1: dal 22 è diventato senza titolo e senza pace.
0: Vabbè,
1: e senza pace dove, siamo ancora
0: dove ci aggiorni, vai.
1: Perché questa qui è la settimana, dice che settimana è stata? È stata una settimana in cui ci aspettavamo all'improvviso che Trump riprendesse la guerra in un modo impressionante, aveva fatto addirittura andare via tutti gli americani, non dall'Iran dove non ci sono più, ma da tutti i paesi confinanti, quelli che invece che dialogano con l'Occidente, con gli Stati Uniti, eccetera, ha detto via, tutti via, tutti via, perché faremo un attacco tale all'Iran che l'Iran, per reagire, cercherà di colpire soprattutto gli interessi americani e le persone americane nell'area. Quelli sono partiti con la valigia, dopo 2 giorni ha fatto no. C'è chi mi ci ha fatto ripensare, in particolare è stato Bin Salman, che è praticamente il principe saudita, l'Arabia Saudita, grande amico di Matteo Renzi.
0: È lui?
1: Ci faceva tutte le sue conferenze all'estero e gli ha detto guarda, evita, perché non ce la possiamo permettere adesso un conflitto globale in tutta l'area che coinvolga addirittura, oltre all'Iran, anche l'Arabia Saudita, sarebbe 2 paesi più grandi anche dal punto di vista del peso economico e della dimensione, che poi coinvolgerebbe tutti gli altri, gli Emirati Arabi, l'Iraq, riportando in guerra in quella zona anche Israele, che è un aspetto altro. Come sappiamo è stato quello più contrario al trovare un accordo con l'Iran adesso, Netanyahu.
0: Anche perché penso che se Israele, cioè lo sai qual è il discorso Israele?
1: Sì, Israele teme che
0: se finisce quella data qui non ci sarà un'altra ondata, secondo me.
1: Capito. Quindi diciamo la preoccupazione in tutta l'area ormai è sconvolta la situazione in quella zona, e rimetterla a posto è difficile, e devo dire che anche Trump fa del suo per non rimetterla a posto bene, perché ha un atteggiamento così ondivago che alla fine a volte le minacce non sono più credute, no? Al lupo, al lupo, al lupo, al lupo. La volta che c'è davvero il lupo non ci crede nessuno, no? Questa è un po' una vecchia favola, una vecchia novella, che però è la verità. Invece un accordo lo hanno forse raggiunto, Trump ha detto fra noi l'Iran, poi l'Iran ha detto no, ma noi con gli USA in questo momento non stiamo parlando, almeno non parliamo noi come trattative ufficiali, magari ci sarà qualcuno che tratta per noi, ma non noi direttamente. Invece l'ha raggiunto un accordo l'Iran con l'Oman, che è un paese dalla parte di là del Golfo di Hormuz. l'Iran è a nord e l'Oman è a sud. Che accordo hanno fatto? Hanno fatto un accordo per spartirsi sostanzialmente i proventi che possono arrivare dal dazio per chi passa attraverso lo stretto di Hormuz. E che ci passano? Ci passano quasi tutti, ma in particolare ci passano gli occidentali, che hanno interesse a comprare prodotti, soprattutto legati all'energia, ma legati anche all'agricoltura, ma legati anche ad altri prodotti, a certi tipi di minerali, che se non vai a farli passare di lì con grandi navi che possono trasportare enormi quantità di merce, aumenta il costo in modo esasperato. Perché poi lo sappiamo come vanno le cose, è l'economia alla fine che guida un po' tutto, no? Tu vedi che come dicono attacchiamo sale il prezzo del petrolio, come dicono non attacchiamo più, scende in modo vertiginoso. Siamo a $75. Oggi abbiamo la benzina e il gasolio che costano esattamente come quando qualche settimana fa era a $125. Anche questa è una regola che nessuno capisce. Poi in tutta Europa prezzi diversi. Andiamo da 2,5 al litro in Germania, sia del diesel che della benzina, a 1,5 euro in Spagna. E nessuno riesce a capacitarsi del perché. Il perché è molto facile: il prodotto da solo costa circa 70 centesimi al litro, anche quando aumenta o diminuisce può costare 60 o 80 il prodotto nudo. Sopra ci viene messo quello che ci viene messo, da noi le accise e l'IVA, negli altri paesi le tasse di altra natura. Cioè è una delle tasse più facili da riscuotere queste, perché come fai a non viaggiare, come fai a non muoverti? Se non ti muovi blocchi tutto, anche te stesso, e quindi tutti viaggiano, tutti spendono e gli stati incassano, anche perché ne hanno bisogno, ci mancherebbe altro. Fatto sta che questa grande differenza che c'è tra vari paesi è una differenza complicata da innanzitutto digerire e capire, e poi porta fuori gente. Cioè in questo momento, a parte diciamo le questioni geopolitiche, non le voglio nemmeno toccare. Tu senti gli italiani, dove vanno in vacanza in questo momento gli italiani? In Grecia e in Spagna. Perché costa meno la vita in questo momento?
0: La Croazia sta andando meno perché
1: hanno iniziato ad arrivare ad altri prezzi. Ma sì, come era la Romania a un certo punto? Ricordi?
0: Esatto.
1: Appena aprirono le frontiere, tu andavi nei paesi dell'est con niente. Sono sempre più bassi di quanto costa l'Italia, o quanto costa la Francia, la Germania, l'Inghilterra, non è solo l'Italia. Però insomma la situazione è un po' questa. Sul fronte bellico continuano le scaramucce comunque sia tra USA e Iran, perché sono dei giorni in cui non c'è nemmeno un missile che vola, dei giorni che ne volano anche troppi, nel senso che si colpiscono. Nel frattempo si sta cercando di spengere un altro focolaio enorme, che è quello, diciamo, tra Israele e Gaza e tra Israele e il Libano. Noi sappiamo che in Libano ci sono ormai nella parte sud almeno 40 chilometri di territorio libanese sotto l'egida israeliana, perché vuole debellare Hezbollah in tutti i modi. Israele e il governo ufficiale libanese l'accordo l'hanno fatto, nel senso che è il Libano con il suo esercito che si è preso l'impegno di disarmare o di eliminare Hezbollah dai territori attualmente occupati da Israele. Ce la farà? Ne avrà le capacità? Ne avrà la forza sia militare che politica? Non ci dimentichiamo che dentro il governo libanese ci sono anche esponenti di Hezbollah regolarmente eletti nel Parlamento libanese.
0: Certo.
1: Quindi non è facile. È come se tu dicessi da noi eliminiamo, no, da noi non si può fare ad esempio, ma insomma in certi posti c'è questi, perché questi qui sono fuori dalle gangheri, ma se sono dentro, se sono tuoi alleati, come li elimini? Non li elimini mai. A Gaza ugualmente era stata annunciata con una certa enfasi, poi si è fatto marcia indietro. Il famoso Board of Peace avrebbe trovato lui una soluzione per Gaza, che però non ha funzionato subito, fin dal primo giorno, perché il Board of Peace non ha eserciti, non ha strutture amministrative organizzative, ha dietro alcuni grandi paesi, non tutti, soprattutto gli Stati Uniti, oppure paesi come l'Albania, Israele, eccetera. Ma non ha grandi paesi che possono dare anche supporto di tipo militare e amministrativo. Passando sull'altro fronte, che è quello ucraino, la situazione è tutt'altro che bella in quella zona, per due ragioni importanti. Uno, perché è aumentata la recrudescenza dei bombardamenti dall'una e dall'altra parte. Perché è aumentata? È aumentata perché evidentemente entrambi i paesi sono stanchi di questa guerra. Allora cercano di dare il colpo finale in qualche modo all'avversario. Colpo finale che, ti dico la verità, io non vedo all'orizzonte, assolutamente. anche perché
0: da una parte e dall'altra,
1: da una parte e dall'altra, anche perché la Russia è evidente che sta male economicamente, ma una guerra come questa la può portare avanti per anni la Russia, anche con diciamo la forza della dittatura, perché in un paese democratico a volte iniziano a esserci anche problemi di popolazione. L'Ucraina la può portare avanti, l'Ucraina non può tirarsi indietro, è occupata, e se per caso l'Ucraina molla, se l'Ucraina molla arrivano i cosacchi a Kiev, questa è la verità, perché questo è alla fin fine quello che punta a fare Putin. E se non arrivano i cosacchi con la divisa, se l'Ucraina molla arrivano i cosacchi con la politica, nel senso che guiderà le elezioni politiche per mettere al posto di Zelensky un amico di Mosca, perché anche questo fa parte delle carte. Ci sono gli analisti che dicono: attenzione, le elezioni che si svolgeranno, così sembra, fra settembre e ottobre in Ucraina, nonostante la guerra, devono stabilire come fanno a votare chi è nelle zone sotto bombardamenti, non si sa bene, e dicono: attenzione, non è che non cambierà governo con le elezioni, potrebbe cambiare tranquillamente governo. Zelensky non gode più della fiducia che aveva a inizio guerra, quando diventò l'eroe ucraino, e secondo me l'eroe lo è anche molto stato, perché non ha mai abbandonato il suo paese, gli è stata la possibilità data, e ha combattuto e ha convinto l'Occidente, che non è che sia facile da convincere l'Occidente, a sostenerlo sempre. È 4 anni e mezzo che l'Occidente sostiene l'Ucraina, attenzione, non ci dimentichiamo. E questo vuol dire aver convinto della bontà della sua resistenza, perché lui può avere tutti i torti che vuoi per quello che è successo prima del 24 febbraio del 22. Ma il fatto vero è che il 24 febbraio del 22 i carri armati russi sono entrati in
0: territorio con quella colonna
1: ucraino
0: di 60 chilometri, ve la ricordate?
1: Perché sennò ci dimentichiamo quando i carri armati russi entrarono in Cecoslovacchia, quando i carri armati russi entrarono in Ungheria nel 56.
0: Anche in Polonia sono entrati, no?
1: In Polonia ci entrarono
0: prima.
1: Insieme a Hitler, metà per una se la presero. I primi tempi.
0: La prima guerra,
1: la seconda guerra mondiale, se la spartirono la Polonia. Però dopo non sono entrati, ma c'è stato sempre i governi filorussi. Non ce lo dimentichiamo.
0: Beh, i polacchi se gli parli dei russi.
1: Ma ci sono stati anche da loro, i governi filorussi. Non è che ci sono stati. Alla fin fine, quando Walesa riuscì a prendere il potere, buttò giù un governo filorusso. Non è che buttò giù un governo.
0: Che poi anche lì c'è sempre il distinguo. No? Russi, ma erano russi della CCCP, cioè comunisti, dell'impero sovietico. Sì. Ora russi sono un'altra cosa.
1: Oggi russi è la Russia. È la Federazione Russa.
0: Vorrebbe ricrearlo
1: con molti,
0: Putin.
1: Con molti paesi CCCP, che ormai hanno raggiunto l'autonomia, e a quell'autonomia ci tengono.
0: Ecco,
1: ci tengono non solo per motivi etnici, patriottici o di queste cose qua. Ecco, ci tengono perché in 30 anni di libertà che hanno avuto questi paesi, alcuni piena, alcuni non piena, parliamoci chiaro, la stessa Ucraina, ma la Georgia, ma tutti i paesi caucasici, eccetera, mica tutti hanno avuto la libertà, l'hanno avuta un po' di più i paesi baltici, Lituania, Estonia, Lettonia, quelli sì, l'hanno avuta la libertà, più vicini all'Occidente hanno assorbito tante regole, tanti principi, l'ha avuta la Polonia. La Polonia l'ha avuta, se l'ha conquistata, l'ha avuta la Slovacchia e la Repubblica Ceca, poi se la stanno rimangiando ogni tanto. L'ha avuta la Romania, l'ha avuta la Bulgaria, l'Ungheria, insomma paesi tanti. E molti non vogliono sentirne parlare di tornare sotto l'impero russo, che sia comandarlo i comunisti o i non comunisti. E sempre russi sono, ha detto, noi francamente vogliamo stare nei nostri paesi. Non ci dimentichiamo che molti di questi paesi sono entrati nell'Unione Europea. Insomma, è un po' difficile che un paese che è sotto l'Unione Europea possa diventare sottomessa alla Russia
0: o ritorni a essere
1: sottomessa, insomma è un po' complicato, anzi c'è un'accelerazione da parte di quei paesi che temono il ritorno della Russia, che poi si chiami Russia, Unione Sovietica, Antonio, Francesco o Maria, non gli importa, loro dicono: acceleriamo il nostro ingresso in Europa.
0: La Georgia è uno stato della Russia
1: autonomo, assolutamente
0: autonomo, è vero,
1: autonomo, però anche lì i governi si alternano tra filorussi e non filorussi, e anche lì è complicato, perché poi quando sono russi, quando sono i governi filorussi, cercano di schiacciare totalmente l'opposizione usando il metodo russo: se non ti adegui potresti scivolare dalla finestra del settimo piano del tuo palazzo, insomma, no? Come avviene, oppure bere un cognacchino sbagliato.
0: Hai visto, è esploso in un ristorante, visto?
1: Un ristorante, c'è stato un attentato in cui è morta anche l'attentatrice.
0: Sì, ma è morto anche donna. Il militare che era un capo.
1: È morto anche lui,
0: purtroppo.
1: E quello cos'è? Una cosa interna o esterna? Mosca ha detto subito: è opera di Kiev. per dire sono terroristi. E invece lo dicono, no, queste sono questioni vostre interne, che c'è chi approfitta di questo casino che c'è per poter colpire dove vuol colpire, quindi anche su Putin, insomma, ecco.
0: Questi che si uccidono, cadono dalle finestre, vabbè.
1: È una cosa veramente strana. Prima di chiudere la parte internazionale,
0: sì. Ti dico una cosa della Spagna, sì. Dopo.
1: Vai.
0: No, te la dico dopo.
1: Io ho semplicemente un appunto su Ceuta.
0: Su Ceuta, bravo, sì, dicevo proprio quello.
1: Su Ceuta, sostanzialmente a Ceuta sono rimasti dei 50, 60, 70 mila, il numero preciso non lo sappiamo quanti erano quei soggetti entrati in un sabato di 10 giorni fa, tutti quanti insieme a Ceuta. Intanto in Marocco hanno arrestato 28 persone che sono state riconosciute come responsabili della organizzazione di questa migrazione di massa. 28 l'hanno arrestata. Ma sembra che l'inchiesta si stia allargando molto, anche perché tra questi 28 ci sono anche funzionari di polizia e non si sa se c'è anche qualcuno del governo, magari non figure di primo piano, ma sotto. La qualcosa potrebbe far pensare anche a un'operazione organizzata con il consenso, quantomeno con il non dissenso da parte del governo marocchino, che con la Spagna non va molto d'accordo.
0: È entrato di mezzo re addirittura.
1: Devo dire che con molta accortezza e intelligenza sia il re spagnolo che quello marocchino, sia il presidente del governo spagnolo hanno evitato in questi giorni di mettere la croce addosso al governo marocchino, dicendo è criminalità, è gente che è arrivata per altre cose, anzi hanno sospettato che fossero altri dall'esterno ad aver organizzato una cosa del genere. E perché questo? Perché è difficile mettersi in un mondo come quello di oggi in guerra con un paese che è amico di Trump innanzitutto, perché il Marocco è allineato con Trump, è l'unico che ha dato appoggio pieno quando c'è stata l'operazione in Iran,
0: certo,
1: e ha dato appoggio anche diciamo come basi se c'era necessità eccetera, e quindi è in ottimi rapporti col mondo MAGA in generale. Però diciamo di quei 60-70 mila entrati a Ceuta, che sono stati poi respinti tutti, rimandati indietro, molti lo hanno fatto volontariamente comprendendo che non sarebbero passati, perché per andare in Spagna...
0: Hai sentito l'intervista di qualcuno, a parte tutti quelli che facevano così, sì, e via, sì, via, che dicevano ma ci hanno detto che la Spagna ci accoglieva a braccia aperte.
1: Non era così. Però sono rimasti a Ceuta 2500 persone in questo momento. Una buona parte sono minori, e in quanto minori sotto i 12 anni, per le regole internazionali che il mondo occidentale rispetta, quindi anche la Spagna, non può rimandare indietro, deve valutare chi sono, chi non sono, se hanno origine o non origine, eccetera, più circa un 800 che hanno reclamato il diritto d'asilo per ragioni politiche. Quindi diciamo noi siamo il governo, se ci rimandate indietro, sono tutti in questo momento in delle aree chiuse, protette, una sorta di CPR per intenderci.
0: Certo.
1: Non sono a spasso per Ceuta, sono bloccati. C'è più casino a Melilla, nell'altra exclave che si trova un po' più ad est rispetto a Ceuta, dove sono entrati molto meno persone.
0: Esatto.
1: La situazione è questa, insomma. C'è stata poi la riunione dei ministri degli interni di tutta l'Europa, come ti ricorderai martedì scorso, in cui è stata valutata la situazione e tutti quanti hanno detto se la Spagna ha bisogno ci siamo tutti. C'è stata un po' una reprimenda all'Italia per questa storia di Schengen.
0: Però in Europa gli hanno dato ragione dopo 21 paesi.
1: Ma non per Schengen.
0: No, per la storia della Spagna, come no.
1: A chi ha dato ragione?
0: All'Italia.
1: Su quale storia?
0: Sulla storia dei migranti, sulla Spagna, certo.
1: Quale?
0: Quella storia non della chiusura di Schengen, ma di attenzionare questa cosa.
1: Attenzionare, certo. Sì. Però Schengen ha detto non è passato uno. Non si è presentato nemmeno uno che dicesse voglia entrare, sì, perché da Ceuta non è uscito nessuno.
0: Comunque ti volevo far leggere i giornali spagnoli, sì, su quello che dicevi, perché dopo mi perdo.
1: Sì.
0: Il Paese dice che l'accoglienza dei minori, cioè l'accoglienza ai minori, sì, pone una prova all'alleanza tra PP e Vox, che sono i partiti che sono quelli, sì, che vorrebbero mandarli, sì, via tutti. Ma una cosa molto interessante la troviamo su ABC, la Guardia Civile Investiga, te lo traduco, sì. Investiga sul rischio reale di un'altra solta saeta. Perché una informativa preliminare conferma l'esistenza di una convocatoria, di una convocazione per il 15 d'agosto, dalla cosa incerta e dal pubblico incerto, perché gli indizi di coordinamento operativa, c'è stato un indizio di coordinamento operativa, sì, sì, e decentralizzata di questa cosa, e tutti parlano come casa unica la mafia. La mafia come causa unica. Questa cosa che ci dà tanto, in un altro giornale sempre spagnolo anche si parla,
1: anche perché molti hanno pagato di quelli che erano lì.
0: Sì, ma si parla di una sorta di pressione, di ricatto alla Spagna proprio. E il Rey cita il presidente de Ceuta per la crisi del Rabat, chiama il presidente de Ceuta proprio per capire, sì, come funziona. È entrato in mezzo anche il Re su, sì, questa, sì, storia, pensa. Quindi la situazione è abbastanza particolare. Ti concludo con i Paesi Baschi. Sai che i Paesi Baschi sono quelli più, ecco, insomma, il Diario Basco cosa dice? I Paesi Baschi, gli Euskadi, i Baschi sono pronti, sì, ad accogliere i minori di Ceuta, ma attenzione, ne abbiamo già presi più di quelli che servono. Quindi sì, vedi, sì, che c'è il fatto, sì, di dividerli sulla Spagna. Il tema è abbastanza particolare perché leggendo i giornali spagnoli non è che danno colpa a Sanchez questa cosa, anche se dicono che sostanzialmente un altro, che l'effetto della regolarizzazione sta, diciamo così, cambiando i dati del lavoro e tante cose, no, non sono la lettura che facciamo forse noi. Però il problema è che effettivamente questa cosa qui espone la fragilità di questo posto, capito?
1: Ma sicuramente, i paesi più fragili sono quelli che sono in frontiere.
0: Ho capito, se c'è di mezzo, come diceva, l'impressione è che qualcuno ricatti la Spagna, insomma, è balorda sta cosa.
1: Guarda, no? Che quando arrivano organizzati dalla mafia, dalla criminalità, sì, alla fine è sempre un ricatto, se ci pensi, sì, bene.
0: Però,
1: se io ti porto una barca con 200 e di questi 200 ci sono 30 donne con 50 bambini, quello è un ricatto.
0: Sì, ma
1: diciamo,
0: se questi vengono dal Marocco, lì, no?
1: Sì.
0: È Marocco. Ma il Marocco è un paese in guerra?
1: No.
0: Hai visto il tipo, sono tutti ragazzi, giovani,
1: sì,
0: che sono andati via. Ecco,
1: giovani,
0: secondo me, ben
1: tutti
0: diversi
1: giovani
0: dai migranti siriani
1: tutti
0: che vedevamo passare.
1: Assolutamente.
0: Cioè, famiglie che non sapevano più dove andare.
1: Infatti, non hanno diritto di entrare.
0: La discussione c'è,
1: prova,
0: insomma, dopo te la dico dopo la battuta, dai, siamo a 28.
1: Io non c'ho altro da dire su questa cosa qui, posso solo dire che se ti interessa, Trump ha già pagato 100 miliardi di dazi. Trump ha dovuto già pagare 100 miliardi di dazi a quelli che l'avevano pagati, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale.
0: Ha dovuto ridare i soldi?
1: Ha dovuto ridare i soldi a tantissime aziende che avevano pagato. Ovviamente scombinando il mercato, perché poi il consumatore finale non è che vanno a cercare te perché ti hai comprato questa penna 2 euro, prima costavano i 50.
0: Ma lo sai, ora facciamo la seconda parte,
1: sì,
0: perché ieri sera ho ascoltato un'interessante disquisizione su una TV americana e sono rimasto un po' perplesso. Voglio sapere che ne pensi. Ok? Vado?
1: Vabbè.
2: Radio Fly, Radio Fly, Fly. Rewind. Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia non accetta ultimatum dalla Spagna sulla sicurezza. Così in una nota a Palazzo Chigi, dopo la richiesta da parte del governo di Madrid di revocare entro domenica i controlli temporanei alle frontiere giudicati discriminatori e contrari alle regole europee, minacciando in caso contrario misure proporzionate. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i migranti provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto, quando è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria, la risposta arrivata dopo qualche ora da parte del ministro dell'interno Piantedosi. Oggi intanto la Guardia Civile ha recuperato il corpo senza vita di un giovane migrante subsahariano precipitato in mare con un parapendio con cui aveva tentato di entrare illegalmente a Ceuta. È il primo decesso registrato con questa modalità di accesso. I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Intanto, all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump torna a parlare di Teheran. È ovvio che non vogliono essere colpiti, vogliono raggiungere un accordo, vedremo, dice il presidente americano, che in precedenza si era detto ottimista su una riapertura a breve di Hormuz. Giallo a Portici nel Napoletano, all'interno di un appartamento sono stati ritrovati due cadaveri in stato di decomposizione. Si tratta di un'anziana di 82 anni e del nipote di 44. Dai primi accertamenti i corpi non presentano segni di violenza, determinanti saranno le autopsie. Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Proseguirà almeno fino a Ferragosto l'ondata di caldo che imperversa sull'Italia, seppur nel weekend, grazie ai temporali al nord, diminuiranno le città da bollino rosso 19 rispetto alle 26 di oggi. Insieme all'AFA si annuncia un fine settimana cruciale per il traffico con il secondo grande esodo estivo di agosto. L'ANAS stima 25 milioni di spostamenti di auto su strade e autostrade fino a domenica. Domani la giornata più difficile contrassegnata dal bollino nero. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
3: INPS, insieme, sempre.
4: Violenza e atti persecutori, l'INPS riconosce il diritto alla NASPI per chi è costretto a dimettersi. Con le recenti indicazioni operative contenute nel messaggio numero 2540 del 3 agosto 2026, l'istituto chiarisce che le violenze e le condotte persecutorie, anche se provenienti da soggetti estranei all'ambiente professionale, possono determinare un'oggettiva impossibilità di proseguire l'attività lavorativa. Per ogni lavoratrice o lavoratore che subisce tali episodi, la scelta di interrompere il rapporto di lavoro non costituisce una libera decisione, bensì un atto di autodifesa riconosciuto come una disoccupazione involontaria. È pertanto equiparata alle dimissioni per giusta causa e garantisce il diritto al sostegno economico senza penalità. Per ottenere la NASPI occorre verificare che le azioni subite abbiano compromesso l'equilibrio psicofisico della persona e la sua sicurezza quotidiana. Per informazioni consultare il messaggio numero 2540 del 3 agosto 2026. L'INPS ha pubblicato l'aggiornamento dell'osservatorio statistico su assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro, con dati aggiornati a giugno 2026. Dall'avvio della misura nel gennaio 2024, i nuclei familiari che hanno beneficiato di almeno una mensilità dell'ADI hanno superato il milione, per un totale di circa 2,4 milioni di persone coinvolte. Nel solo mese di giugno 2026 i nuclei beneficiari sono stati 690.000, con un importo medio erogato di 672 euro, in crescita rispetto alle rilevazioni precedenti. L'incremento riflette anche gli effetti delle novità introdotte dalle ultime due leggi di bilancio, l'innalzamento delle soglie ISEE e di reddito familiare, l'inserimento di una maggiore franchigia per l'abitazione principale, oltre che di maggiorazioni della scala di equivalenza per i nuclei con figli. L'INPS rafforza il sostegno all'occupazione femminile e giovanile. Con la circolare numero 82 del 29 luglio 2026, l'istituto ha dato attuazione all'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2026 per favorire l'assunzione di donne madri di almeno 3 figlie e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Contestualmente, con il messaggio numero 2518 del 29 luglio 2026, sono state diffuse le istruzioni operative per rendere pienamente fruibile l'incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato dei giovani under 35, introdotto dal decreto lavoro 2026. Due misure che puntano a rafforzare l'occupazione stabile e a sostenere l'inclusione nel mercato del lavoro delle categorie maggiormente esposte a condizioni di fragilità occupazionale.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
5: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
5: Ma io ho il giga.
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot
7: Radio Fly. Radio Fly. Fly.
2: Rewind.
0: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi che parlicchiano, ti piace questo? Parlicchiano.
1: Si charla
0: che,
1: un
0: che
1: po'.
0: Che si charla un po', no vabbè, la prima parte è sempre dedicata ai temi seri.
1: E anche la nostra charlata era molto seria.
0: Era molto seria. Ecco, di cosa dicevamo? Dicevamo a Ivo, su una cosa che gli voglio chiedere, è questa: in un dibattito americano, l'ho seguito ieri sera su un forum tra l'altro, si diceva che il fatto di Trump, no? Dice, ma secondo lei, hanno fatto questo la domanda, dice, ma secondo lei è possibile che Trump faccia un terzo mandato? Dice sì, Trump può fare il terzo mandato per un motivo, perché se mette l'America in uno stato di guerra o comunque, lui non va via, cioè rimane. Ma è così possibile, Ivo?
1: La Costituzione prevede due mandati al massimo,
0: sì,
1: per ogni
0: persona. Esatto.
1: Poi è evidente che quando c'è una situazione di guerra uno stato può cambiare tutto. Tu pensa cosa è successo in Ucraina? Doveva fare le elezioni, eventualmente sì. Il presidente, non si è votato, ma è successo a suo tempo in tanti altri paesi, voglio dire, per cui quando c'è si ferma. Io, tutto sommato, avrei una sola condizione per essere d'accordo su Trump al terzo mandato, ma guarda un po' come la penso, io ce l'avrei una soluzione.
0: Qual è?
1: Ho una sola condizione, che anche Mattarella faccia il terzo, troppo bravo.
0: Mattarella, vabbè.
1: No, non lo farà, ci mancherebbe.
0: Però non mi pagherà con aria Mattarella con
1: sempre
0: Trump,
1: presidente.
0: Sì, sempre. No, Mattarella non lo voleva fare, a differenza di Trump, che ha fatto di tutto per farlo.
1: Ah, perché lo vuol fare?
0: No, Mattarella, se ti ricordi, quando gli è stato chiesto da una classe politica che l'aveva buttato giù, virgolette, però non sapeva chi mettere, tra virgolette, che lui disse, io veramente, te ne ricordi questa parola? No. Io mi volevo dedicare
1: a
0: altro.
1: Aveva già preso. Ce n'ha affitto un appartamento Roma.
0: Cioè, ma ti rendi conto? Poi può piacere o non piacere, però voglio dire.
1: Ti ricordi la famosa immagine di quella signora che suona il campanello, uno, lei apre, si trova davanti Mattarella e dice: ma dice sì, quel signore che ha chiamato per me la mia segretaria per vedere l'appartamento sono io. Cioè andò a vedere personalmente un appartamento che gli aveva trovato, non so se un'agenzia o che una cosa o l'altra, e aveva fatto il contratto perché mancavano due mesi ad andare via.
0: Ma ti rendi conto?
1: Ha fatto il contratto.
0: Però dai, quella sera
1: avrà pagato anche la penale.
0: Era proprio dire ma dai, ma politici, ma state voi. Parliamo di politica, parliamo dell'Italia.
1: Parliamo
0: di,
1: dell'Italia.
0: Di cosa, visto l'hanno segretata alla fine, dove hai gufato talmente tanto che i segreti di Del Mastro l'hanno fatti, l'hanno segretati, basta, non li dovete vedere.
1: Ma io andavo per dubbi.
0: Non li dovete vedere. Così come il conte, che forse ora io ancora non ho detto niente, ma oggi doveva essere finalmente scontato, no?
1: Audito.
0: E qui c'è lo possiamo dire, l'allegoria che c'è stata intorno, no? Che allora lui si doveva dimettere da commissione, facente parte della commissione Covid, altrimenti non poteva essere intervistato. Perché intervistato? Arcuri ha voluto tutte le garanzie. Lo sai?
1: Sì.
0: Arcuri, tutte le garanzie, per carità, già era spocchioso prima.
1: Era già stato sentito Arcuri.
0: Vabbè, lo sai che non mi è rimasto mai simpatico da come si comportava nei confronti dei colleghi della stampa, appunto del Covid, proprio una cosa impossibile. Se è vero anche un decimo di quello che gli viene attribuito, torniamo a Conte. Conte alla fine ha detto va bene, mi dimetto e io sono disponibile, date ve le do io il 4 e il 5 di agosto.
1: Sì.
0: Peccato che il 4 e il 5 d'agosto non potevano essere fatte le commissioni parlamentari, diciamolo così, perché allo stesso momento c'era le votazioni alla Camera e Senato, e quindi non si poteva fare. Allora tant'è che il presidente della commissione Covid ha detto bravo, così proviamo il 6. Allora il 6 forse oggi ce l'hanno fatta,
1: Sì, ce l'hanno fatta, ma anche stamattina c'era la votazione alla Camera e hanno iniziato praticamente nel pomeriggio.
0: Ma l'informazione, devo dire, siamo un popolo veramente di artisti, perché nell'informazione, poi specialmente nei social, dice l'avevano voluto in commissione, come lui gli dà le date, lo scommissionano. Bella questa notizia.
1: Ora, è vero che buona parte dell'informazione
0: è una persona seria.
1: È vero che buona parte dell'informazione ormai è in mano a soggetti politici di destra e di sinistra.
0: Di destra e di sinistra.
1: E quindi quei giornali lì. Di destra e di sinistra, assolutamente.
0: Sì, ma qui può cambi completamente.
1: I social non me li confonde con l'informazione.
0: No, ma però
1: siamo veramente.
0: Ascoltami. Uno che ti fa un'affermazione del genere, secondo me, ti offende l'intelligenza. Ti faccio un esempio. Parliamo di Alice Klein. a me è simpatica. Sai che si arrabbia se la chiamano ragazza? All'interno del PD la chiamano la ragazza e lei si incavola perché, giustamente, ha una sua identità. vabbè, e poi non so se si definisce, non mi interessa, ma il discorso è un altro. Quando è venuta fuori la storia di Ceuta, tu sai che lei è sempre stata difesa, ha difeso sempre il fatto che bisogna cioè gli immigrati bisogna riceverle, queste persone che vengono da tutte le parti, gli è stato detto il discorso di Sanchez, dice Sanchez ha attaccato la Meloni dicendo l'immigrazione clandestina ce n'è meno di qui che no in Italia, sì. E questo è vero, perché con la Guardia Civile e la Polizia Spagnola, se vi provate a fare, se si provano a fare quello che fanno in Italia, tre minuti dopo non ci sono più per le piazze, per le stazioni, e questo stai sicuro. Quindi quella è un'altra, ma la cosa, la non so che cosa è successo di là,
1: c'è aperto una discoteca, sì, qui la sera,
0: è stata ganzissima l'Ellis Line, che ha detto di quando Sanchez ha detto che lui ne rimanda via 150 all'ora, dice visto, dice la Meloni non è nemmeno capace di fare le cose che fa Sanchez, lui ne rimanda indietro 150 all'ora. Ma come? Sei stata sempre la foriera di avvenire, venire, e ora applaudi Sanchez perché dici che ne manda via 150 all'ora?
1: Lei non ha applaudito Sanchez. Aspetta un attimo. Lei ha detto, Meloni, sei così incapace che non sei capace a mandarli via, Sanchez li manda via, ma non ti dice mica che è d'accordo,
0: No, non te la passo. Questo è un giramento come quello di Conte, non te lo passo mai.
1: Allora facciamo una cosa.
0: Ti ho dato ragione su Del Mastro, ma su qui se no, assolutamente.
1: Teniamoci Mattarella per il terzo mandato e prendiamo Sanchez come primo ministro.
0: Assolutamente no. La Spagna è costosissima. Ma quando si è fatto vedere la bolletta spagnola, mando eri con tutte le chiacchiere che fanno.
1: Come mai c'ha il 2,5 di PIL?
0: Ma quella era la bolletta vera.
1: Come mai c'ha il 2,5 di PIL?
0: Sì, ho capito. Allora, sulle rinnovabili Sanchez ha fallito perché ha creato la padrona. Ma che dici? Ma lascia per, io ti dico le cose che conosco, questa non la conosco. Sul fatto di Sanchez, a parte che è rimasto solo perché del Partito Socialista Europeo Spagnolo, 135 parlamentari fuori perché sono quasi tutti indagati, sì, lo sai come funziona, sì, no? Sì. È rimasto solo lui. Sulla politica, vabbè, con gli Stati Uniti può essere d'accordo con Sanchez, perché a me Trump non sta molto simpatico, però al di là di questo.
1: Il problema è simpatia, il problema di scelte.
0: Però sulle energie rinnovabili, tutte le energie rinnovabili, la Spagna è l'esempio. No, la Spagna è l'esempio che vi ha fatto vedere che con la Pagon o si smette di seguire una certa politica ambientalista delle rinnovabili che non porta niente perché sono instabili, e la Spagna ve l'ha dimostrato. Quindi anche lì era un esempio non calzante, Ivo. Punto. Sui centri in Albania. Abbiamo la Mauritania per la Spagna, perché l'ha detto Sanchez? Quindi da prendere tante. Io non mi piace, mi è piaciuto quando c'è stato, però, questo lo posso dire, la Pagon, che è stato il presidente, è stato la mattina alla sera a cercare di informare i spagnoli, che poi non gli ha detto niente, ma insomma c'era, punto. Parla.
1: Ma che devo parlare? Hai detto tutto, che devo dire?
0: Ma puoi venire a dire, cioè, ma come fai a fare un
1: ti vuoi ricordare la campagna elettorale di Giorgia Meloni, di tutti i suoi accoliti prima di andare al governo? Fermeremo l'immigrazione, blocco navale, ti ricordi? No, blocco navale,
0: ma non si può fare.
1: Allora perché l'ha detto?
0: Ma anche qui Arezzo, la sicurezza.
1: Parla una cosa per volta. Un mischiare il cacio con le pere, che è buono, ma va mischiato.
0: Te lo dico.
1: Detto, aspetta un attimo. Le accise ci sono ancora? Sì. Perché non
0: l'ha levate sul 17 euro centesimi, l'ha levate.
1: No, lei nel 2022 promise via le accise.
0: Sì, hai ragione.
1: È vero o no?
0: Allora, le promesse. Allora, sono d'accordo, le promesse elettorali che tutti fanno, questa è una cosa che vi parte. Sì. Poi quando arrivi al governo ti accorgi che ci sono delle cose che puoi fare e cose che non puoi fare. Come quella di dire le leggi che hanno cassato, che erano incostituzionali. Come si dice? Se una legge è anticostituzionale, non la puoi fare.
1: Allora,
0: l'ultimo qual era anticostituzionale? Che ne hanno cassato?
1: Non fate una fila.
0: Ma ci hanno provato, perché il programma era quello.
1: Ha chiesto anche gli straordinari per il lavoro che gli dà il governo.
0: Ma era la linea. Ma questo funziona così, la democrazia mi insegna, no? Perché altrimenti viene un governo, dice io voglio che tutti quelli che siamo nei blocchi siano buttati fuori dall'Italia, ma non lo posso fare, insomma, no?
1: Ti piacerebbe?
0: Sì, perché ti torni a Fex.
1: Al di là di questo, ti volevo dire cosa, non me lo ricordo. Io ho apprezzato da morire l'iniziativa che ha preso il professor Cottarelli, che è il presidente della Fondazione Einaudi di Milano, studi nel Centro di Studi Economici Cattolici dell'Università Cattolica di Milano, che ha lanciato una proposta di legge, raccoglie le firme, in cui dice: da ora in poi, ogni volta che c'è una campagna elettorale o che c'è una proposta di legge, devono essere messe obbligatoriamente, come è in molti paesi europei, da dove prendi i soldi per fare questo. Deve essere scritto nella legge.
0: Sì.
1: Cioè, io domani voglio comprare le seggiole alla rotelle nuove per le scuole, va bene?
0: No.
1: Faccio per dirti una cosa.
0: Mi devi
1: dire dove prendi quei soldi.
0: No.
1: Dopodomani voglio fare il ponte di Messina, devi dire dove prendi quei soldi.
0: No.
1: Perché
0: no,
1: se
0: no.
1: non facciamo così,
0: conti,
1: sai quanto,
0: no,
1: sai
0: basta,
1: quanto
0: basta.
1: Siamo arrivati come debito? Da 2,5 del 20 siamo già a 3,2. Siamo solo nel 26.
0: Sì, lo vedi come cambia la geopolitica?
1: È un casino.
0: Ma lo vedi che casino? Ma ti immaginavi che Trump attaccava l'Iran, l'Hormuz, tutte queste cose? Ma ti rendi conto che scatafascio nel mondo?
1: Ti immagini quanto, ecco, quanto gli ha voluto bene, sì, la nostra Meloni. Anche lei ha preso una cantonata.
0: Ma scusa, anche lì la Schlein gli diceva: ah, tu che sei il ponte tra dici di essere.
1: Ma lei voleva essere
0: brava.
1: Il ponte.
0: Era l'unica che c'è andata quando c'era Trump, non ci ha chiamato nessun altro. Quindi dai.
1: E infatti, visto lei, il caso abbiamo ottenuto.
0: Però ha avuto le ha avuto l'attributi che quando c'è stata una cosa che non gli stava bene, gli ha detto di no. L'ha avuti l'attributi o no? E allora.
1: Dopo quattro anni.
0: Ma che vuol dire? Era un filo. Il telefono rosso c'è sempre stato. Tra gli USA e i cosi c'è sempre stato.
1: In Europa si è autoisolata, ma non lei mi importa, l'Europa, l'Italia, andiamo avanti.
0: Infatti l'Italia è l'economia una delle migliori in Europa, mi veniva a parlare della Francia, la Spagna, la Germania.
1: La Spagna 2,6 il PIL.
0: Ma dove?
1: Ma leggi il PIL 25, allora, ma come dove? Leggilo.
0: Va bene, vai, si
1: trova anche il PIL in Europa, di tre giorni fa la notizia.
0: Sì, infatti, in Spagna è aumentato tutto del 300%.
1: Ma prova a guardare il PIL del 2025.
0: Va bene,
1: ce andiamo al computer davanti.
0: No, il modo ora di vederlo.
1: Non è il modo,
0: dai,
1: perché ti rincresce sta
0: ma
1: notizia.
0: Ma che
1: vorresti che avesse il meno 2,5%? Perché questi spagnoli maledetti.
0: Ma io parlo con spagnoli, non parlo con giornali che dicono le cose di spagnoli.
1: I giornali, lo dice la cosa, lo dice l'Ox.
0: Va bene.
1: Ox, sai cos'è l'Ox?
0: E mi fido. Va bene. Poi, di cosa si parla in Italia? Che c'è?
1: Noi andiamo in Italia. Che c'è? C'è questa cosa che tu sarai felicissimo.
0: Oddio, no.
1: Le ultime leggi di Giorgia Meloni da oggi fino alle elezioni saranno scritte con la AI, con l'intelligenza artificiale.
0: No.
1: 12 dipendenti di Palazzo Chigi saranno addestrati dai tecnici della Treccani. Una svolta pensata per gli ultimi mesi, a settembre e ottobre i corsi cui parteciperà la neonata task force della Presidente del Consiglio, che porta le leggi alle riunioni preparatorie dei ministri. Tieni, ti lascio la notizia così te la studi.
0: No.
1: Come no? Non sei contento?
0: No, metto Ellie perché gli dico Ellie, a sto punto bisogna che gli dica qualcosa.
1: Ma anche la Ellie la fa con l'intelligenza artificiale.
0: No. Guarda che è pericolosissima l'intelligenza artificiale. Ivo, Claude non la tengono, tutti gli agenti AI di Claude non li tengono.
1: Scusa, te che c'è il numero di Giorgia, glielo dici? Guarda,
0: glielo dirò. Ma sai, io mi incavolai quando disse dei treni, ti ricordi, con quell'affare lassù che non rispetta le leggi? No, io perché pensi che gliene abbia detto? Ma di che si parla?
1: Va bene. Io di notizie internazionali ce n'ho soltanto una buffissima che te la voglio accennare e poi mi dici quello che andiamo su Arezzo, quindi può andare te con qualcosa di buono.
0: Ah.
1: Ho dolori pazzeschi.
0: Come sarebbe a dire?
1: C'ho un'anguilla viva nell'intestino.
0: No, che
1: caso più unico che raro al mondo. Un pescatore del Bangladesh rischia la peritonite. Mi vergognavo a dirlo. L'anguilla mi è entrata dall'ano. Ovviamente per fare dei giochi erotici.
0: No,
1: e praticamente l'hanno dovuto operare. Dopo 5 giorni l'hanno dimesso. E questa è una notizia. Della Reuters, non è una notizia qualsiasi.
0: Me l'hai messa anche qui.
1: Come no? Te l'ho messa? Sì, te l'ho messa.
0: No, e come atto, dolori pazzeschi.
1: E quindi, occhio quando giochi con le anguille.
0: Cioè, sono le 21, fammi vedere. L'ha voluta dire, cioè, Ivo, cioè. Speriamo che iniziano i fuochi.
1: Se dai fuochi ancora quasi un'ora, guarda.
0: Dai, ma che notizia è questa?
1: Che notizia è? L'hanno riportata tutti i giornali del mondo.
0: Ma siamo in orario protetto.
1: Era sui giornali della mattina, non ho capito qual è il problema.
0: Ma non avevano capito la gente.
1: Sì, non avevano capito, le anguille si capiscono sempre. Le anguille sono sempre pericolose.
0: No, non si può pensare una cosa.
1: Scusa, hai visto?
0: Scusate a tutti gli amici.
1: Scusa, hai visto? il generale Vannacci, presidente di Futuro Nazionale, che adesso è al 7,2% come sondaggio. Quindi
0: perché si avvicina Conte sull'Ucraina?
1: Perché sono tutti filorussi.
0: Perché? Ma molto no, chiaro.
1: Ma come?
0: Ma
1: no?
0: Anche Conte, ma come che no? Non sa quello che fa, c'era una vignetta.
1: Però,

0: la gente normale come me non capisce più. Allora Vannacci si inserisce in quel contesto, dove la politica non dà risposte, però la politica attuale, e anche la Elly non ti dà risposte, magari ti parla di altre cose, insomma, no? Quindi è questo che secondo me, cavalcando delle situazioni anche di paura della gente, reali, insomma.
1: Infatti, capito? Quando parla di remigrazione non spiega cosa avverrebbe in campo economico, non lo vuol dire.
0: Ma capito? Che avviene se questi stanno tutti per le vie a delinquere la maggior parte?
1: Remigrazione, lui parla di tutti.
0: Ascolta, Ivo.
1: Di tutti.
0: Parla. In Spagna la situazione, come vedi da noi, non la vedi. Non la vedi.
1: Sono 4 anni, sono al governo, vabbè, facciano qualcosa.
0: Ma sì, dopo si smuovono i cose. Oddio, per carità, cioè, guarda, dopo, sai quante manifestazioni dobbiamo fare dopo? Se i poliziotti o i carabinieri fanno qualcosa, il problema dei carabinieri e dei poliziotti, con che li fermi? Con fiori sta gente.
1: Fate le leggi.
0: Fate le leggi, sì. Non è troppo facile dire così. Le leggi ci sono.
1: È troppo facile dire remigrazione quando sa che non è possibile.
0: Ma non è possibile.
1: Perché
0: lo so,
1: crollerebbe il paese.
0: Ma con chi lavora? Allora,
1: c'è un milione di badanti. Ci sono 3 milioni di lavoratori delle fabbriche.
0: Chi
1: li
0: vuole mandare via? Chi lavora?
1: Remigrazione di tutti, ha detto, il futuro nazionale, non di quelli e basta.
0: Io penso che la remigrazione sia attesa per gente che al giro non fa niente, ma deve mangiare, deve bere tutti i giorni. Ascolterò Vannacci, sappiatelo, me l'ha detto lui. Quindi.
1: Ti fa bene, ti fa. Così magari lasci la Meloni.
0: La Meloni non si tocca. Perché lei è stata l'unica donna davanti agli arabi che l'ha mandata a quel paese, si è esciata con i suoi capelli, perché rappresentava il governo italiano. Rappresentava anche me, che mai avrei fatto come la Boldrini, tutta incappucciata come un coso. Mai.
1: Bene.
0: Ricordatele queste cose.
1: Lo so benissimo.
0: Non è mica essere destra, sinistra, cosa.
1: Comunque,
0: avere un'identità, avere un rispetto e un ruolo di quello che rappresenti. Perché all'arabo non gliene frega niente di queste cose qui. No?
1: Assolutamente.
0: Sennò andiamo a vedere come trattano le persone in Iran, in Afghanistan e così
1: andiamo
0: via.
1: A vedere la lotta che abbiamo fatto al caporalato in Puglia e in Calabria e in Campania.
0: Quella è una cosa.
1: Perché continua questa storia?
0: Perché,
1: quando tutti lo sanno?
0: Ecco questo. Ma allora uno ti dice, tutti lo sanno, lo sa la polizia,
1: la magistratura,
0: allora dov'è che si blocca questa cosa?
1: È il governo ci deve pensare.
0: Hai visto
1: a dare le ordini?
0: Quelli che gli hanno dato fuoco dentro la macchina.
1: Come no? Me lo ricordo.
0: Che protestavano perché dicevano dateci lo stipendio,
1: assolutamente.
0: E sta gente l'hanno chiusi dentro la macchina e hanno dato fuoco. Le immagini sono state pazzesche.
1: Ne avverranno che non vediamo?
0: Guarda che lì siamo d'accordo con te. Ecco, a queste persone che gli faresti? Il bonismo? Andiamo lì con i fiorellini?
1: Ma che bonismo?
0: No, dimmelo, perché sennò bisogna
1: quando si parla di governo di un paese non c'è né bonismo né malismo. Fai le leggi e le fai applicare. Fine. Stop.
0: Va bene, dove andiamo ora?
1: Parliamo di cose locali.
0: Ok, dove
1: c'è qualcosa di buono?
0: Ma sì, allora senti.
1: Perché c'è una notizia bellissima, te la dico in 3 secondi.
0: No, dimmela allora, se le cose belle le vuoi sapere da te.
1: A me piacciono le aziende.
0: 53.
1: A me piacciono le aziende che quando vanno bene, se Dio vuole, e ce ne sono anche da noi di belle aziende, quando al momento del bilancio dicono, beh, quest'anno abbiamo guadagnato anche troppo. Diamo qualcosa in più di premio ai nostri lavoratori, ai nostri operai. In questa settimana due aziende, Aboca e Baraclet, hanno dato una 1000, una 900 euro ai loro 2000 dipendenti.
0: Che spettacolo, bravi, sono
1: e secondo me questo è il modo giusto anche per aumentare l'affezione, la voglia di starci insieme, di partecipare alla crescita dell'azienda.
0: Bene, questo mi
1: è
0: fa
1: così
0: molto
1: che
0: piacere.
1: Si deve fare.
0: Va bene, allora andiamo.
1: Dove vuoi te? C'è qualcosa di locale?
0: Sì, aspetta, mancano 3 minuti.
1: Manca troppo poco, devo dirti qualcosa al volo io?
0: No, possiamo anche, non lo so, 21 euro ho perso...
1: Hai perso il filo del discorso.
0: Sì, a 3 o 4 minuti ce l'avremmo. Potremmo mettere subito un qualcosina se riesco a trovarlo di qui, però... Ecco, vediamo un po'.
1: Se no ti posso dire una cosa da 3 minuti, poi chiudiamo e facciamo tutti i filmati dopo. Dai.
0: Filmatini ce n'ho un po'.
1: Abbiamo ad Arezzo e diamogli il benvenuto. Diamo il benvenuto al nuovo prefetto della città.
0: Ah, sì.
1: È arrivato, si è già piazzato, si è già mosso rapidissimamente, sta andando a visitare tutti i sindaci, il presidente della provincia, il vescovo, va a conoscere tutti. È mobilissimo, è giovanissimo, è del 77.
0: Figurati, senti.
1: Si chiama Fabrizio Stelo. E molti non lo ricorderanno, ma il padre è stato ad Arezzo a lavorare in prefettura per 14 anni, era capo di gabinetto, viceprefetto, non ha fatto il prefetto ad Arezzo, poi l'ha fatto a Siena, poi ha fatto il capo del SISDE, Poi è stato un

0: altissimo dirigente del Ministero degli Interni, una persona deliziosa al padre. Io questo giovane non lo conosco, so che lui ha fatto l'asilo a Saione, l'elementare al convitto e le medie quando la Margheritone era ancora in via Roma. Quindi è un aretino doc, ha detto infatti appena arrivato, questa città un po' la conosco, la trovo anche un po' cambiata, devo dire la verità. Andrò in giro a conoscerla per bene. Quindi questa è una bella notizia di un ragazzo, insomma. Lui, l'ultimo giorno in cui era stato ad Arezzo era nel 1982, quando l'Italia vinse i mondiali. Era l'ultimo giorno che rimase ad Arezzo.
1: Ma figura, che si fece?
0: Che fontane, facesti il bagno nelle fontane.
1: Nelle fontane.
0: Ma perché, perché l'Italia non va più ai mondiali? Perché ha paura di vincere e che tu ti butti nella fontana e ti fai male alla spalla.
1: Quindi ora dovrà. Ah, giusto.
0: Finché non c'è l'acqua, non possiamo partecipare ai mondiali noi, perché dopo le vinciamo.
1: Va bene, dai. Facciamo questa prima parte più. Seconda parte più.
0: Più solo aretina.
1: Facciamo.
0: Anzi, possiamo parlare anche in dialetto d'ora in poi.
1: Sta attento perché dicono: mamma mia, ma brutto che è il dialetto aretino. Fa per tu vedessi che lavoro. A volte
0: possono cambiare canale.
1: Sì, appunto, è quello che ho scritto io sul posto. Se non vi piace che parliamo aretino,
0: possono anche cambiare canale.
1: Anche girare.
0: Cioè. Abbiamo anche l'assessore dell'aretino.
1: No, ma è brutto perché poi tu puoi essere, per carità, nessuno. Tra l'altro, la patria un po' dell'italiano riconosciuta è il senese, no? Siena, insomma, così. Insomma, comunque la Toscana. Se venite da, per esempio, da Milano, non è che potete stigmatizzare troppo il dialetto aretino, perché vabbè, insomma,
0: o friulani o piemontesi,
1: che l'ex chi è, che lei, che cos'è l'ex chi è, eh? Un'amichetta che è,
0: no? che c'è
1: cos'è l'ex chi,
0: che fa, ti interrompi?
1: Non parlo milanese. No. sì mi interrompo.
0: Vai, interrompiamo. Fly Spot
2: Radio Fly Rewind.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
2: E eccoci qua, terza parte senza titolo, senza pace, l'abbiamo un po' attagliata questa seconda parte. Io saluto tutti, scusate, saluto tutti coloro che ci guardano, che ci sentono, che ci ascoltano. Non vedo il display stasera, quindi non posso salutarvi. E allora Ivo, iniziamo a fare il nostro giro?
3: Sì.
2: Allora, oggi, perché l'abbiamo fatto questa mattina con Angiolino Bianconi, il grande Angiolino, abbiamo deciso, guarda, faccio una premessa, ci sono tante, iniziano ad arrivare tantissime chiamate, insomma, o comunque segnalazioni di andare di qui, di andare di là, insomma, chiaramente tutte le possiamo fare, ma tocchiamo dei temi, diciamo ogni volta un tema. Ora abbiamo fatto quello dei sottopassi, ti piace quello dei sottopassi?
3: Qual è?
2: Il tema dei sottopassi, pedonali. Allora iniziamo subito ad andare a vedere. Intanto ti do una cosa leggerina. Là il sottopasso, iniziamo con un sottopasso, vediamo questo qui, quale
3: può andare. Uno nuovo, dimmi un po'.
2: No, dicono, ma si va a vedere i sottopassi. Andiamo a vedere il sottopasso, per esempio, che è Via Guadagnoli al Parco Giotto.
3: Al Parco Giotto, sì.
2: Lo vediamo?
3: Sì. Quel doppio sottopasso.
2: Sì, sì,
3: è doppio.
2: Una cosa un po' particolare, insomma, sì. Vabbè, quello che sia. Nel frattempo aspetta che cambio l'audio, perché lo sai, altrimenti potremmo anche incorrere in cose che non vogliamo, e quindi noi cambiamo l'audio. E eccoci qua, e vai, mi fermo un attimo e ti metto questo sottopasso, che dovrebbe essere questo, vediamo se è questo,
4: Parlavamo di sottopassi, allora,
2: aspetta che qui devo,
4: Parco Giotto, Parco,
2: aspetta che non so perché non si vede,
4: siamo in Via Angelo,
2: eccolo qua. Se volessimo attraversare la strada, che mi sembra si chiami Via Benedetto da Maiano, una cosa del genere, guardatelo qui sul link, andiamo a vedere qua. Allora, qui abbiamo un'altra ciclopedonale sottopasso. A questo giro faccio i gradoni e vediamo che cosa troviamo. Beh, insomma, qui si vede che c'è una tifoseria dell'Arezzo, Forza Arezzo, mi viene da dire, Ultras Fossa R91. Di questa scritta qui la troviamo da tante parti, sicuramente sarà un gruppo di tifosi, non lo so. Però scrivete un po' da tutte le parti, Vabbè, Forza Arezzo. Eccoci qua, qui abbiamo una sedia, attenzione, non vi sedete perché la gamba era posizionata di là, quindi c'è il rischio di andare in terra se vi posizionate qui. Vediamo questo bel sottopasso ciclopedonale, Arezzo comanda, vabbè, ovviamente ci sono delle illazioni che, insomma... Ma perché non fate i graffiti belli senza rompere le scatole con, cioè voglio dire, con frasi che sono stupide, che offendono, insomma, no? Perché siete stupidi voi che le scrivete, cioè proprio siete decelebrati. Al di là di questo, bello il percorso, quest'altro poi sono tutte cose forse anche carine, io non metto bocca, però... Insomma, vabbè, questa è l'arte moderna. Qualcuno mi ha detto l'altro giorno, ho commentato, ti ricordi Angelo, i lavatoi lì di Giovi, dicendo questa è arte, per non chiamarla in un'altra maniera, deve un minimo di pontone diamola anche noi, però insomma questo è il sottopasso. C'è da dire che l'altra sera ce n'erano più di sedie e c'era anche un carrello che... Ma qui nelle vicinanze c'è qualche supermercato? No, il carrello è stato portato via. Comunque, questo è l'altro sottopasso ciclopedonale che ci porta al Parco Giotto. Angelo, ti ricordi se ce n'è un altro? Allora no, andiamo, continuiamo il nostro giro per l'Arezzo vista da un turista, con gli occhi di un turista, perché io un turista non sono. Ciao! Allora c'è da dire che ho sbagliato filmato, perché questo era il secondo. Comunque questo è il sottopasso che va da via
3: dalla scuola di via Tricca,
2: sì, esatto.
3: All'area aderente adiacente ai pompieri,
2: esatto. Allora il sottopasso, come vedi, è in condizioni abbastanza graffittato, insomma, vabbè, a parte le solite scritte stupide che onestamente vabbè, però il tema su cui ci avevano chiamato era l'altro sottopasso, vediamo se è questo.
4: Ciao,
2: Partendo da quelle che è uno dei simboli della socialità che stiamo perdendo, no? Le famose edicole, qui siamo in via Guadagnoli e questa attività è cessata lunedì 16 dicembre. E questo è un tema che cercheremo di affrontare più avanti, anche perché con la scomparsa delle edicole, adesso siamo in agosto, io l'altra mattina non sono riuscito a trovare un'edicola per prendere i giornali, quindi è sicuramente una cosa molto importante. Ma ti voglio portare in una situazione che vogliamo portare all'attenzione di tutti. Andiamo. Il sottopasso ciclopedonale che collega via Guadagnoli al Parco Giotto. Andiamo. Era stato oggetto qualche anno fa di una ristrutturazione questo sottopasso che è appunto ciclopedonale. Io sono in questo momento nella parte ciclabile, di là vedete ci sono le scalette. Perché ti ho portato qui, Ivo? Per fare vedere quando l'arte, diciamo così, prende il sopravvento a tutto. Guardate che c'è anche una bella, questo qui ricordate fu anche dipinto, vedete che c'è il buratto là, devo dire una bella cosa, cioè, questo con le tre palle del mazzafrusto. Ma quello che vorremmo dire è che effettivamente questo cosa qua, mamma mia, chissà se la notte funziona, diciamo che l'arte è bella, però a parte il classico monopattino, che ne troviamo due, forse perché in questa maniera viene schermato il GPS, non lo so, e li lasciano qui, non ho idea. Sta di fatto che passeggiare qui la notte non lo so quanto sia indicato. Queste sono tutte segnalazioni che arrivano dai cittadini. Un'occhiata, vediamo cosa si vede. Funzioneranno queste luci la notte? Beh, non lo so, comunque ci hanno già scritto anche qua. Ecco come troviamo, iniziamo a trovare dei graffiti dell'era moderna che onestamente ci fanno riflettere, perché noi diciamo siamo una generazione che davamo spazio ad altre cose che iniziavano con Viva e poi Mi Fermo. I gradini, vediamo i gradini come sono. No, i gradini sono sporchi, brutti, ormai la tinta, so se c'era la tinta, quindi è andata via. Però, ecco, forse bisogna vederlo di notte. Ci torneremo. Questa è la situazione di questo sottopasso che dire, forse è un po' così, rappresenta uno, forse Angelo è uno dei migliori che abbiamo trovato. Sì.
3: È vero, sì.
2: Fatto salve il parcheggio per i monopattini. Ma adesso stamattina ti voglio dire, sono particolarmente alterato perché ho provato ad andare al parcheggio dell'Eden. Tu considera che io ho la lettura della targa. Ho il telepass, mi è toccato tornare indietro nonostante avessi premuto l'help e sono rimasto lì a tutto sole. C'è qualcosa che non funziona con questa informatica, chissà, sarà un attacco. Ciao. Vabbè, ovviamente la metto sull'ironia. Che mi dici, Ivo?
3: Che questo è il più bel sottopasso che abbiamo per ora ad Arezzo, perché quelle pitture che vedi, quei graffiti che vedi sul muro e sul soffitto furono fatte in occasione del restauro, concordate con chi ci metteva le mani. Quindi non so se addirittura ebbero un contributo quelli che facevano questo lavoro. Ma infatti ora, a parte poi i disegni successivi, la solita persona molto intelligente che pensa di fare delle cose simpatiche, è piacevole. Il problema è se mai di notte se sono bui.
2: Questo mi hanno detto che sono bui.
3: Questo non lo so.
2: Ora io ti porto in un altro sottopasso, poi non so se avremo il tempo di metterle, perché l'ultima te la devo far vedere per forza, poi ricordiamoci anche la canzone di Guccini. Sì. Vabbè, ancora abbiamo il tempo. Allora ti porto da un sottopasso, ancora rimango in Arezzo. Sì. E andiamo a vedere una recente realizzazione col piano PNRR che si parla sempre di sottopassi. Ci andiamo?
3: Vai.
2: Il 12 di luglio noi abbiamo fatto un servizio e la segnalazione...
5: Aspetta, no, questa non te la devo far vedere, questa è l'ultima, ti prego.
2: Una, le nostre strade, anzi i nostri marciapiedi, le nostre piste ciclabili, no, pedociclabili, come si chiamano, sono questi famosi esserini verdi che vengono lasciati da tutte le parti. Ma noi volevamo venire a fare, come abbiamo detto, il giro dei sottopassi ciclabili, chiamateli come volete, e ci siamo ricordati che una volta eravamo venuti qui. Ma andiamo a vedere che è successo. Sì, siamo in via Sette Ponti, ci eravamo lamentati dell'erba. Allora, l'erba laterale non c'è più, vediamo. Tanto poi c'è il video del taglio erba di Angiolino che viene fatto da una parte sola, quindi vedrete anche quello. questo era il famoso cancello che sotto ci poteva essere il fosso. Anche qui qualcuno ci aveva avuto che ridire, Angiolino, dimmi te, no? Mamma mia. C'è da dire, il campo l'hanno tagliato, guardate qua, una pulizia enorme. Oh, vediamo che qui c'è sta... queste sono pericolose però, qui chi la tagliate, qui ci si prende l'occhio, ragazzi, cioè, qui no, qui ci si fa male. Secondo me lasciarle così è anche un po' pericoloso. Questa ha resistito imperterrita e c'è poco da fare, ci potremmo stare qui sotto, niente, ormai questa piace così e anche le altre sono così, però notare che il campo è stato pulito. A questo punto il dubbio ancora diventa più alto: chi le deve tagliare e se vanno tagliate, visto che c'è questa cosa che dobbiamo, che devono essere lasciate libere queste piste, c'è poco da fare, ma chi lo deve fare? Io ho capito che è stata fatta la sagoma, qualcuno disse c'è la sagoma, si lasciano, vanno potate, e la legge dice, il regolamento dice così, il regolamento comunale, ma fate quello che volete, ma chi lo deve fare? Dove andiamo a vedere? Le radici sono nel campo, quindi lo deve fare questo signore qua, deve potare queste piante perché le radici sono nella sua proprietà. Questo diciamo, e adesso andiamo alla ciclopedonale. Allora, c'è da dire che la ciclopedonale, non faccio tempo a metterla, ma siamo andati a vedere quella ciclopedonale dell'Ipercoppe. Sì, è bellina, devo dire. Sì. No, è fatta bene, ci sono degli aspetti che non conoscevamo. E anche lì era stata messa quel telo, sai, laterale, sì, sui bordi.
3: Per tenere la terra e far crescere l'erba, sì.
2: Ma non c'è niente. Ah. C'è solamente il telo, non ci ha attecchito l'erba per niente proprio. Per niente. È carino perché in fondo a quella ciclopedonale la pista ciclabile prosegue per andare verso Giovi.
3: Sì, cioè,
2: non la conoscevamo,
3: la pista ciclabile dell'anno.
2: Però secondo me il servizio da farti vedere oggi è questo.
3: Aspetta, chi deve tagliarlo? L'abbiamo detto e lo diciamo un'altra volta: se la pianta è nel privato,
2: l'hai visto,
3: lui deve togliere tutto quello che va sopra il pubblico, che sia marciapiede o che sia pista ciclabile, deve essere pulita. Se non lo fa, il comune deve e può intervenire. È facile, non è difficile. Un'altra cosa che voglio dire, e questa la dico anche al comune, anzi questa ai comuni, i regolamenti sulla sicurezza stradale impongono che i cartelli stradali, quelli in cui sono i marciapiedi sotto, le piste, devono essere ad un'altezza minima di 2,20 m. 2,20 m. Invece ci sono molti cartelli, gli stop, il dare la precedenza, le indicazioni, che sono a 1,70 m, 1,80 m, a volte 1,50 m.
2: Troppo
3: bassi. Si batte il muso, si dice Arezzo. Le volete alzare o no quei cartelli? Che alla fine se state sgangiando due bulloni e metterli più alti.
2: Esatto.
3: Cioè, una bella... un'operazione di sanità pubblica sarebbe questa.
2: Comunque dicevamo che poi tagliati in quella maniera quelle piante sono pericolose, hai visto quante cose fatte in quella maniera?
3: Bene, cioè, ma come si fa?
2: Va bene, però adesso io ti porto in quella che
3: potrebbe essere anche la collaborazione dei cittadini, l'ho detto mille volte, e i modi ce ne sarebbero tanti.
2: Vabbè, noi segnaliamo,
3: cavagli il 10% d'Italia, quello che ha pulito il campo. Si dicevi, guarda, paghi il 10% meno di tari a casa, se fai anche la pianta. Anche la pianta toglieva.
2: Vabbè, le radici sono...
3: Che è troppo.
2: Allora, da tempo, siccome oggi era la giornata dei sottopassi, dei ciclopedonali insomma, ce n'è uno famoso. Ce n'è uno famoso che è più volte andato alla ribalta nei giornali e nella cronaca. E si trova a Indicatore. E noi siamo voluti andare a vedere questo intervento.
3: Ma quello vecchio o quello nuovo?
2: Quello nuovo. Aspetta, quello ora te lo faccio vedere. Vai. Dimmelo te se è vecchio o nuovo, perché io a sto punto non lo so.
3: Vai.
2: Siamo in una delle ciclopedonali più famosa forse negli ultimi anni. Ne abbiamo sempre sentito parlare e non ci siamo venuti. Siamo a Indicatore e questa ciclopedonale è quella che è stata realizzata per passare sotto la ferrovia. Ricordate, c'era un passaggio a livello qui, poi fu chiusa, fu fatta la variante di là e qui c'è stata fatta questa. Perché siamo qui davanti? Perché siamo qui davanti, c'è un gruppo elettrogeno messo qui, non so che si serve, però io intanto voglio andare sulla ciclopedonale, cioè sulla pedonale. No, aspetta, sulla pedonale non ci vado, ma ci sarà la pedonale qui? Ah no, guardate, no, qui non si passa, quindi andiamo da un'altra parte. Questa era la pedonale, però, eh. Però c'è anche qua, qua c'è le scalette. Che ci sarà? Vediamo, eh. Dai, la scopriamo insieme oggi. La scopriamo insieme, a parte ovviamente le macchine nel mezzo che... Ecco, qui c'è una parte, ma è interessante anche di là, eh. Vediamo innanzitutto poi ci porta questo. Perché io sono in questo momento sono a piedi, quindi io voglio andare. Attento Angelo che qui c'è qualche problema. Mamma mia, ragazzi. Hai presente? Avete presente quelle riprese delle città dopo il fallout nucleare? Quando dopo la terza guerra mondiale, ovviamente nelle ipotesi, cioè nel senso nella fantasia, ecco, guardate. La natura si sta riappropriando, le formiche hanno fatto un enorme terreno di conquista. Qui dovrebbe esserci la pedonale che... Vediamo. Cioè... È vero che è famoso perché è bello questo sottopasso, poi ci arriveremo di là, eh. È vero Angelo? Cosa? Ah, l'odore. Ah, mi dice Angelo che c'è l'odore. Lasciamo per... questa qui sarebbe stata, guardate carina, eh? Sarebbe stato il percorso pedonale. E qui se qualcuno di voi ha perso una bicicletta da bambine, ce l'abbiamo qua. E ovviamente eccoci qua. Vedete? E siamo fermati. Eccoci qua. Questo è il posto dove ci eravamo fermati prima. Beh, continuiamo. Ovviamente avete sentito le biciclette passano di sopra per passare perché pure il posto c'è per le biciclette qua. Perché non viene usato? Beh, dopo aver visto lassù adesso proviamo a percorrere questo parte. Qui l'acqua sicuramente c'è sempre. Diventa rivoluzione. Eccoci qua. Amore mio, ti amo. Anch'io ti amo, amore mio. La fantasia di voi aretini, cioè di noi aretini, è veramente tanto. Ovviamente l'abbiamo. Oh, qui l'abbiamo sempre in mente, devo dire. Ma ragazzi, ma non siamo un po', devo dire, poco fantasiosi. Oh, questa c'è la luce accesa LED, l'hanno anche colorata di celeste. E il rosso ci sta bene lì, comunque. Che vi devo dire, ragazzi? Anche qui la luce LED. Questi sono fari, mi sembra, da 150 watt LED. Va bene. E a questo punto siamo di qua. Mamma mia, Angelo, guarda là, qui sta venendo giù di tutto e di più. Prendiamo questa strada quassù. Se voi potete commentare queste cose, ovviamente... Se conoscete la storia di questo sottopasso, perché io non lo conosco, però per capire, no? Io sono entrato al sottopasso di qui, vengo qua e mi ritrovo qui. Ah, va bene. E poi qui dove vado? Ah, questa è la parte di là. Qui c'è questo lì a buon riposo, Angelo, vero? Come a buon riposo, però qui non ci sono le cose, non c'è l'imitazione della striscia, quella bianca e rossa, che serve per fare attenzione. Noi vorremmo cercare di...
5: L'abbasso leggermente, tanto bastano le immagini, Ivo. Ti ho fatto vedere che situazione è questa, sì. Questa cosa. Cioè, mi spieghi di chi è la proprietà, il fatto di doverlo sistemare, ma ti rendi conto che razza di...
3: Allora, la proprietà non so dirti se è delle ferrovie o del comune, ma di chiunque è la proprietà ci vuole un'amministrazione, una polizia locale, i carabinieri che ci passano, i cittadini che dicano qualcosa, che vadano al palazzo del comune o della prefettura, dice: signore, lì c'è del pericolo, non è soltanto il buttare via soldi per un'opera.
5: Hai visto?
3: Usi.
5: Il gruppo elettrogeno pensa che costa, sarà stato per le pompe.
3: Costa,
5: no?
3: Le balle, esatto, sicuramente.
5: Ma è tutto,
3: e si è allagato quello quando
5: ma
3: piove.
5: Ma è tutto lì, ma guarda in che stato è. Ma c'è, ma...
3: È tutto allagato, ogni volta che piove si allaga mezzo metro, 80 centimetri di acqua, quindi è inutilizzabile del tutto. Tu pensa che aggeggio che hanno
5: guarda
3: fatto
5: qua.
3: Qui.
5: Poi esci di qui e trovi chiaramente.
3: Hanno fatto un'opera gigantesca, un sottopasso da metropoli, non da indicatori.
5: Sotto la ferrovia, sì, quindi esatto. Voglio dire, è un intervento importante. No,
3: assolutamente, quindi, è una cosa che non si può vedere, che non si può vedere una cosa del genere, assolutamente. Cioè, ti fa rimpiangere a indicatore.
5: Guarda là.
3: Il vecchio bellissimo sottopasso dove ci passavi attento con le macchine.
5: Sì, sì, bravo, bravo.
3: Che rischiavi ogni volta di portare via gli specchietti perché non passavi.
5: Vabbè, vabbè, devo dire che
3: è sempre funzionante.
5: Io ne avevo sentito parlare di questo sottopasso a più riprese e ho sempre saputo che c'era questa situazione un po' particolare e devo dirti che sono rimasto veramente... forse un po' anche perplesso, ti dico.
3: No,
5: la verità.
3: No, è triste, vedere.
5: E questo è. Va bene, senti, noi abbiamo ancora qualche minuto e vogliamo dire qualcosa, dopo c'ho l'ultimo filmatino da farti vedere.
3: Ma senti, rapidissimamente posso dirti.
5: Se no andiamo
3: questo.
5: A vedere i fuochi, te lo dico.
3: I fuochi ci rimarrà un pochino, che sono le 10:20 all'incirca, tra una quarantina di minuti.
5: Però ricordati che abbiamo fatto un salto temporale, quindi.
3: Che salto temporale?
5: È la seconda, l'abbiamo fatta più lunga, no, più corta, e la terza.
3: Ma la somma è sempre quella.
5: Ah sì?
3: È l'orologio che conta, Ce l'hai alle spalle, ti faccio
5: presente. Va bene, dimmi.
3: No, niente, se interessa qualcuno che cerca casa, eccetera, sappiate.
5: Ma come che... fai l'agenzia interinale dei cerca casa?
3: No, questo è uno studio nazionale fatto sui capoluoghi e sulle città sia della Toscana che di tutte le province. In provincia d'Arezzo ancora è una delle province in cui le case, non parlo del nuovo, perché il nuovo è già andato alle stelle. Si parla che, per esempio, le famose torri di Via Tiziano, che non si devono chiamare torri, se no l'assessore.
5: Ah, è vero, cioè Piombonia ha detto.
3: Ne parliamo la prossima volta,
5: sì,
3: perché bisogna parlarne con calma di quelle. È molto complicata la cosa.
5: Okay.
3: Cioè, lì capisco. Lì è la stessa storia delle accise. Tolgo le accise, poi dopo non le volevo toglierlo, loro hanno detto si cancella, le vedremo.
5: Sì, vabbè.
3: Però già nella risposta che ha detto, come si fa a tornare indietro?
5: Sì,
3: su una decisione
5: presa
3: dal consiglio.
5: Non tutti sono. Io porto la voce anche di quelli che
3: la vogliono fare,
5: che dicono per
3: fare.
5: Noi vanno fatte, e poi c'è il comitato che dice no, non vanno fatte.
3: Ma ci mancherebbe. Però, sono, insomma, scelte, sono scelte urbanistiche.
5: Ci sono delle.
3: Si può scegliere di avere un quartiere diverse. Più green o meno green. Sai che quando dico green a te ti si arrizzano tutti i peli che hai addosso?
5: Perché
3: te green, elettricità, ti fanno venire subito il nervoso.
5: No.
3: Detto questo. Tu sai come la penso, secondo me ce n'è troppo di cemento lì, falle più là. Ma il problema è quello che lì le venderai a 5.000 euro al metro. Più là, come si suol dire, le vende a 3.000 e il costo è uguale. E quindi capisco. È come chi ha fatto.
5: Al giorno d'oggi.
3: È come quello che ha fatto un piano in più all'ex Palazzo Enel.
5: Ma come ha fatto a farlo?
3: Lì era previsto 4 piani.
5: E il quinto
3: ha chiesto una variante e ne fanno non più. Autorizzato dal comune, non è che tutto legittimo, non è che lo fa abusivamente.
5: Ma io avevo sentito dire quando avevano scavato lì, non è che avevano trovato qualcosa.
3: Ma deve essere finito tutto, perché ho visto arrivare la gru nuova e tutto, c'è tutto il ferro di cemento armato lì intorno. Mi sa che quella roba lì torna sotto per un altro 2-3 mila anni e resta sotto.
5: Che birbante che abbiamo!
3: Che
5: qua.
3: Birbante!
5: Mamma
3: no,
5: mia.
3: Sicuramente la sovrintendenza ha risposto. La domanda che faccio io è questo: siccome quel cantiere addirittura con il plexiglass che si vede lavorare, se c'è una risposta positiva o negativa, perché l'amministrazione pubblica non lo dice ai cittadini?
5: Ma perché ci vuole il vice sindaco, per esempio, che dica perché le fontane non si
3: guarda, quando fa le cose in cui dice come stanno.
5: La volevi che te la dicessi?
3: Ma l'ho detto l'altra volta.
5: Esatto.
3: Gianfrancesco Camurrini, fai anche nelle cose che si vedono muovere un riassunto veloce, vai lì davanti, come hai detto nella rotonda di Santa Maria delle Grazie, qui hanno sbagliato a mettere il catrame, lo toglieranno e faranno un asfalto nuovo. Per evitare che la gente si vede togliere il catrame e dice ma guarda questi soggetti tolgono il catrame, si paga due volte, hai fatto bene a annunciarlo. Ecco, ora vai in via Petrarca e devi dire qui si rilavora di nuovo, perché il problema di quella roba che abbiamo trovato là sotto, un porto, un non porto, il legno,
5: come
3: le navi, sembra fosse il porto sul torrente Castro.
5: Con le navi?
3: Sì. con i battelli, con la piccola,
5: te lo immagini, i cofani, questi.
3: Non ti dimenticare che in fondo al castro vicino all'Ipercop c'era la fabbrica delle ceramiche. Quindi qualcuno doveva trasportare, non le navi, una barchetta per portarle, eccetera. Va bene, era navigabile una volta al castro.
5: Addirittura.
3: Esatto. Mamma mia, quindi facci sapere che succede lì, ditelo chiaramente. Capito? Detto questo. Ad Arezzo ancora le case si possono comprare perché sull'usato siamo intorno a 1500 euro al metro quadrato.
5: Mica tanto.
3: E è cresciuto del 2,5 in un anno. Ma udite udite, nel provincia di Arezzo ci sono comuni in cui in un anno, in un solo anno, le case sono cresciute a 11% a Loro Ciuffenna, 11% a Castiglione Fiorentino, 9% a San Giovanni e tutto il Valdarno è cresciuto in genere tanto. Cortona ugualmente 6% in più, invece chi sta andando giù sono state Bucine e Capolona con meno 3,7%, però il calo maggiore si ha a Pian di Sco Castelfranco con un meno 7,1%. Quindi per dire un po' come stanno le cose.
5: Tu sapessi quante costano le case a Milano, bene che non te lo dico.
3: Tanto. Adesso, io so che tu ce ne hai una ventina d'appartamenti a Milano.
5: No.
3: Notoriamente.
5: Io amo la mia Toscana.
3: Negli anni in cui Berlusca faceva le case. Tu compravi perché eri amico di Berlusca.
5: Certo, ero amico di Berlusca.
3: Eri amico, amico di Berlusca per lavorare.
5: Oggi che sono amico di Giorgia che compro.
3: Berlusca è morto, povero.
5: Ma c'è già un'amica niente.
3: Ma tu eri amico di Berlusca perché lavorando nell'alta frequenza.
5: La Borgatara
3: lavorando nell'alta frequenza. Comprerai tonni da lei. Come che fai? Sei dalla Pesciatara.
5: Che poi anche, non è un'offensiva. Te lo sai che la chiamavano la Borgatara, la Pescivendola, no? No, ma chi la chiamava, diciamo così, sminuiva quella lavori che sono invece lavori importantissimi. Ecco, e allora
3: quali?
5: Il pescivendolo.
3: Ah, sei importante.
5: Il borgataro, nel lavoro anche quello.
3: Non è un buon lavoro, è vivere in un borgo, benissimo.
5: Perché? Visto, è un cittadino di serie B,
3: a proposito.
5: Te. Capito io.
3: A proposito, Vannacci ha imbarcato anche Rizzo.
5: Sì, Rizzo è ormai.
3: Che siamo contenti Andrea Nichè.
5: Ma mi sa che cosa invece d'Alemanno se n'è andato.
3: Ma non Vannacci. Credo.
5: No, mi sembra. Vabbè.
3: Non poteva andare.
5: Dobbiamo chiudere con questo servizio.
3: Servizio e poi la canzone. C'eravamo, anche se sforiamo.
5: Sì, c'eravamo andati il 10-12 di luglio. Nella trasmissione di Senza Titolo avevamo detto Ivo, qui c'è un problema che già era stato segnalato al comune, che la gente si ferma all'ombra delle piante, che la gente non si avvicina al semaforo.
3: Ho capito.
5: Via Chiarini e via Calamandrei.
3: Hanno messo a posto il tuo semaforo privato, perché ci passi 10 volte al giorno e lì c'è una targa in cui dice qui passò ogni giorno per 50 anni.
5: No.
3: Giuseppe
5: Misuri. Dico Fochino, ma vediamo il servizio.
3: Vai.
5: Il 12 di luglio noi abbiamo fatto un servizio e la segnalazione, ecco qua arrivare il solito che se ne frega delle ciclabili, di tutto, no? Vedete in diretta, l'avete visto? Dopo aver visto che insomma a momenti ci acciaccano, no? Ma del resto loro fanno quello esattamente che vogliono. Il 12 luglio avevamo segnalato al vice sindaco Camurrini la situazione di questo semaforo, la corrispondenza di via Arturo Chiari con via Calamandrei, che la gente non si fermava dove era la spira, dove vediamo c'è quella macchina lì. Ecco, vice sindaco mi ha risposto il 13 di luglio: Ivo, guarda, mi rivolgo a te, dopo nemmeno 2 settimane è stato messo finalmente il cartello con il semaforo rosso fermarsi in corrispondenza della linea di arresto, è stato messo qui anche dall'altra parte della parte in via Calamandrei, e quindi io ringrazio il vice sindaco Camurrini e l'ingegner Bernardini che se ne sono occupati. Vi ripeto, questa cosa ha creato, non crea più le file, perché la gente comunque ci si ferma. E allora io su questo voglio dire una cosa, mi piace quando commentate i nostri video, però c'è anche da dire, dovete stare attenti ai commenti che fate, perché sul video precedente c'è un signore che ha detto che a suo giudizio ha detto questo servizio che avete fatto è perfettamente inutile perché la gente si deve fermare lì. Bene, caro signore, se non ci fossimo stati noi non ci sarebbe stato il cartello e la gente si sarebbe incavolata per le file perché si fermavano tutti prima. Quindi la sua affermazione la commenti da sé. Tutto qua, il servizio servito è come, noi siamo veramente contenti e grati al vice sindaco Camurrini che nel giro di 2 settimane ha risolto il problema. Ciao Ivo! Angiolino ci ha messo Eccoci qua, che ci dici? Dopo la via delle conserve, che il giovedì ha fatto il servizio, il venerdì hanno tagliato,
3: non so chi l'ha tagliato, ma l'hanno tagliata.
5: Che ci dici? Dai, dici qualcosa, ti prego.
3: Io ti dico che noi i servizi abbiamo deciso di farli per segnalare, più che denunciare, segnalare cose che non funzionano,
5: bravo, esatto.
3: E le segnaliamo nella speranza che vengano messe a posto. Quando vengono messe a posto perché le abbiamo segnalate, beh, siamo contenti, vuol dire che facciamo il nostro mestiere, segnaliamo perché la città migliori, a noi ci piace,
5: esatto,
3: una città bellissima,
5: infatti, ma questa
3: pulita,
5: è una cosa semplice, no?
3: Se per esempio tra una settimana, due, tre, cinque, non ti dico mica domani, vedessimo almeno pulito quel sottopasso di via di indicatore, noi veramente ringrazieremo.
5: Ho capito, ma dopo ci devono dare, cioè ci devono pagare.
3: Che vuole la percentuale?
5: Certo, sulla pulizia.
3: Ma senta,
5: ma l'hai visto quando li puliscono la roba?
3: Le puliscono.
5: Ma te l'hai visto quando puliscono i greppi che ci trovano sotto?
3: Lo so. No, infatti.
5: Tanto per essere chiaro, perché te cioè, voglio dire, no, tanto per dirtela, insomma, no. Va bene, senti, noi
3: ci fermiamo.
5: Dobbiamo salutare tutti.
3: Non c'è tempo di salutare gli amici che erano in linea, invece salutiamo quelli che ci ascolteranno domani, dopodomani, su YouTube.
5: Godetevi fuochi, che
3: sito,
5: il sindaco ha detto che
3: Arezzo
5: ha cambiato
3: TV,
5: la ditta, l'ha detto
3: Arezzo
5: Ivo.
3: TV. Sì, questa mattina ha detto domani è San Donato, stasera sono i fuochi, si è cambiato ditta che dovrebbe andare più lunga, deve farne di più. E più belli, ora mancano pochi minuti, tra un po' di minuti sentiremo
5: a vedere, allora,
3: le prime botte.
5: Già nel pomeriggio ci sono stati i botti del temporale. Quindi
3: facciamo il tempo a andarci su?
5: Non lo so, i fuochi
3: corriamo.
5: Si vedono anche da lontano.
3: Sì, anche da, anche
5: va
3: mezzo.
5: Bene, un saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltato, tutti coloro che hanno visto il mio grande, mitico direttore Ivo Brocchi, che mi mettono in screen qui per la gioia degli utenti di Arezzo TV.
3: C'è la barba lunga, cambia questo primo piano.
5: E noi vi salutiamo e, come abbiamo detto, un tributo anche a Francesco Guccini, un grande
3: cantatore e poeta
5: scomparso,
3: narratore di questa nostra Italia.
5: Radiofonicamente la sentirete, ma noi facciamo anche qualcosa di più, noi mettiamo la sua immagine, vi salutiamo e sotto sotto ascoltiamo live, la versione live abbiamo qui con regia, Il Vecchio e il Bambino di Francesco Guccini. Ciao a tutti.
3: Ciao a tutti. Ciao Francesco.

0: sognante, mi piacciono le fiabe, raccontane altre.
1: Grazie. Avete ascoltato Senza

0: Rewind.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Continua il braccio di ferro tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria a Ceuta. La Spagna alza i toni, chiede all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere, avvertendo che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale, l'esecutivo iberico definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Dopo un paio d'ore arriva la risposta di Palazzo Chigi. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi, spiegando in quella data come annunciato dalle stesse autorità spagnole è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 19 e il 19 luglio a Pinarella, sul litorale ravennate, a Nicola Musiani, 53 anni. Ai quattro, ora reclusi in carcere, viene contestato l'omicidio in concorso aggravato da futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze, intercettazioni telefoniche e pedinamenti. Ha manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS una volta raggiunta la maggiorità, obiettivo al quale si stava preparando anche con la visione di video con le istruzioni per il confezionamento di ordigni esplosivi. E quanto si legge nell'ordinanza del GIP dei minori di Milano che ha portato all'arresto di un 16enne italiano di origine straniera, fermato a Grosseto dove si trovava in vacanza con la famiglia. Il giovane, che si trova ora in carcere, era stato segnalato alla ISI. Sui suoi profili social, sulle chat, il giovane, residente nel Comasco, faceva propaganda per l'ISIS con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti. Di nuovo sospese, questa volta fino alle 21, le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania per la fase eruttiva dell'Etna. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo dopo che a fine mattinata le operazioni erano state ripristinate. Voli in arrivo dirottati su Palermo e Trapani. Regolari invece le partenze, la SAC invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Chiusura di settimana all'insegna di un cauto ottimismo per le borse europee che attendono sviluppi dalla girandola di notizie che arrivano dal Medio Oriente. Piazza Affari si attesta poco sopra la parità. In flessione lo spread con i titoli tedeschi che scendono a 78 punti. Risale il prezzo del petrolio sopra gli 83 dollari al barile. Ed è tutto. A più tardi.
0: 98.5 106.1. Le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato all'insegna del sole sul nostro territorio, salvo per delle nubi al mattino al nord, ma poi rapido diradamento, e da segnalare anche qualche temporale di calore sulle Alpi tra pomeriggio e sera e lungo la dorsale appenninica. Temperature più accettabili rispetto agli altri giorni, ma caldo comunque che continuerà a farsi sentire, con massime che potranno sfiorare i 34-35 gradi. Venti deboli e con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Flyspot.
3: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
4: Ciao a tutti da Fabio Mugelli, ben trovati, ben sintonizzati. Quota Periscopio, il meglio della musica italiana, specie se indipendente, va in onda il lunedì e il venerdì intorno alle 19.05. Ogni tanto ci sono delle interviste, come ad esempio in questa puntata. È la volta dei Palomar, che sono all'esordio col loro album omonimo uscito per Ora Records, un disco realizzato da Francesco Panconesi, Marco Pisinetti, Jacopo Sichi e Davide Strangio. Il gruppo è nato quasi per caso nel 2021 a Siena, prende naturalmente forma dopo lunghe sessioni di improvvisazioni, conversazioni sulla musica, ascolti condivisi, una curiosità comune che si traduce presto in un intimo e personale linguaggio musicale. Palomar, più che un manifesto stilistico, è una dichiarazione di intenti: cercare la bellezza nella semplicità. Andiamo all'ascolto del primo brano e poi avremo con noi al telefono Francesco Panconesi. Ci ascoltiamo adesso La seconda, prima volta.

0: Si intitolava La seconda prima volta, è una traccia estratta da Palomar, il disco omonimo d'esordio appunto dei Palomar, uscito per Ora Records. Al telefono con noi abbiamo Francesco Panconesi. Francesco, ben trovato, benvenuto.
1: Ciao Fabio, grazie dell'invito.
0: Allora Francesco, il primo disco dei Palomar parte da lontano, mi sembra. Vi conoscete nel 2021, ma le registrazioni cominciano alla fine del 23, proseguono nel 24, ma dovranno passare altri 2 anni prima della pubblicazione. Come mai questa lunga gestazione? Raccontaci un po' la storia dei Palomar.
1: Ma guarda, noi ci siamo incrociati per la prima volta a Siena Jazz, all'Accademia, all'Università, anche se non tutti nello stesso anno accademico. E da lì c'è stato subito un interesse per la musica in modo trasversale, ci siamo subito innamorati musicalmente uno dell'altro e abbiamo provato parlando, suonando, è uscita fuori diversa musica, però la nostra idea era un po' particolare, ho detto ma perché prima non cerchiamo di registrare un disco, lavorare una produzione di un certo tipo, prima di suonare dal vivo, cioè ci eravamo proposti questa cosa. L'abbiamo fatta, è durata anche appunto diversi anni e poi abbiamo avuto la fortuna di incontrare anche Marco Giudici, questo produttore che ci ha registrato, mixato e coprodotto il disco, e abbiamo fatto diverse settimane in studio, poi un gran lavoro di post produzione e poi niente, ho avuto finalmente il disco. È stata una lunga nascita, però ce l'abbiamo fatta.
0: Sì, allora senti, Marco Giudici io lo sto incontrando diverse volte negli ultimi anni nel corso delle mie trasmissioni proprio come produttore polistrumentista. E come siete entrati in contatto con lui? Tramite la Ora Records o è lui che vi ha messo in contatto con la Ora Records?
1: No, guarda, in realtà sono due incontri paralleli, perché io ho avuto la fortuna di lavorare con Marco in passato, prima di Palomar, e c'era sempre stata una bellissima affinità, e poi appunto ha incontrato anche il resto della band, ci siamo un po' apprezzati a vicenda, era sulla stessa linea d'onda, da lì era stato naturale chiedere di produrre il disco, e a me piace molto come lavora Marco, il suo studio, la cura con cui mette le cose, è molto molto bello. E invece con Ora è un altro passaggio, perché anche grazie a Filippo Vignato, che stimo come musicista tantissimo, ho avuto la possibilità di fargli ascoltare la roba, gli è piaciuto molto e da lì si sono uniti un po' i puntini.
0: Sì, sono tutti i puntini, in effetti la produzione di Marco Giudici con la Cabine Essence è una produzione che, come ti dicevo, trovo ultimamente in alcuni dischi particolari.

0: po' questa nel mezzo alle definizioni, ai generi, e Marco lavora tantissimo in questo modo, tra il cantautorato, l'indie, e poi ha fatto anche un sacco di tantissime cose, Marco. E ora, anche dal suo punto di vista, lavora sia nel jazz, ma anche con artisti come Ghost Horse, Björk, Nick T, che siamo dei grandi fan di Nick T. Cioè, ci piace un po' questa ricerca di altro, no? Di proporre qualcosa che non ha dei limiti o dei contorni ben definiti.
1: Chiarissimo. Senti, veniamo un po' al concetto dell'album, no? Anche il nome stesso che avete dato alla band, e l'album è omonimo, ovviamente, il primo album. Vi siete in qualche maniera riferiti, anzi, il riferimento direi che è proprio esplicito al libro di Italo Calvino, appunto, no? Che è un libro che affronta il tema dell'osservazione della realtà, il rapporto tra l'uomo e il mondo, la crisi della conoscenza. È questo che vi ha dato il là, diciamo, dal punto di vista del concetto?
0: Sì, a noi è piaciuta tanto questa figura di Palomar che racconta e descrive
1: È un
0: l'introduzione.
1: personaggio.
0: Sì, questo personaggio che, come dice Calvino, è un uomo che descrive il mondo. E non, lui dice che non dà giudizio, però secondo me è un modo carino per dire invece di vedere le cose in un certo modo e con una certa profondità, riuscire a prendere anche il tempo per fare certi pensieri, no? Che in questo momento storico sta diventando un lusso, e questa cosa ci ha ispirato molto. Abbiamo preso in prestito questo nome, sì, oltre al fatto che è anche un osservatorio americano molto importante, è il nome di una persona, che è una cosa molto, molto bella, secondo me, per dare un nome a una band. E sì, quindi sì, è un azzardo aver dato il nome a un personaggio così importante, soprattutto a livello affettivo ai nostri riguardi, ma deve essere così, secondo me. Cioè, se c'hai stima di una cosa, ami una cosa, devi portartela dietro.
1: Giustamente è un bel modo anche per presentarsi nel mondo della musica indipendente italiana. C'è un altro riferimento artistico, perché c'è un inserto, il disco è accompagnato da un inserto poetico di Carlo Fait, che però fondamentalmente è stato uno scultore.
0: Allora, no, in realtà Carlo Fait è quello è un omonimo.
1: Ah, ok.
0: E, sì, è uno
1: Ecco.
0: studente di psicologia
1: Mi
0: e
1: hai
0: poeta.
1: risolto questo dubbio.
0: Sì, ma non sei il primo. Ed è un appassionato di poesia, scrive. Una volta si suonò a Torino e lui ci regalò questa poesia, che è quella che si trova all'interno del disco. E vabbè, ci fu subito la lacrimuccia scese, quindi è venuto anche lì naturale inserirlo dentro, perché era un modo di mettere delle parole in un disco che di parole non ne ha molte, e in modo poetico e lineare, cioè risuonava troppo, e quindi ringrazio Carlo per questo, ringraziamo Carlo per questo regalo.
1: Senti, fra poco andremo a chiudere la nostra intervista parlando anche di quello che riguarda anche l'immagine che avete voluto dare di questo vostro disco d'esordio, e poi, insomma, se ci sono delle date, come sta andando, in che formazione siete, che sensazioni avete, anche se ho capito bene, però avete già sperimentato un po' il live. Ma ci sentiamo fra poco, dopo aver ascoltato Cara, cara, cara.

0: Siamo rientrati, questa è Quota Periscopio, il meglio della musica italiana, specie se indipendente, l'ottava stagione. Ogni tanto salta fuori un'intervista e oggi siamo al telefono con i Palomar, nella persona di Francesco Panconesi, band che esordisce appunto con questo nome, che è anche un nome proprio, oltre che un romanzo di Italo Calvino e un osservatorio. Francesco, sei ancora con noi?
1: Ci sono.
0: Allora Francesco, senti, concludiamo il discorso un po' sul disco e sul concetto del disco. Ci sono anche delle immagini a cui voi avete dato una particolare importanza. Sto parlando di fotografie ovviamente, ma c'è anche un video, se non sbaglio, con la regista Noah Bouquillon.
1: Sì, no, questa l'importanza dell'immagine visiva è una cosa che ci appassiona tantissimo e abbiamo avuto la fortuna, è sempre un po' la fortuna incrociarsi oppure sono scelte, no, di strade che quindi ti portano a conoscere delle persone, però abbiamo conosciuto Claudia Fontana con Jacopo Perugini che ci ha regalato questa bellissima copertina, la fotografia dell'inserto, su cui abbiamo continuato a lavorare anche per le fotografie del gruppo, per la presentazione del gruppo, e Claudia è fenomenale, riesce a trovare architetture, figure all'interno di immagini anche naturali come quella della copertina dello scoglio nel mare, e sul quale abbiamo anche chiamato Franz Longhi, che è questo artista designer che ha curato la grafica, che ha disegnato per noi il logo di Palomar, che ci piaceva fosse sopra la copertina, e poi abbiamo deciso di fare un po' una cosa un po' nuova per noi, girare un corto, e insieme a Noah, che è una super fotografo e regista, abbiamo deciso di girare questo corto su Sguardo da Bambino, cercando di dargli un'altra visione. Abbiamo costruito questa installazione gigante, ora non voglio fare troppi spoiler, che portiamo a giro. Il video comunque si trova su YouTube, e anche lì dentro c'è un'altra bellissima poesia di Carlo Fait che era giusto che ci fosse.
0: Senti, abbiamo ascoltato poco fa Cara, no? È una canzone, io leggo qui dal comunicato stampa, ricordare che l'umanità si manifesta nella cura e nella bellezza del rapporto con l'altro. Insomma, è un tema difficile per questi tempi.
1: È difficilissimo, e però semplicissimo, è paradossale, no? Mi sembra che sia chiaro a tutti e a tutte la direzione quale dovrebbe essere, e spesso ci si chiude gli occhi, no? E noi il nostro piccolo si va a parlare di questa cosa in modo più o meno velato e il modo più sincero e genuino a suo tempo, quando si è deciso di registrare questo pezzo, è quello di ripetere la parola cara più e più volte, come quasi fosse una carezza nella nostra immagine.
0: Ho capito, tra l'altro sembra un po' che questo brano racchiuda anche in qualche modo l'essenza, no, del suono della band, che comunque è molto variegato, si sente che sguazzate molto bene nell'avant jazz, nel post rock, però i brani sono anche diversi gli uni dagli altri. Ecco, cara, dal punto di vista proprio musicale, quello che vi rappresenta meglio?
1: Ma diciamo che lì c'è una
0: sintesi,
1: una bella sintesi, perché c'è anche l'utilizzo della parola in un certo modo, una forma che può assomigliare a quella canzone ma non è proprio così. Ci sente tanto i nostri pilastri, le nostre influenze come i Caroline, i Calibro 35, i Sigur Rós, la canzone italiana, e quindi sì, secondo me cara è sicuramente uno dei pezzi simboli dell'album. Anche Sguardo, se vogliamo metterlo come appunto come chiusura.
0: Sguardo da Bambino, che è poi il secondo singolo, no, che avete fatto uscire.
1: È il secondo singolo, sì. E che è l'ultimo brano a livello cronologico che abbiamo scritto all'epoca. E rispetto invece al primo pezzo, che si chiama Palomar, che invece è il primo, che un po' dà il nome alla band, all'album.
0: Allora senti, siamo quasi al termine, dal punto di vista diciamo del live, come vi muovete, quanto uscite un po' fuori dai binari di quello che è stato lo studio di registrazione dove avete realizzato appunto i pezzi?
1: Allora, fino ad ora si è presentato l'album a Bergamo, nel Pistoiese, precedentemente anche a Siena, e cerchiamo di essere abbastanza fedeli ma senza tenerci incatenati a ciò che è l'album. Cerchiamo sempre di abbiamo trovato, no, un modo di reinventarlo live, e tiriamo sempre in formazione solita, quindi siamo in quattro, c'è cioè Jacopo Sicchi alla batteria, Marco Pasinetti e Davide Strangio alla chitarra e io alle tastiere al sassofono. E in più abbiamo, ovviamente in quest'anno abbiamo continuato a scrivere musica, perché è un po' così, prima che esca un disco ci vuole del tempo, e nel frattempo le idee continuano a venire, quindi abbiamo continuato a scrivere musica, quindi stiamo proponendo anche nel live dei brani nuovi, degli inediti, e prossimamente ci saranno delle cose, dei concerti in ballo, ma preferisco rimanere in silenzio per
0: scaramanzia.
1: Per scaramanzia,
0: la scaramanzia è anche toscana, non è soltanto napoletana,
1: sì,
0: o siciliana.
1: E poi è un periodo molto complicato per le date, i locali, i club in Italia, quindi...
0: Ah sì, questa è una piaga che insomma va avanti purtroppo da tempo. Insomma, c'è anche spazio per l'improvvisazione, quindi durante le vostre concerti.
1: Sempre dentro una forma, non è improvvisazione libera, è sempre legata a una composizione, a una fiducia o a un suono che sappiamo che deve andare in una certa direzione.
0: Sono molto curioso, spero di potervi vedere magari anche da queste parti ad Arezzo, e poi sono rimasto ipnotizzato veramente da questa foto della copertina del disco, dove questo scoglio sembra quasi un animale ultraterreno che mette fuori la testa e sorride utilizzando appunto le lettere che compongono la parola Palomar, Francesco.
1: Grazie mille.
0: Non so se vuoi aggiungere altro, oppure chiudiamo con questa frase di Italo Calvino che dice: forse tutto il dialogo consiste nel dire all'altro io sto qui, e la lunghezza delle pause aggiunge alla frase il significato di un ancora, come dire io sto ancora qui, sono sempre io. Grazie a Francesco Panconesi.
1: Grazie.
0: Dei Palomar per essere stato con noi. Adesso chiudiamo con la traccia che chiude questo disco, si intitola Sguardo da bambino. Ciao Francesco.
1: Grazie mille, ciao.

Si intitolava Sguardo da bambino ed è la traccia finale del disco d'esordio dei Palomar, disco omonimo uscito il 5 giugno per la Ora Records, prodotto da Marco Giudici. Direi che possiamo salutarci su queste note di coda di questo brano, ricordandovi che avete ascoltato Quota Periscopio, il meglio della musica italiana, specie se indipendente. Ogni tanto trovate anche qualche intervista. Andiamo in onda il lunedì e il venerdì alle 19.05 sulle frequenze di Radio Fly, ma poi trovate tutto quanto comodamente su radiofly.cloud. Da Fabio Mugelli è tutto, a presto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 20.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. È scontro aperto tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria di Ceuta. La Spagna dà all'Italia tempo fino a domenica per revocare i controlli alle frontiere e minaccia in caso contrario misure di risposta proporzionate. Dura la replica di Palazzo Chigi, non accettiamo ultimatum sulla sicurezza. Sentiamo Laura Carchini.
2: Palla di livello, il braccio di ferro diplomatico sulla crisi di Ceuta. Madrid chiede a Roma di ritirare entro 48 ore i controlli temporanei introdotti il 1 agosto sui viaggiatori provenienti dalla Spagna e avverte, in caso contrario saranno adottate risposte proporzionate. Si fa attendere un paio d'ore la replica del governo italiano. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota di Palazzo Chigi. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. Sentiamolo.
3: Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
2: Proprio per quella data infatti le autorità spagnole prevedono il rischio reale di una nuova ondata di migranti a Ceuta.
1: I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Inoltre, qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato un attacco a tutti. Intanto alcune indiscrezioni di stampa riferiscono che la guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, sarebbe in punto di morte. Da anni la sua è una figura chiave ai vertici del potere teocratico, in quanto figlio di Ali Khamenei, guida suprema del paese ininterrottamente dal 1989. Il servizio è di Nicola De Muro.
4: Nato a Mashhad, nel nord-est dell'Iran, nel 1969, Mojtaba Khamenei è un teologo giunto ai vertici della Repubblica Islamica dopo decenni trascorsi nei corridoi più riservati del potere. È il secondo figlio di Ali Khamenei, colui che è stato la guida suprema per 37 anni, e si è formato nel seminario di Qom, servendo nelle guardie della rivoluzione durante la guerra Iran-Iraq. Per oltre un ventennio è stato il braccio destro del padre, con intensi rapporti anche con i Pasdaran e l'intelligence. Per questo è sempre stato considerato una figura chiave dall'ala dura del regime. La sua elezione a guida suprema da parte dell'Assemblea degli Esperti è avvenuta l'8 marzo 2026 a seguito della morte del padre nel raid statunitense e israeliano. Un'elezione fortemente blindata e spinta dai vertici dei Pasdaran per garantire continuità militare, ma giunta tra le immediate minacce di Washington e Tel Aviv e anche con le polemiche interne per una successione dai tratti dinastici storicamente avversa alla tradizione della Repubblica Islamica. Fin dall'insediamento la sua figura è rimasta avvolta dal mistero, complici le gravissime ferite riportate nello stesso attacco di febbraio.
1: È stato arrestato mentre era in vacanza con la sua famiglia a Grosseto il 16enne italiano di origine straniera, accusato di fare propaganda per l'ISIS con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti. Il giovane, che si trova ora in carcere, era stato segnalato dall'AISI, l'agenzia di intelligence italiana che si occupa della sicurezza nazionale. Ha manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS, obiettivo al quale si stava preparando anche con la visione di video per il confezionamento di ordigni esplosivi, si legge nell'ordinanza del GIP dei minori di Milano che ha portato all'arresto. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia sul litorale ravennate a Nicola Musiani, 53 anni. Ai quattro ora reclusi in carcere viene contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze e intercettazioni telefoniche. Entra nel vivo il grande esodo estivo in vista del Ferragosto, 25 milioni le auto in viaggio fino a domenica. Ad accompagnare le partenze degli italiani il grande caldo che non mollerà la presa almeno per altri 10 giorni. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
5: Alla stazione centrale di Napoli ieri si sono registrati 48 gradi. In quota, oltre i 3.000 metri, un tempo ideale habitat delle nevi perenni, un rifugio in Val Malenco è stato chiuso per il caldo eccessivo. L'Italia, così come buona parte dell'Europa, continua ad essere investita dall'anticiclone africano, che durerà almeno fino a Ferragosto. Seppure in questo weekend si registrerà un calo delle temperature, si si fa per dire. Grazie ai temporali al nord, con 19 città bollino rosso rispetto alle 26 di oggi. Malgrado la pioggia, non si attenua l'emergenza siccità, che mette a rischio anche la funzionalità di molti ospedali. Inoltre il caldo insopportabile scandisce un fine settimana oltremodo delicato sul fronte traffico. Da oggi a domenica l'ANAS conta circa 25 milioni di spostamenti di autoveicoli su strade e autostrade verso le mete di villeggiatura. Domani giornata da bollino nero. Buone notizie infine sul fronte carburanti. L'osservatorio del Mimit registra una lieve diminuzione del prezzo lungo la rete nazionale: 1,990 euro al litro per la benzina, 2,084 al litro per il gasolio, mentre il prezzo si attesta oltre 2 euro sulla rete autostradale.
1: Di nuovo sospese, questa volta fino alle 21, le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania per la fase eruttiva dell'Etna. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo dopo che a fine mattinata le operazioni erano state ripristinate. Voli in arrivo dirottati su Palermo e Trapani, regolari invece le partenze. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
6: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica in prevalenza soleggiata sul nostro territorio. Solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e settori interni del centro-sud. Caldo che continuerà a farsi sentire con temperature massime che diffusamente potranno toccare i 34-35 gradi, ventilazione in prevalenza debole e con mari poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai!
9: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Eh? Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
0: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Fly Spot.
10: Top 10 hits. Top 10 hits.
11: Hello, folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 2 new entries, no non-movers, 3 records going up and 5 records going down. Ciao, ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, niente stabile, 3 in salita e 5 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Dracula dei Tame Impala featuring Jenny e nemmeno On My Soul di Bruno Mars. E ora partiamo al numero 10 con 6 posti in meno, troviamo Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. 5 settimane in classifica, dalla quarta alla decima posizione, 6 posti in meno. Al numero 9, la prima new entry della settimana, che è una re-entry antidroga. Emma e Fabri Fibra.
1: New entry.
0: New entry.

Emma e Fabri Fibra, Antidroga, conquistano la nona posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits e al numero 8 due posti meno per Gaia, Bossa Nostra.

0: Gaia, Bossa Nostra, 7 le settimane in classifica, dalla sesta all'ottava posizione, 2 posti in meno.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
0: It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7, due posti in più per Another and 54 Ultra. Talk to you.

to you, another in 54 Ultra. Tre alle settimane in classifica, dalla nona alla settima posizione, due gradini in più. E al numero 6 un posto in più per Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, 5 settimane in classifica, dalla settima alla sesta posizione un gradino in più, e a metà classifica number 5, la seconda new entry della settimana, Anna, White Girl Wasted.
1: New entry.
0: New entry.

White Girl Wasted. Anna conquista la quinta posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits. E al numero 4 perde un posto Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: sentirti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? Noemi, nuova entrata la scorsa settimana, dalla terza alla quarta posizione, un gradino in meno.
2: Top 10 hits.
3: Radio Fly.
4: Radio Fly.
3: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Top 10 hits.
5: Top 10 hits.
1: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3 perdi un posto. Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari.

I pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. 11 la settimana in classifica. Dalla seconda alla terza posizione, un gradino in meno. E al numero 2 perde un posto Merck and Cremon featuring Serena Brancale and the Colors con Partenope.

0: Epilogo alla top 10 hits. Al numero 10 Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Al numero 9 la prima new entry della settimana, Emma e Fabri Fibra, Antidroga. Al numero 8 Gaia, Bossa Nostra. Al numero 7 Another N54 Ultra, Talk to You. Al numero 6 Samurai J, Flamenco Paranoia. In quinta posizione, seconda new entry della settimana, Anna, White Girl Wasted. Al numero 4 Perdo un posto Noemi, Tu cosa fai questa sera. Al numero 3 Pinguini tattici nucleari, Sorry scusa lo sento. E abbiamo appena ascoltato al numero 2 Merck and Cremant featuring Serena Brancale and the Colors con Partenope. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 is questa settimana Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
1: Number 1

0: The winner of the week, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. In nona posizione, Emma e Fabri Fibra, Antidroga. E al numero 5, Anna con White Girl Wasted. E mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo a delle parole che non hanno proprio il significato che immaginiamo, perché non hanno un'etimologia precisa e verificabile, ma sono semplicemente figlie di un guizzo creativo ed alcune addirittura non hanno un senso apparente. Tra queste parole oggi ne individueremo tre e altre tre nella prossima puntata. La prima di cui discuteremo è Wi-Fi. Si pensa infatti che la parola Wi-Fi sia sinonimo di wireless fidelity, proprio come nel campo dell'audio Hi-Fi è High Fidelity, ovvero alta fedeltà. Tuttavia, secondo Alex Hills, tra i creatori delle prime reti Wi-Fi, non è così. La parola fu coniata solo per ragioni di marketing. Le specifiche tecniche utilizzate dalle reti wireless appena create erano poco orecchiabili e nel suo libro Wi-Fi and the Bad Boys of Radio, Hills ricorda che i membri della Wi-Fi Alliance hanno scelto la parola principalmente perché suonava bene e il legame naturale tra Hi-Fi e Wi-Fi probabilmente ne ha aiutato la diffusione, ma le due parole non hanno nulla a che fare l'una con l'altra e non sono in alcun modo quindi collegate. Passiamo poi ad SOS. Un po' tutti abbiamo sentito dire che SOS sia l'acronimo di Save Our Souls, cioè salvate le nostre anime, oppure Save Our Ship, salvate la nostra nave. La verità è che il popolare acronimo della ricerca di aiuto non significa nulla di tutto ciò, ma nasce dal segnale universale nel codice Morse, di tre punti, di tre trattini e tre punti. Introdotto ufficialmente nel 1905 dal governo tedesco, questa sequenza è infatti facilmente riconoscibile anche per l'orecchio inesperto. Questo a suo tempo fu ritenuto importante in quanto avrebbe permesso alle navi in acque straniere di inviare la richiesta di aiuto senza doversi occupare di eventuali barriere linguistiche. Peraltro, lo stesso segnale in codice Morse può essere espresso in vari modi, per esempio IJS, SMB, VTB, però la stringa che ha avuto maggior successo appunto è stata quella di SOS, perché probabilmente è più facile da ricordare e perché può essere letta in qualsiasi verso. Finiamo poi questa prima puntata con Kodak. Il marchio Kodak, che è uno dei più noti tra i fotografi, non ha un significato reale. Qualcuno ipotizzò che la parola Kodak fosse la rappresentazione onomatopeica del suono prodotto da un otturatore quando si scatta una foto, ma in realtà pare che il fondatore della compagnia, George Eastman, abbia coniato la parola semplicemente perché gli piaceva la lettera K, una lettera forte e incisiva. Eastman così optato per il nome Kodak perché ha pensato che fosse anche abbastanza semplice da non essere mai pronunciato male e sufficientemente distintivo da non essere confuso con un'altra parola, e poi di K ne conteneva ben due. E allora io vi lascio all'appuntamento di domani e non mancate. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.

0: Sì, ho salito io le scale stavolta. Senti, c'è una cosa importante che devo dirti. Non ci voglio girare troppo intorno. Sono fidanzato.
1: Ah, anche io.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot. Una buona serata da Barbara Salandri. È scontro aperto tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria di Ceuta. La Spagna dà all'Italia tempo fino a domenica per revocare i controlli alle frontiere e minaccia in caso contrario misure di risposta proporzionate. Dura la replica di Palazzo Chigi, non accettiamo ultimatum sulla sicurezza. Sentiamo Laura Carchini.
2: Palle di livello, il braccio di ferro diplomatico sulla crisi di Ceuta. Madrid chiede a Roma di ritirare entro 48 ore i controlli temporanei introdotti il 1 agosto sui viaggiatori provenienti dalla Spagna e avverte, in caso contrario saranno adottate risposte proporzionate. Si fa attendere un paio d'ore la replica del governo italiano. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota di Palazzo Chigi. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. Sentiamolo.
3: Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
2: Proprio per quella data infatti le autorità spagnole prevedono il rischio reale di una nuova ondata di migranti a Ceuta.
0: I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Inoltre, qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato un attacco a tutti. Intanto alcune indiscrezioni di stampa riferiscono che la guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, sarebbe in punto di morte. Da anni la sua è una figura chiave e ai vertici del potere teocratico, in quanto figlio di Ali Khamenei, guida suprema del paese ininterrottamente dal 1989. Il servizio è di Nicola De Muro.
4: Nato a Mashhad nel nord-est dell'Iran nel 1969, Mojtaba Khamenei è un teologo giunto ai vertici della Repubblica Islamica dopo decenni trascorsi nei corridoi più riservati del potere. È il secondo figlio di Ali Khamenei, colui che è stato la guida suprema per 37 anni, e si è formato nel seminario di Qom, servendo nelle guardie della rivoluzione durante la guerra Iran-Iraq. Per oltre un ventennio è stato il braccio destro del padre, con intensi rapporti anche con i Pasdaran e l'intelligence. Per questo è sempre stato considerato una figura chiave dall'ala dura del regime. La sua elezione a guida suprema da parte dell'Assemblea degli Esperti è avvenuta l'8 marzo 2026 a seguito della morte del padre nel raid statunitense e israeliano. Un'elezione fortemente blindata e spinta dai vertici dei Pasdaran per garantire continuità militare, ma giunta tra le immediate minacce di Washington e Tel Aviv e anche con le polemiche interne per una successione dai tratti dinastici, storicamente avversa alla tradizione della Repubblica Islamica. Fin dall'insediamento la sua figura è rimasta avvolta dal mistero, complici le gravissime ferite riportate nello stesso attacco di febbraio.
0: È stato arrestato mentre era in vacanza con la sua famiglia a Grosseto il 16enne italiano di origine straniera, accusato di fare propaganda per l'ISIS con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti. Il giovane, che si trova ora in carcere, era stato segnalato dall'AISI, l'agenzia di intelligence italiana che si occupa della sicurezza nazionale. Ha manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS, obiettivo al quale si stava preparando anche con la visione di video per il confezionamento di ordigni esplosivi, si legge nell'ordinanza del GIP dei minori di Milano che ha portato all'arresto. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di di Cervia sul litorale ravennate, a Nicola Musiani, 53 anni. Ai 4 ora reclusi in carcere viene contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze e intercettazioni telefoniche. Entra nel vivo il grande esodo estivo in vista del Ferragosto, 25 milioni le auto in viaggio fino a domenica. Ad accompagnare le partenze degli italiani il grande caldo che non mollerà la presa almeno per altri 10 giorni. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
5: Alla stazione centrale di Napoli ieri si sono registrati 48 gradi. In quota, oltre i 3.000 metri, un tempo ideale habitat delle nevi perenni, un rifugio in Val Malenco è stato chiuso per il caldo eccessivo. L'Italia, così come buona parte dell'Europa, continua ad essere investita dall'anticiclone africano che durerà almeno fino a Ferragosto. Seppure in questo weekend si registrerà un calo delle temperature, si fa per dire, grazie ai temporali al nord, con 19 città bollino rosso rispetto alle 26 di oggi. Malgrado la pioggia, non si attenua l'emergenza siccità che mette a rischio anche la funzionalità di molti ospedali. Inoltre il caldo insopportabile scandisce un fine settimana oltremodo delicato sul fronte traffico. Da oggi a domenica l'ANAS conta circa 25 milioni di spostamenti di autoveicoli su strade e autostrade verso le mete di villeggiatura. Domani giornata da bollino nero. Buone notizie infine sul fronte carburanti. L'osservatorio del Mimit registra una lieve diminuzione del prezzo lungo la rete nazionale. 1,990 euro al litro per la benzina, 2,084 al litro per il gasolio, mentre il prezzo si attesta oltre 2 euro sulla rete autostradale.
0: Di nuovo sospese, questa volta fino alle 21, le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania per la fase eruttiva dell'Etna. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo dopo che a fine mattinata le operazioni erano state ripristinate. Voli in arrivo dirottati su Palermo e Trapani. Regolari invece le partenze. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Radio Fly, la voce della tua città.
6: Penso che d'amore dovrei scrivere un libro pieno di emozioni e di pensieri del tipo matematica mi sembra un pretesto per chiacchierare un po' di più.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
5: Radio Fly è in FM 98.5 e 106.100 sul DAB Plus, in streaming su

0: That's how I feel, Chuck.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

scolastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le sciocchezze che circolano sulla salute. Iniziamo dallo scrocchiare le dita. Si pensa infatti che faccia venire l'artrite, ma in realtà lo schiocco è provocato dall'esplosione delle bollicine d'aria che si formano nel fluido sinoviale, che ha lo scopo di nutrire tessuti

0: piedi e lubrificare le giunzioni articolari. Numerosi studi hanno cercato di capire se l'abitudine di piegare le mani per sentire questo rumore sia dannosa, ma non è stato trovato alcun legame con l'artrite. Certo, gli scocchiatori compulsivi potrebbero andare incontro a un movimento anomalo di rotazione dell'articolazione che, portato a lungo, potrebbe causarne l'infiammazione. Bisogna bere almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno. Beh, mantenersi idratati è importante, ma il nostro corpo sa esattamente come regolarsi e non occorrono poi così tante rigide imposizioni. Ci si idrata infatti anche mangiando frutta, verdura, bevendo tè, latte, tisane, caffè. E la teoria degli 8 bicchieri fu diffusa per la prima volta nel 1945 da una prescrizione della Food and Nutrition Board, un'organizzazione statunitense per la sicurezza nell'ambito della nutrizione, però non è supportata da evidenze scientifiche. Le supposte sono più efficaci le compresse? Beh, non è vero, è il tipo di assorbimento che cambia e che rende preferibile l'una o l'altra soluzione. A parità di principio attivo, i farmaci in supposta sono assorbiti più lentamente dall'organismo rispetto a quelli in compresse, capsule o altro. Inoltre l'assorbimento è solo parziale ed è per questo che il loro dosaggio è in genere più alto rispetto ad altre preparazioni. La sbornia del giorno dopo si cura bevendo. No, fare colazione con un Bloody Mary il primo dell'anno non farà certo sentire meglio. L'alcol infatti ha un effetto diuretico e l'unica conseguenza è quella di disidratazione maggiore. E dopo una sbronza infatti il nostro fegato deve cercare di eliminare l'etanolo dal quale è rimasto intossicato. Quindi bere di nuovo porta ovviamente a un peggioramento. Sulle scottature metti il burro e passa tutto. Beh, noi in realtà è un luogo comune che non ha nessun fondamento medico e oltre a essere inutile perché il sollievo che dura da poco dura poco è anche controproducente perché potrebbe favorire le infezioni. È molto meglio infatti sciacquare la scottatura con acqua fredda, ricorrere a pomate apposite o recarsi al pronto soccorso. Se hai le mestruazioni, niente bagno. Proibizioni e inibizioni come non fare il bagno, non lavarsi i capelli, persino non fare il bucato hanno accompagnato il ciclo mestruale fin dall'antichità. Queste superstizioni non hanno nulla di scientifico. Dedicarsi ad attività rilassanti o fare del movimento durante il ciclo infatti aiuta a contrastare gli sbalzi di umore e il malessere dovuto al flusso, oltre che favorire una corretta igiene. L'unica cosa è che bisogna fare attenzione a non lavarsi con acqua troppo fredda. Ti sta crescendo la pancia da birra? Beh, non è la birra che fa ingrassare, ma il fatto che, essendo la quantità d'alcol che contiene in genere ridotta, 110 calorie al litro contro i 160 del vino rosso, si tende a berne in grandi quantità. Inoltre, la birra viene bevuta spesso con snack poco salutari, che quindi fanno accumulare grasso. Sembra che il detto sia nato dal fatto che i tedeschi, noti consumatori di bionde, siano spesso panciuti, ma i giapponesi, che amano altrettanto la birra, non lo sono affatto. Mangiare le carote favorisce la visione notturna. La vitamina A contenuta nelle carote fa bene alla vista, ma le quantità umanamente assumibili di questi ortaggi non fanno miracoli e non danno certo dei superpoteri a cui spesso sono associate. Durante la Seconda Guerra Mondiale, per tenere segreto l'utilizzo del radar, i piloti britannici della RAF misero in giro una voce che li vedeva capaci di vedere bene anche al buio grazie a una dieta ricca di carote. E beh, il falso mito nasce proprio da questo. Finiamo poi con non prendere freddo che ti ammali. Beh, è vero che raffreddori e influenza aumentano leggermente con l'arrivo della brutta stagione, ma non è il freddo che ci fa ammalare, sono le sue conseguenze. Le basse temperature riducono le riserve di muco che di norma proteggono le vie respiratorie da patogeni, lasciandoci più esposte alle infezioni. Inoltre con il freddo tendiamo a passare più tempo al chiuso, dove l'aria è spesso troppo secca, la ventilazione è scarsa, un'abitudine che favorisce ovviamente la trasmissione di virus e batteri. E adesso finiamo la prima parte, quindi vi aspetto l'appuntamento di domani. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomano. Manomano.
3: No matter what the time or place, let's keep up with that happy pace.
4: In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Me conosci?
2: Oh, amici carissimi, benvenuti in questo spazio perduto nel tempo che è 1-2-3-4 Radio Show con il vostro amatissimo House Rocking Chris
3: e il vostro mattatore Raffo The Twist.
2: Mamma mia, che mattatore!
3: Un mattatore, sembra Pippo Baudo delle volte.
2: Sai chi? Ieri parlavo di Corrado con un mio amico.
3: Corrado,
2: porca miseria. Il buon Corrado ci è rimasto nei cuori. C'era un modo di parlare, un modo, quel suo finisce qui di dire, sai, no?
3: Vorresti parlare così?
2: No, basta, non lo so imitare, sono un pessimo imitatore, però era, insomma, ci è rimasto nel cuore.
3: Chi è che è nato negli anni 70-80 non ha visto Il pranzo è servito?
2: Pranzo è servito, già, bellissimo. E poi la corrida ovviamente, vabbè. La corrida di Corrado, cioè.
3: Esatto.
2: Vabbè, iniziamo col primo disco.
3: Arrivano,
2: che ne dici, caro Chris?
3: The Cobras, questa si intitola La

0: questo disco qua, questa canzone qua l'ho scoperta in una compilation, si chiama Doo-Wop Jive Stroll, qualcosa del genere, che era stata pubblicata in Spagna, ce ne sono tipo 15-20 volumi. Io l'avevo trovata, ma ero proprio ragazzino. E c'erano quelle 4-5 canzoni che mi facevano impazzire. Negli anni
1: e l'hai comprata perché ti piaceva la copertina, scommetto.
0: No, perché era doo-wop. Era in un'epoca in cui quando ho cominciato a scoprire il doo-wop, compravo tutto quello dove c'era scritto doo-wop. E poi negli anni ho comprato tutti i dischi. Uno di questi era questo dei Cobras, che ho scoperto essere un disco che è uscito nel 64, ma soprattutto pare che sia stata una band raffazzonata in studio, nel senso che c'era il cantante e poi serviva un gruppo vocale, hanno preso un po' di qua, un po' di là da quelli che erano presenti e stavano lavorando e hanno fatto sto pezzo. Infatti nel retro c'è un brano strumentale che se lo ascolti, cioè ve lo faccio sentire, non c'entra niente, ma proprio che si intitola Goodbye Molly. Che dici, ma perché l'hanno messo sul retro?
1: Lasciami sottofondo. A me piacciono queste cose qua, pensando al retroscena di questo qua che ne so, era stato convocato con la band per andare negli studi a registrare e quel giorno lì gli altri della band gli hanno detto: no, guarda, io lavoro, mia moglie non mi lascia, l'altro, mia moglie non mi lascia venire, l'altro guarda, io ci ho avuto mal di pancia, non riesco a venire, e lui si trova da solo lì e le cose vanno che quel giorno lì ha inciso quel disco.
0: Sì.
1: E poi rimane, questo poi 70 anni dopo due personaggi
0: come noi,
1: loschi come noi, decidono di metterlo.
0: Mi fa spaccare perché, cioè, sentite che roba. Vabbè, andiamo avanti. Altro gruppo vocale.
1: Devo usarlo come sottofondo.
0: Sì, lo si può usare. Devo segnarlo sulla copertina.
1: The Universals, sì, altro gruppo vocale.
0: Festival Records, che era una sussidiaria della King. Non tanti lo sanno, ma io sì. Il brano si intitola Love Bound. Sentite che meraviglia.
1: Sei presuntuoso.
0: Che

0: Che sentimento in questi brani,
1: sempre. Basta. Queste voci che un po' grattate, un po', no? Che sembra rompersi proprio la voce per il sentimento con cui viene cantata, sì, questa melodia, sono sempre molto affascinanti, ti entrano dentro.
0: Sì, sì. Era quella fase dell'R&B che stava diventando soul, e neanche i gruppi vocali sono passati attraverso quella trasformazione, e l'impressione è che ci sia sempre questa voce rotta un po' dalla gioia, un po' dal pianto, un po'. Questo a me fa impazzire, a me e a noi fa
1: e impazzire. Anche questo comunque mi sa di estate.
0: Sì, sì, è vero.
1: Dischi che sanno di estate.
0: Dischi che sanno di estate. Love Bound di Universals.
1: Fantastica.
0: Vabbè, arriva Mr. Thurston Harris con i suoi Sharps, e questa si intitola
1: Do What You Did.

0: bella, i nostri bella, finali un classicone. Sì, un classico. Super classico.
1: Tra l'altro uno dei primi dischi di, forse il primo disco di Tastonaris che ho comprato. E non lo metto alle serate da una vita, perché poi ho comprato dischi più famosi e di solito mi faccio tentare da mettere quella che la gente conosce.
0: Oh no,
1: vabbè,
0: no.
1: È così. Dall'altra parte, signore e signori, sentite che bomba. Arriva Mr. Nappy Brown, 1957. Bye bye, baby.
0: Bella, eh?

0: Eh beh.
1: Bello,
0: ci piacciono
1: bello.
0: Sempre questi 12 ottavi, come dice Raffo.
1: Sì.
0: Questo piano così.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e fa 12.
0: E fa 12. Questo piano, come si chiama quel piano? Questo piano un po' martellante sotto.
1: Non lo so, driving, non lo so, ma non mi sembra che si chiami driving. No.
0: Vabbè, non importa, ci piace quel piano.
1: Il piano
0: lì.
1: Fa la ritmica, fa quello che fa la batteria.
0: Però è tipico del rhythm and blues, soprattutto a New Orleans c'era questo modo di suonare il piano.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, molto ritmico, molto sì. È caratteristico di questo
0: caratteristico
1: sound.
0: Caratteristico che ci piace un sacco. Va bene, prossimo disco, ci piacciono anche un sacco i polli. E quindi
1: continua la saga dei polli. Mr. House Rocking Chicken.
0: Un disco del 54 che uscì su Deluxe. Loro erano un gruppo che proveniva da Detroit, Michigan. Si chiamavano The Five Jets.
1: Dobbiamo fare una saga dei polli.
0: Sì, sì. Le compro tu. Man mano che le trovo, le compro tutte.
1: Questo dopo registriamo nei reel.
0: E questa si titola Crazy Chicken.

0: E questi, signore e signori, erano The Five Jets, Crazy Chicken. Ma quando fa il verso del pollo,
1: fantastico. Fantastico,
0: io li adoro.
1: Geniale.
0: Perché c'ho in mente, hai presente, cioè, le galline quando camminano, che hanno sta cosa, e anche il gallo
1: muovono
0: che,
1: il collo avanti e indietro.
0: Il gallo, che nel varie culture è simbolo di virilità maschile, di questo, no? Del,
1: sì.
0: Poi però quando cammina e fa questo movimento con la testa, fa ridere. Cioè, comunque è non so, io trovo divertente. Mi ha sempre fatto scassare. Adesso,
1: a gallo o pollo?
0: Beh, il pollo poi diventa gallo. Il pollo è il maschio che poi diventa il gallo.
1: Mm, sì.
0: No? Non è così?
1: Sì, no, non so. Non,
0: vabbè, non ci andremo a informare, magari. Se no, chiami gallina.
1: In effetti.
0: Tra l'altro c'è questa cosa che voglio raccontarvi. C'era una mia amica svedese, questa la dico sempre, mi fa troppo ridere.
1: Racconta, vai.
0: Che
1: un momento...
0: viene in Italia, impara a parlare l'italiano e a un certo punto arrivavano queste domande. Ma perché questo? Ma perché quello? Un giorno dice, ma scusate, eravamo a tavola, siamo ribaltati dalle sedie, ma scusate, perché se il femminile del gallo è la gallina e il gallo, il maschile gallo, non dovrebbe essere gallino? E quindi siamo morti. E da allora è sempre, quando uno fa un po' il furbo con le ragazze, stai facendo il gallino?
1: Non fare il gallino.
0: Non fare il gallino. Va bene, prossimo disco, The Jacks.
1: Let's Make Up.

0: Harry Williams, 1959, Specialty Records,
1: Still a Little Kiss. Still
0: ruba un bacino.
1: Sì, questo era il disco a caso, nel senso che ho preso a caso nella valigia di Raffo un disco così, ho tirato su e messo.
0: Sì, ma soprattutto c'era scritto un titolo evidenziato che
1: ho sbagliato,
0: è il giusto,
1: che era questo.
0: L'ha messo, o io ho guardato e poi ho deciso di cambiare lato.
1: Era questo qua. Era.
0: Ma comunque vabbè. Senti anche qua che sapore,
1: mamma
0: che
1: mia,
0: sapore di estate.
1: Ma anche lui che
0: si è innamorato questa volta si è innamorato. Belle ragazze ovunque, ma non mi interessa.
1: Esatto. raga. Che meraviglia.
0: Harry Williams è sempre tanta roba.
1: Vabbè.
0: Ma voliamo a Memphis, Tennessee, al 706 di Union Avenue, per mettere questo classicone di Mr. Carl Perkins.

0: vabbè.
1: Bella, sempre bella. Bop in the Blues, Mr. Carl Perkins.
0: Anche se io preferisco l'altro lato,
1: eh? Ma sono belli tutti e due, sono belli tutti e due.
0: Vabbè, ma non abbiamo tempo, prossima settimana. Olma Massimo.
1: Non abbiamo tempo perché siamo giunti anche oggi alla fine di questa mezz'ora in compagnia di House Rocking Chris.
0: Era For the Twist.
1: E quindi vi diamo appuntamento al prossimo episodio di 1-2-3-4 Radio Show. Ci trovate la domenica, il martedì, il giovedì e il venerdì sera sulle frequenze di Radio Fly Arezzo e dintorni e sul podcast su tutte le piattaforme principali, ovvero Mixcloud e Spotify, Apple Podcast e via dicendo.
0: Siamo
1: mettete una campanellina
0: tutto,
1: e un segui per rimanere aggiornati e avere una notifica ogni volta che esce una puntata nuova, ovvero tutti i lunedì mattina, e noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un disco fantastico.
0: Bellissimo.
1: Lui era Mr. Roy Orbison, era il 1963 e questa è E schiaccia sto tasto. Mamma mia.
0: Mean Woman Blues.
1: Mean Woman Blues.
0: Donna santa.
1: Tanto lo so che poi vuoi parlare sopra.
0: Ma non ci
1: lo
0: parlo
1: so
0: sopra.
1: Che poi vuoi parlare sopra. Fallo partire sto disco. Oh, lo guardo. Voi da casa non vedete, ma io lo guardo, gli faccio il segno, gli dico vai, schiaccia sto disco, niente, non parte.
0: Non parto, ma poi soprattutto se tu lascialo al volume che deve stare. Se tu parli con il volume alto, non si capiscono cosa dici. Alto.
1: Guarda basso. Che hai già ricevuto una lettera di richiamo.
0: Per insubordinazione.
1: La smetti.
0: Eccolo qua. Ciao.
1: Ciao amici, aiutatemi a sopportarlo, aiutatemi, vi prego.

0: È mezzanotte e 6 minuti.
1: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di come la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, abbia contribuito anche a uno sviluppo trasversale e tecnologico della nostra era. E lo faremo in due puntate, per cui state con noi sempre connessi. Anzitutto il forno a microonde. La cottura a microonde fu scoperta nel 1940 da un ingegnere americano, Percy Spencer, della Raytheon Company, produttrice di radar militari. Maneggiando un tubo di magnetron, un tubo elettrico che produce energia a microonde, si accorse che la tavoletta di cioccolata che teneva in tasca si era sciolta. Capì subito che la colpa era delle microonde emerse dai magnetron e per testare la sua scoperta decise di riprovare con una confezione di popcorn. Quando in pochi istanti se li vede saltare per tutta la stanza decise che ci aveva visto giusto e di lì a breve provò a cuocere popcorn. 6 anni dopo la sua azienda brevettò il processo di cottura a microonde e l'anno dopo lanciò il primo forno, che era alto 1,80 m e pesava ben 340 kg. Abbiamo poi il nostro adesivo tutto americano, onnipresente, multifunzionale, è apparso per la prima volta durante la seconda guerra mondiale e l'esercito aveva bisogno di un materiale impermeabile e flessibile da utilizzare per le riparazioni veloci. Fu la Johnson & Johnson a proporre una combinazione di nastro adesivo medico e strisce autoadesive e rotoli che i militari potessero trasportare facilmente. Curioso che a suggerirlo all'azienda produttrice fu il presidente Roosevelt, il quale a sua volta aveva avuto l'imbeccata da Vesta Stout, madre di due soldati che si trovavano al fronte. Abbiamo poi l'aranciata, la Fanta. Alle prese infatti con la difficoltà di importare lo sciroppo di Coca-Cola nella Germania nazista durante la guerra e a causa di un embargo commerciale, Max Keith, capo della Coca-Cola tedesca, pensò di creare un nuovo prodotto utilizzando solo ingredienti disponibili in Germania. Il nome fu il risultato di una breve sessione di brainstorming nella quale Keith esortò i suoi dipendenti a usare la fantasia per battezzare la nuova bibita a base di siero di latte e marmellata di mele. Infatti le arance sarebbero arrivate solo nel 1955 in uno stabilimento di produzione di Napoli. Johnnip, allora un venditore, ribatté immediatamente con Fanta. Finiamo poi questa prima parte con le patatine fritte surgelate. J.R. Simplot, un imprenditore dell'Idaho, aveva messo a punto la tecnica per liofilizzare patate e verdure per accreditarsi come fornitore dell'esercito americano durante la seconda guerra mondiale, proprio quando la difficoltà dei trasporti internazionale minacciava di far deragliare gli sforzi degli alleati in Europa. Le verdure surgelate di Simplot hanno contribuito a garantire alle truppe all'estero forniture di cibo di cui avevano bisogno per alimentarsi mentre marciavano sull'Europa. E quando la fine della guerra gli ha fatto perdere il suo più grande cliente, Simplot ha firmato un contratto con McDonald's per fornirgli patate fritte surgelate che sarebbero poi entrate nella dieta di molti paesi occidentali. E quindi con questa prima parte io vi lascio, ma voi state con noi e per ora una buona giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana.
0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
3: Le migliori canzoni degli anni 80.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: Ascolta Radio Fly, la radio.